0: to dance with us with Clubtone. Stay tuned. Next artist performing, Titanic's Radio Show. Stay with us.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Electronic music.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Best DJs.
7: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.
9: Dance With Us.
10: Move into the sound.
11: Please welcome.
0: Tonight,
12: Titanic's radio show with Sam Ruffillo.
13: I need you to regulate.

0: Tonight, Titanic's radio show with Sam Ruffillo on M2O.
1: You bad.

Not Alone, 30 anni fa questa canzone sembra nuova. Olive, Olive, non ho mai capito qual è la pronuncia corretta del nome del gruppo. Era la canzone You Are Not Alone, voi non siete soli, ci siamo noi.

0: E anche oggi, come tutti i giorni, dalle 5 alle 7, dalle magiche frequenze di M2O, parte Albertino Everyday. Eccoci qua. Oh, ma oggi è già Giove, eh?
1: Incredibile.
0: That's incredible.
1: Incredibile, incredibile.
0: Come andiamo? Come... Ciao, sono Albertino.
1: Adesso il programma può partire.
0: Hai capito chi sono?
1: Certo che sì.
0: Ma Mario?
1: Sono qua, Alberto. Sempre al tuo fianco a destra.
0: Benissimo, Mario c'è, Ale Lippi c'è.
2: Purtroppo per voi sono sempre qua al vostro
1: fianco. Hai sentito? Ha detto pull troppo.
2: No, ho detto no, pur.
0: Io veramente non ho il tuo nome in lista, Alessandro.
2: Controlla meglio.
1: No, scusa.
2: Perché quella non è la lista... Aspetta, non è la lista della casita.
0: Il pit, come si chiama?
2: Il pit gold.
0: Il pit gold, sì, non sì. Ci sei.
1: Lo trovi come tavolo.
0: Ah, no, c'è tavolo, Alessandro, tavolo. Però devi stare fuori.
1: No. Vabbè, non sono io.
0: Come la vedi? Shorty.
3: Oh, ciao, Albe.
0: We have to talk.
3: Quando vuoi, when you want.
0: We need to talk.
3: Quando sì, vuoi.
1: Sono 8 anni che dovete
3: parlare. Magari anche nel weekend.
0: Dobbiamo parlare. Allora, nella puntata di Già Giove poteva forse mancare la Ginger.

0: a tutti.
1: Anche a te.
0: Bene.
1: E a tutti quelli che ti conoscono.
0: Bene, grazie.
1: E a tutta la tua famiglia.
0: Bene, ci stanno ascoltando.
1: E alla tua cana.
0: Anche la nena ci sta ascoltando.
1: La nena ci ascolta?
0: Sì, certo.
1: Avvicinati al microfono e salutala. Vediamo se succede qualcosa.
0: Amore. Nena.
1: Ecco.
0: È la mamma.
1: Si è avvicinato Mario. Non capisco. C'è qualcosa che non funziona. Allora, cosa succede nella puntata di oggi?
2: Niente.
1: Zero.
2: Niente.
1: Zero. Il vuoto totale. Guarda la scaletta. Foglio bianco.
2: Invece no.
1: Foglio bianco.
2: Invece no.
1: E invece oggi facciamo finta di niente, perché oggi potremmo anche essere un po' giù di morale, perché stasera.
3: Ma non tocchiamo questo discorso,
1: no,
3: perché mi ferisce.
1: No, non tocca. Non tocchiamo questo tasto.
2: Più che stasera.
1: Perché
2: Mario,
1: toccavi il tasto.
2: Mario, giusto.
3: Mario, più che stasera, domani sarà. Domani sarà ancora più triste.
1: Domani dei gemelli diversi?
2: No,
1: no, degli articoli, scusa.
2: Possiamo parlare del tennis invece del calcio?
1: Eh sì, perché stasera c'è la cerimonia, no?
3: Stasera c'è la cerimonia.
1: Che la fa Marco Balic.
3: Che
1: l'altro.
3: La fa Marco Balic, tra l'altro.
2: Vabbè, ma tanto noi non ci. Cioè, che ce frega?
3: Come titolo
1: la. Io la guardo.
2: Ma sai quanti film ci sono? Da
3: come titolo alla Gazzetta dello Sport ci sono tutti.
1: Tranne noi. Tranne te. Zero. Come direbbe Fabri Fibra.
3: Tranne noi.
2: Possiamo mettere un disco?
1: Sì, sì, possiamo. Possiamo. Ce l'abbiamo anche. Abbiamo una canzone nuova. Prima vorrei ricordare al gentile pubblico che, come tutti i giorni dalle 5 alle 7, uno di voi verrà premiato con il Play With Us. Ve lo state chiedendo in molti.
2: Chi?
1: Eh?
2: E chi se lo sta chiedendo?
1: No, nessuno. Ma qual è il regalo, eh? Oggi vi regaliamo il Telo Mario e lo Zai Network di M2O. Il numero?
2: È 02?
1: No.
2: Qual è il numero?
1: No, è 342-65-43-210.
4: Bass, how long can you go? Bass, how long can you go?
1: Cola. Cola.
5: Little tight waist with a body in the face, so be fucking up the place, but girl, I'm a space gunner.

0: Sentiamo se agli ascoltatori è piaciuto questo primo brano di oggi.
1: È piaciuto,
0: hai sentito? Ma è incredibile come il telecomando interattivo ideato dai nostri tecnici, i nostri ingegneri negli anni 90 funzioni ancora. È pazzesco, eh? Ma non è fantastico tutto ciò?
2: Quelle batterie di una volta non ci sono più.
0: Non ci sono più.
2: No.
0: Perché adesso c'è la, come si chiama, la tecnologia, no, l'obsolescenza programmata. Hai presente cos'è?
2: No.
0: Praticamente tutta la nuova tecnologia è stata programmata appositamente per esaurirsi in tempi brevissimi. Cioè loro quando ti vendono tu il tuo microonde di Fargetta, per esempio,
2: sì,
0: no? Sai già che fra 6 mesi sarà da sostituire.
2: No, 6 mesi no, adesso.
0: Un anno, dai.
2: Anche di più. No, no, dipende.
0: 2 anni.
2: No, dipende.
0: Ma poi ho chiesto a lui, mica, che cazzo sei tu, Fargetta?
2: No,
0: hai cambiato nome.
2: Non è che dura 6 mesi un microonde.
3: No. Allora, no, non ti permettere innanzitutto di
0: bravissimo
3: andare addosso al mio amico.
0: Mario, difendimi.
3: Innanzitutto, beh, bisogna rispettare le regole e le posizioni in campo.
0: Esatto, okay. No, non parlare di calcio. Comunque, il primo brano di oggi mi ha messo la giusta energia per affrontare al meglio questa puntata. Vi è piaciuto il brano?
3: Era bello, bello.
0: Si intitolava Cola, come avrete notato, era Nathan Doe e Tion Wayne, erano in due quindi. E Cola, esattamente come Coca-Cola, e sto facendo della pubblicità occulta, no, semplicemente sto citando, visto che abbiamo parlato dei mondiali, lo sponsor ufficiale.
3: Ma scusa, non c'era anche una canzone dei Camel Fat che si intitolava?
0: Sì, anche, sì, non è la prima, La Coca-Cola sponsorizza anche questi mondiali?
3: Dal 1950 che la Coca-Cola è sponsor dei mondiali di calcio, è stato uno dei primi sponsor, il primo marchio a pagare tanti soldi per partecipare proprio ai campionati del mondo.
0: E la Pepsi in tutto questo?
3: La Pepsi ci ha provato a combattere contro la Coca-Cola un po' negli anni 80, era riuscita a, con una campagna dedicata ai giovani molto forte, a non superarla ma quasi ad arrivare come la Coca-Cola
0: in America, però,
3: in America, ma per la Coca-Cola diciamo è il doppio, dai, 2-1 la doppia la Coca-Cola, la
2: sai
3: Pepsi,
2: che saranno almeno più di 6 mesi che non bevo una Coca-Cola.
0: Questo è brutto da parte tua, no, perché stavamo facendo tutto questo per scrivere una cassa di Coca-Cola gratis, e invece arrivi tu e dici che non la bevi da 6 mesi.
4: Alberto, vuole che tu gli dica, si vede, c'è gli addominali.
0: Ma no, cosa c'entra?
3: Cosa c'entra? Che uno non beve la Coca-Cola,
0: ma
3: sta
0: non
3: meglio.
0: È vero, ma
3: come
0: sì.
3: No?
0: Sì. Ma non hai voglia. Pubblicità. Adesso faccio un concerto con 3 miliardi di persone.
2: Davvero?
0: 500.000. Cioè, ma Vasco, quanti cazzi di concerti fa? Quanta gente va a vederlo? Io sono uno di quelli, tra l'altro. Se io amo Vasco, come tanti di voi. 500.000 il prossimo.
3: Il giubileo di Vasco lo ha chiamato.
0: Fantastico, Vasco. Vabbè, oggi vogliamo cominciare con il botto.
5: M2O.
6: Play with us.
5: Play with us.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Beh, direi inaspettatamente il Play with us è arrivato proprio all'inizio del programma, che è una delle cose che non facciamo quasi mai, perché volevamo
3: stupirvi.
2: Stupirvi, bravo, grazie. 3 punti per farci.
3: Grazie.
2: Allora, il vincitore.
3: Chi è?
2: Del Telomario di M2O. Richiestissimo, perché è proprio arrivato il momento di utilizzarlo per andare nei weekend o anche in altri giorni. Si usa solo nei weekend? No. Al mare.
3: O anche
2: in piscina.
3: Sì, o anche su.
2: Sui monti,
3: nei prati,
2: nei picnic.
3: Sì, picnic.
2: E anche lo Zai Network di M2O è un vincitore.
3: Sì.
2: Dalle Marche.
3: Ma chi?
2: Dalla provincia di Ancona. Lavora presso una ditta metalmeccanica. Il vincitore è
3: chi?
2: Simone da Loreto.

0: Pronto?
1: Eccomi qua, grazie, non ci posso credere.
0: Come stai, Simone?
1: Sto bene.
0: Le Marche, una regione a me molto cara. Mi piace molto venire dalle vostre parti.
1: Sì, tra Loreto e Porto Recanati, via.
0: Bellissimo. Sono stato recentemente nella zona del Conero, a Sirolo, ed è un posto veramente meraviglioso, che consiglio a tutti di... Magari lo conoscono già, però, insomma, mi sento di consigliarlo. Tu ti senti di consigliarlo, Simone?
1: No, sicuramente, anche io quando ci vado mi sento un turista, bellissimo,
0: bellissimo. La tua giornata lavorativa è già terminata?
1: È già terminata in questo momento, sì, sono in viaggio di ritorno.
0: Ok, quindi comincia presto, immagini, sono le 5 e un quarto.
1: Sì, no, le 7, sono sempre in viaggio con Pizzulli.
0: Ah, benissimo, ti fai l'andata e il ritorno, bene.
1: Andata e ritorno.
0: Potresti dire che preferisci il ritorno rispetto a Pizzulli, perché sennò si monta la testa, per favore,
1: Va bene, preferisco ritorno.
0: Ah,
2: bravo!
0: La spontaneità, hai capito? Volevate fare una domanda?
3: No, volevo.
0: Mario?
3: No, niente. Sono già felice così di quello che ha detto.
0: A posto, allora ti mandiamo il telo e lo zainetto. Grazie, Simone.
1: Grazie tanto.
0: Grazie a te.
1: Voi.
0: Ciao.

0: E così alcune tra le più grandi esponenti della musica pop americana si danno alla musica dance. Sapete perché?
1: Perché?
0: Perché ci voglio di dance. Bravo. In giro? Ci voglio di dance. Lady Gaga insieme a Doechii con questa canzone intitolata Runaway, una canzone dance.
1: Piacevole.
0: Piacevole, vero? Sì, ballabile, ma non troppo.
2: Sì.
0: E adesso Ginger.
3: Sì.
0: Scusa, adesso che abbiamo regalato il Play With Us, no?
3: Sì.
0: All'inizio del programma. Adesso gli ascoltatori non ci ascoltano più fino alle 7, no?
3: Ma no, abbiamo tantissime altre sorprese.
0: Ah sì?
3: Esatto. Sì.
0: Quali sono?
3: Adesso dobbiamo anche parlare ancora di sport.
0: Di sport, ma se non capiamo niente di sport.
1: C'è anche una rissa è prevista.
0: Ah, c'è la rissa.
3: Sì.
0: Ah,
3: beh. Bravo.
0: Ah, se c'è la rissa. Ma la registriamo anche in video?
2: Eh beh, se no che la facciamo
3: sì.
2: a fare.
3: La rissa,
2: che va messa
3: gattini.
2: Sui social. Giusto, giusto. Sì.
0: Va bene, allora rimango qua.
1: Vabbè.
0: Fino alle 7 M2O.

0: New Religion, Faithless, insieme a Bebe Rexha qui su M2O. Noi siamo live da The Cave Studio, detto anche La Casita.
1: Perché, sì, è vero che ieri abbiamo fatto quella cosa.
2: La cavita, potremmo capire.
0: Anche la cavita. Un saluto a Francesco da Lamporecchio.
1: Io pensavo volessi salutare Ilario, che è con suo figlio dall'altra parte.
0: Ilario lo saluto tutti i giorni. Se mai saluto suo figlio.
3: Ciao, scusa.
0: Sì,
1: giusto.
0: Tu non lo saluti Ilario quando vieni qua?
1: Certo, vado di là di non passare la linea. Però
0: appunto. Francesco è un ascoltatore che compie gli anni, ha fatto questa richiesta e gli ascoltatori hanno sempre ragione, sono un po' come clienti per un ristorante.
2: In provincia di Pistoia, tra l'altro.
0: Lamporecchio.
2: Provincia di Pistoia.
0: Benissimo. Chiusa la parentesi dei compleanni, che uno solo era.
1: Sì, giusto. Ricordatevi la torta, che è importante.
0: Infatti, e volevo semplicemente insieme a voi mettere il coltello nella piaga.
1: A noi intendi noi?
0: Voi.
1: A noi, ok.
0: Anche con gli ascoltatori, però in questo caso noi adesso, no?
1: Ok.
0: Perché se è vero che questa sera ci sono i mondiali di calcio, cominciano, c'è cioè già una partita o solo la cerimonia?
2: Sì, c'è la partita inaugurale.
0: Ah, vedi.
2: Poi dopo vi raccontiamo tutto.
0: Ok, se è vero, mi confermate che l'Italia non c'è.
1: Ah, no. Non mettere il dito o il coltello nella piaga.
0: Allora però... stavo pensando, no?
1: Che non parliamo di calcio.
0: No, invece sì, chi se ne frega. Scegliamo una squadra.
3: Ah, certo.
1: In che senso?
0: È una squadra da tifare, così uno poi si affeziona.
2: No, ma tifare nel senso che il nostro pronostico su chi vince.
0: No, il pronostico su chi vince, okay. No.
2: O una squadra.
1: Sì, dai, ci può stare.
0: Per simpatia, dai.
2: Per simpatia,
0: il Ghana, a me mi piace il Ghana, per
1: ti
0: esempio.
1: Ti piace il Ghana?
0: Mi sembra... Tu, Mario, che cosa...
1: No, io posso fare un piccolo pronostico su, secondo me, chi potrebbe vincere.
0: Diverso. Ti tifi per quella squadra?
1: Beh, diciamo che la guardo con occhio diverso.
0: Tipo?
1: L'Olanda,
0: l'olandesina.
2: Sì. È una giocata che ho condiviso con Mario, questa dell'Olanda.
0: Cioè, avete scommesso al bar?
2: Assolutamente.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Quanti soldi?
1: 125 euro.
0: Perché 125 e non 100, per esempio?
2: essendo data a 30, fai il calcolo.
1: Giusto.
2: 125 per 30 è quello che io e Mario vinceremo tra un mese. Tra l'altro vinceremo il giorno del suo compleanno.
0: Quindi
2: perché...
0: siete d'accordo?
2: Sì, perché l'Olanda vincerà il 19 di luglio il mondiale, il giorno del compleanno di Mario.
1: Ma se vinciamo andiamo tutti insieme
0: a Ibiza una settimana. Dove andiamo tutti insieme?
2: A Ibiza una settimana.
0: È periodo buono, non c'è nessuno.
1: Ci fa entrare gratis alle lippi.
2: Sì, penso a tutto.
0: Andiamo all'Aida e ai nostri amici Medusa. Shorty, tu?
3: Allora, io a casa con mio figlio abbiamo deciso di tenere per l'Argentina.
0: Ah, è troppo facile.
3: Però perché c'è l'Autaro, sai, l'Inter, Messi, comunque c'è un bel gioco. Allora, però io c'ho nel cuore la Giamaica.
0: Quindi... ragazzi, c'è la Giamaica, anche il Congo
3: doppia
0: mi attira.
3: Anche sì,
2: però guarda che la Repubblica Democratica del Congo ha fatto molto bene.
0: Anche la Costa d'Avorio.
2: Sì, le squadre africane sono
0: anche
2: molto
0: Capoverde.
2: Capoverde è in difficoltà.
1: Capoverde,
2: Haiti, Curaçao,
0: Gigi.
4: Allora, io tiferò Messico.
0: Messico.
2: Quindi stasera
0: è nuvole.
2: Quindi
4: sì,
2: stasera
4: perché ce l'ho nel cuore, insomma.
2: Stasera subito impegnata la Ginger contro il Sudafrica nella partita inaugurale.
4: Sì.
0: Daniele scrive: io tifo per gli arbitri. Cosa vuol dire?
2: È una battuta. Oppure Daniele è un arbitro, oppure è un modo per dire che è neutrale.
4: Certo.
1: Sai, noi italiani siamo delusi, quindi.
0: Però io posso avere qualche giorno in più per pensarci.
2: Va bene.
0: Vorrei vedere un po' come si comporta.
1: No, hai ragione.
2: Alla cieca.
1: Hai ragione.
2: Occhio al Giappone.
0: Ecco, il Giappone
2: occhio
0: mi
2: al
0: piace.
2: Giappone.
0: Occhio
2: il Giappone
0: al Giappone. Mi piace.
2: Occhio al Giappone.
0: Il Giappone mi piace, sì.
2: Vabbè, occhio al Giappone.
0: Quindi non ho scelto.
3: Ce lo dirai.
0: Aiutatemi, dai.
3: Il Congo, dai.
0: 342-6543-210. Adesso l'M2O. This is M2O. M2O.

Album fortunatissimo, pieno di successi, questo degli Snap. Siamo nel 1990, lo stesso album che contiene anche Rhythm is a Dancer e tante altre. Questa era l'M2 World che dall'ufficio programmazione Cernobbio di M2 hanno scelto per noi oggi. Abbiamo scelto insieme Snap con Oops Upside Your Head.

0: Your husband is coming.
1: My husband is coming. Questa canzone era interpretata da...
2: Allora, erano esattamente...
1: No, lei, voglio sapere lei.
2: Ah, lei era Ray.
1: Tu ti ricordi di Ray,
2: sì,
1: no?
2: Io ogni volta che la vedo mi imbambolo con Ray.
1: Sì, Ray è una interprete molto brava, inglese. Leggevo ultimamente da qualche parte, sai quelli che scoprono i talenti che hanno già scoperto tutti?
2: Sì.
1: Adesso c'è questo trend, no? Mm-hmm. Che ho letto due righe a proposito di Ray, che diceva appunto che è la nuova Amy Winehouse, una cosa di questo tipo. Sai, perché si tende sempre a fare paragoni, certo. Ma in verità lei ha la sua storia, molto brava comunque. Ginger!
3: Sì! Cosa stai mangiando?
4: Un cioccolatino.
1: Allora, sono arrivati molti messaggi degli ascoltatori che vogliono suggerirmi la squadra da tifare ai mondiali di americani.
3: Sì.
1: Cosa faccio? Mandiamo in onda i messaggi adesso o più tardi?
3: Mi fido.
1: Un po' adesso, dai. Cosa?
3: Un po' adesso.
5: Ciao ragazzi. Tutti a nominare il Pizzulli, ma poi alla fine il Pizzulli non manda mai in onda i messaggi. Non chiama mai lui, siete meglio voi ragazzi.
1: Ah, qui c'è... Dove siamo qua? Mi sono perso.
3: Polemica.
4: Gli altri.
5: Bravissima Ginger. Gli disco come 300 euro sul Messico. Messico che vince il campionato del mondo.
1: Sì. Messico.
5: L'hanno predetto anche Simpson. In una puntata.
3: Beh, allora.
5: Un paio d'anni fa.
3: Beh, se l'hanno detto i Simpson, mi sembra abbastanza...
6: Forza Marocco, quest'anno tifo Marocco, Fabio da Firenze, ciao.
1: Forza Marocco,
3: grande
1: è
3: squadra.
1: Una buona squadra?
3: Marocco è arrivato tra le prime quattro nell'ultima edizione, quindi è andato molto bene il Marocco.
1: Bene, molto bello, molto bello.
7: Ciao Alba, Senegal, tutta la vita.
1: Vedi?
7: Vedi da Como.
3: Certo. Senegal è una bella squadra.
1: Ero tentato anch'io.
3: Senegal,
5: forza
3: bella squadra.
5: Brasile, ragazzi.
1: Brasile, troppo facile.
5: Anch'io e sono tutti in Ghanasa.
3: Guarda, sì, Ghana. Brasile, sono 24 anni che non vince un mondiale.
1: Però è una storia pazzesca.
3: Però mi sa che l'ultimo l'ha vinto proprio
1: poi,
3: contro di noi.
1: Poi c'è Albertinho nel Brasile.
8: Ciao Alba, a tutti. Sono Fabrizio da Cagli. Un pronostico sui mondiali, secondo me lo vince il Portogallo. Ho questa sensazione.
1: Pronostico, io volevo dei suggerimenti su una squadra da tifare.
9: Io tifo per il Giappone.
1: Beh, ecco.
9: Uno dei migliori paesi e delle migliori persone che ho incontrato. Sono nato da poco, rimasto contentissimo. E poi ho un debole proprio per il Giappone. Forza Giappone!
1: Sì. Sono abbastanza d'accordo con lui.
5: Ciao ragazzi.
1: Sono d'accordo con tutti.
5: Dico, occhio a Carletto Ancelotti, che lui sa come si vince.
1: Però qui ci sono gli esperti di calcio.
10: Ragazzi, Roby da Piccimone. Secondo me i mondiali li vinceranno i nostri vicini, i Galletti. Anche se non mi sono simpatici, però sono.
1: Sì, fatti. Però un'altra cosa, io non volevo un
10: po'. Farò il tipo per la Spagna.
1: Ciao. La Spagna. Troppo facile, un
3: Francia
1: po' troppo
3: Spagna,
1: facile.
3: Spagna sulla carta sono
1: troppo
3: le favorite.
1: Facile. A me piace tifare per i più deboli.
3: L'Uzbekistan.
1: No, non mi piace l'Uzbekistan. Non so perché.
3: Curaçao. Curaçao, no?
1: Curaçao meravigliato.
3: Paese piccolissimo, fantastico.
2: Che li ho visti entrare in campo
3: scuola
2: per allenarsi con la musica.
3: Curaçao, anche perché è il nome di un liquore.
1: Certo.
3: Quindi chi non ricorda.
1: Beh, tu esperto di free drink,
3: no,
1: ovviamente.
3: Ora farò sognare gli ascoltatori alcolizzati. Chi non ricorda l'angelo azzurro?
1: Vabbè. Ci sentiamo tra poco. Sì. Tu lo ricordi.

0: Questa canzone è un titolo che, vabbè, insomma, dipende come lo vuoi interpretare, però si chiama Duro. La canzone si chiama... Perché ridi? Ride.
1: No, perché?
0: Allora,
1: no.
0: Ogni volta che, no, che presento questa canzone qualcuno ride.
1: Non anche posso. Perché è duro vuol dire figo, cioè nel senso, quando dico è duro, duro quello nel mondo latino.
0: Tre punti per Shorty che mi ha salvato.
1: Molto forte.
0: Tu perché ridi?
2: No, non potrò mai dire.
3: Cioè, nel mondo mio, ad esempio, quando sei, oh, sei duro,
0: sei
3: vuol
0: duro
3: dire che capisci poco.
0: Invece Mario ride perché lui pensa
3: il
0: sempre
3: pane, no? Pensava al pane, Mario,
0: ad altri,
3: no?
0: Doppi sensi. Comunque, vabbè. Era Kid Khalif, che saluto. Mancano una decina di minuti.
3: Wiz Khalifa?
0: Wiz Khalif, Kid Khalif, che saluto. Mancano una decina di minuti alle 19. In verità ne mancano 8. E dovrebbero arrivare a momenti le news. Ringrazio ancora tutti gli ascoltatori che hanno scritto al 342-6543210, che è il numero di M2O. Questa è questa radio qua, no?
3: M2O, sì.
0: M2O.
3: Sì.
0: Suggerendo alcune nomi di squadre che si potrebbero tifare in assenza della nostra. Quindi uno. Uno ne adotta una squadra.
3: Beh, certamente.
0: Che altro possiamo
3: certo,
0: fare?
3: Certo, certo.
0: Tristemente.
1: Diciamo che per gli intenditori di calcio loro sono alla ricerca anch'io di una partita bella da vedere.
0: Ah, ma quello sai che io che ultimamente non seguo il calcio, qualche partita la guarderò di sicuro.
3: Allora,
0: i mondiali sono belli.
3: La prima fase potrebbe essere un pochino noiosa forse, per la prima fase, quindi le partite belle tra un paio di settimane.
0: Quindi
3: dai,
0: la canottiera da sporcare col sugo la tengo più avanti.
3: Anche perché il regolamento praticamente passano tutte, perché passano le prime due di ogni girone più le migliori terze.
0: Gara di rutto quando la faccio,
3: più
0: dopo.
3: Più avanti.
0: Va bene. Comunque ho optato forse per il Giappone, anche perché... Proprio questa mattina leggevo di questo inventore giapponese che ha realizzato un prototipo di reggiseno.
3: Sì.
0: Attenzione Mario.
3: Sì,
0: sì. Che si sblocca solo dopo il riconoscimento di un'impronta digitale registrata. In teoria quella del partner.
3: Buono.
0: Hai capito?
3: Buono.
0: Secondo voi è un'innovazione geniale? Una provocazione tecnologica? O semplice trovata virale? Ne parliamo con i nostri ospiti.
1: Beh. Porta porta.
0: Grande ritorno del talk show di M2O. Grazie, grazie, buonasera, diamo il benvenuto. Diamo il benvenuto al primo ospite, Mario Fargetta.
4: Buonasera.
0: Buonasera, protagonista ai mondiali di reggiseno, dove ha stabilito un nuovo record del mondo. Complimenti.
4: Grazie.
0: 85 reggiseni aperti in un minuto.
4: Wow.
0: Bendato. E con una sola mano. Incredibile.
4: Volevo correggere. Che non ero bendato. I reggiseni si sono aperti con un battito di ciglia.
3: Il campione.
0: L'umiltà. Buonasera Alessandro Lippi.
5: Buonasera.
0: Autore del libro Le poppe non sono la prua. Cazzo vuol dire?
5: Era un po' confuso.
0: Questa
5: un po'
0: è bella.
5: Confuso.
0: Bella, bella, è molto sul... bella. Bella. Ma diamo il benvenuto anche a Francesco Sortino in tutti i cinemi,
6: sì,
0: con il film intitolato Dito di Legno.
6: Sì.
0: Cioè, storia di un giovane DJ che tanti anni fa si è rotto un dito, ma si è dimenticato di ingessarlo.
6: Sì, è una bellissima storia, alla fine il risvolto è positivo, però mi è rimasto questo dito un po' così.
0: Un po' così.
6: No? E bella. Vabbè, c'è tutta una storia dietro.
0: Benissimo. Buonasera anche Eleonora Russo, Miss Impronta Digitale Terrestre 2008.
7: Sì, buonasera. C'era questo concorso. Ho partecipato e ho vinto.
0: Bravissima.
4: Sì. Impronta Digitale ha vinto.
7: Sì. Terrestre.
0: Sì. Allora, secondo voi questo reggiseno digitale è un'innovazione geniale, una provocazione tecnologica o semplicemente una trovata virale?
4: Dipende dalla misura.
6: Ma cosa dipende dalla misura? Ma
7: è una cazzo pazzesco. Uno ce l'ha
0: con la serie, ma non capito, per favore, se parlate tutti insieme.
3: Io non l'ho interrotta però, e lei non mi interrompe quando parlo.
0: E concludo. Se parlate tutti insieme e concludo,
4: sì,
0: non si capisce, per favore.
7: Sì, ma lei mi ha invitato qui, se mi invita vuole
4: parlare.
7: Allora,
4: vai a vedere
7: tu. Allora,
4: se ti esplodono in faccia.
0: Scusate,
6: allora io non ci
0: allora andate da Formigli se continuate così, o da Floris, basta, per favore. Allora,
7: comunque è una stupidata questa
4: reggiseno.
7: Ma non è una stupidata.

0: Relax, take it easy, è un messaggio anche per tutti gli ascoltatori nervosi. Meglio che dire a uno nervoso, sei nervoso? È meglio dirgli relax, take it easy, no? Sei nervoso?
1: No, per niente.
0: Lo diventerai.
1: Perché?
0: Perché continuo a chiedertelo. Vedrai che dopo la terza volta sei nervoso.
1: No,
0: ti sto innervosendo.
1: No.
0: Sei nervoso?
1: Un po' sì.
0: Bene!
2: Happy Monday, questa me la ricordo.
0: Benvenuti nel fantastico mondo di M2O, una radio che trasmette delle musiche ritmatissime e che siamo... Cosa c'è? Cosa no, vuoi? Cosa hai da guardare?
2: No, mi sta, mentre tu parlavi...
0: Ciao, sono Albertino.
2: Sì.
0: Lo sapevi,
2: sì,
0: no?
2: Sì, certo. Scusa, ma il Morning Club, guarda che lo facciamo ancora.
0: Il Morning Club è andato in vacanza.
2: Sì. Ah, ecco.
0: È andato, ha preso la valigia, è andato.
2: Perché il pubblico domanda...
0: Pubblico, speriamo che ci attenda, insomma, ci aspetti.
2: Sì,
0: noi
2: sì,
0: torneremo
2: sì.
0: Dopo le vacanze, Mario.
2: Sì.
0: Stai tranquillo. Allora, siamo pronti per ospitare le ultimissime notizie che però, purtroppo, dalla redazione non sono ancora giunte qui.
2: Arvaro?
0: Giuntaro.
2: Dall'America? Che mondiale, Arvaro.
0: Ah, dall'America, Arvaro.
2: Sì, sì.
0: Grazie della linea, Felisandro e tutta la redazione di M2O. Pronti per le news di questo giovedì 11 giugno, ultimissime notizie. La prima notizia arriva da Napoli. Barbiere rifiuta un cliente perché la forma della sua testa non è compatibile con la filosofia del negozio. E che testa
2: che
0: aveva?
2: Che testa strana, forse.
0: Cioè, aveva la cozza sprolunga.
2: È probabile.
0: Milano, ubriaco alla guida, vede i vigili, li ferma e chiede di essere multato.
2: Non è una buona idea, secondo me.
0: Perché?
2: Se sei ubriaco ti portano via tutto.
0: Ma lui si voleva. Si voleva costituire.
2: Sì.
0: Russia, in procinto di essere sbranato da un orso, viene salvato dalla

0: suoneria del suo smartphone. Baby Baby Baby di Justin Bieber. Sì, sì.
1: E l'orso via.
0: E l'orso ha detto, non mi piace questa canzone, me ne vado. Abbiamo scoperto che agli orsi non piace Justin Bieber. Però questo è il vecchio Justin, cioè sì, è il giovane,
1: il primo.
0: È il primo Justin Bieber, è proprio quando era ancora un bambino,
1: baby,
0: con tutti,
1: baby.
0: Era baby baby. Io era quando io ero in ostaggio di mia figlia Lucia, che mi ha costretto a vedere i suoi live, l'ho portata fino a Londra, alla Wembley Arena a vederlo, pensate.
2: Che bello.
0: Ero l'unico maschio adulto.
1: Vedi.
0: Agropoli, spunta un cinghiale in spiaggia sotto gli occhi increduli dei bagnanti, lui passa come se nulla fosse e va a farsi un bagno. C'è cinghiali.
2: Con la crema alla birra.
0: C'è cinghiali. Roma, per l'ultimo giorno di scuola, arriva in classe con una limousine dei bodyguard e vestito da re. Il video fa il giro del web.
2: Bah,
0: cosa gli vogliamo
1: dire?
0: Sai
1: quante visualizzazioni, Mario?
2: Quello sì, è da fare allora.
0: Vabbè, da fare non lo so. Però,
1: come cambia tono, eh?
0: Non diciamo niente. Reggio Emilia, genitori in vacanza, lui smura la cassaforte e spende i soldi in escort e videogiochi.
2: Stupendo.
0: Potrebbe essere un parente del ragazzino che è andato a scuola con la limousine, perché è quel mondo là.
3: Sì, sì.
0: Va bene, tutto per le news delle 18. Prossimo appuntamento domani, stessa ora. M2O.

0: Businessman.
1: Questa canzone è dedicata a tutti gli uomini con la giacca e la cravatta, nonostante i 32 gradi, e che incrocio spesso, soprattutto insomma qui a Milano ce ne sono tanti con lo zainetto, che vanno in orari anche extra lavoro. È vero?
2: E li ribecchi subito i businessmen.
1: È uno standard molto milanese. Era la canzone di Dito nella Piaga, con sonorità molto dance, molto acid house, degli arrangiamenti molto moderni. Complimenti. Siamo in diretta come sempre sino alle 19. Dove sei stato?
3: Un attimo a fare bisognino, sai che ogni tanto...
1: Sembra il modo?
3: Sì, ogni tanto lo portano giù al parco poi.
1: Allora, intanto volevo dire che per quelli che si sono appena sintonizzati, che nella prima ora abbiamo parlato abbondantemente dei mondiali,
3: sì,
1: di calcio, ai quali noi non parteciperemo. Abbiamo cercato di adottare una squadra che ci è simpatica, che probabilmente non vincerà mai, perché è troppo facile tifare per una squadra come la Francia o la Spagna,
3: sì, esatto,
1: che sono le favorite. Invece noi siamo sul Giappone e il Ghana.
3: Però posso permettermi di dire che secondo me i pareri possono cambiare da un giorno all'altro, perché magari vediamo una squadra che gioca bene, diventa simpatica.
1: No, è troppo facile.
3: Però magari
4: se uno tifa, tifa fino in fondo.
1: Però volevo dire a tutti gli italiani all'ascolto.
3: Italiani,
1: non siate tristi, perché se non ci siamo qualificati nei mondiali di calcio, sappiate che siamo nei primi tre nei mondiali degli uomini più belli del mondo.
5: Wow.
1: Diamo subito la linea a uno dei più brutti invece, Alessandro Lippi.
3: Che per colpa mia siete arrivati terzi, perché senza di me avreste vinto, no?
1: Assolutamente.
3: Allora, questa non è una classifica scientifica, è una classifica definita divertente.
4: Pensavo
3: perché...
4: ci spiegasse perché è brutto. No?
3: Basata su dei sondaggi che sono stati fatti in siti di incontri, siti di gossip, siti di costume, quindi è una ricerca non scientifica ma basata sui gusti di lettrici, lettori vari. Vi dico la classifica?
1: E lettoni anche.
3: La classifica?
1: Sì.
3: Decimo posto i francesi, nono posto
1: ma io non sono molto d'accordo, ma uomini sono?
3: Sì, uomini.
1: Beh, i francesi sono belli, oh.
3: Dici?
1: Vabbè.
3: Nono posto
1: non
3: i coreani.
1: Non sono... Ginger.
6: Sì.
1: Non sono belli i francesi.
6: Ma un po'... Scialbini. Sì.
1: Sai che c'è una grande comunità francese in Italia che ti sta ascoltando e ci è rimasta male?
6: Dipende, poi c'è sempre l'eccezione.
1: Sono persone allora, anche.
4: Ma poi scusa, loro possono dire la stessa cosa di noi. Quindi voglio dire.
1: Ho capito male, ma cosa.
4: Chi? I francesi dicono, magari.
1: Ma qui non c'è un francese che sta dicendo che gli italiani sono brutti.
4: No, bene.
1: Ci sono degli italiani che dicono, vabbè, ok, dai.
3: Al nono posto i coreani del sud.
1: Ecco, qui magari insomma posso capire.
3: All'ottavo posto gli americani. Settimo posto i ragazzi indiani. Sesto posto i turchi. Quinto posto i libanesi, i ragazzi del Libano. Quarto posto Brasile. Terzo posto gli Italian. Secondo posto gli svedesi. Al primo posto gli spagnoli.
4: Beh, ma io non sono d'accordo.
1: Tanto non sei chiamato neanche a votare.
3: Nessuno
1: ti ha chiesto il parere.
3: Non sei d'accordo. Qual è la tua classifica ideale?
4: Italia numero uno.
3: Due?
4: Italia.
3: Due?
4: E due non lo so, non li conosco.
1: Non li conosco.
3: Io non ho più.
1: Avrai.
3: Ma che opinionista avete?
1: Uno stereotipo.
4: Ma sì, gli spagnoli sono carini perché.
1: Sono carini.
4: Sì, sono un po' come gli italiani, però noi siamo migliori.
3: Ma che opinionisti avete?
1: Non lo so,
6: I turchi niente male.
1: I turchi.
3: Infatti sono al sesto posto. Cioè.
1: Mamma li turchi.
2: Beh, però anche gli uomini brasiliani, quando sono belli, sono belli.
6: Sì,
2: cioè, pieno di modelli.
4: Quella è un'altra
1: cosa. Io, vabbè, allora. Non dico più niente.
4: No, qui però ci sta.
1: Per esempio, gli Stati Uniti è all'ottavo posto. Ci sono degli. Cioè, mi viene in mente Brad Pitt, Johnny Depp, sono americani.
3: Vabbè,
1: sono,
3: ma certo, sono, le eccezioni ci sono sempre. Qui
1: capito.
3: Si parla per.
1: Ma noi stiamo parlando della classifica dei più belli. Nella classifica dei più belli ci vanno i più belli, mica ci vanno i più brutti.
3: Beh, certo.
1: Allora, noi chi mandiamo a rappresentare?
3: Ce n'è
1: uno brutto? No, mandiamo uno bello.
3: I belli, belli.
1: E allora loro chi mandano? Uno bello.
3: Ma poi
1: allora
3: che...
1: se mi mandano Alain Delon, la Francia vince.
3: No, ma
1: è
3: no,
1: morto.
3: Ma, no,
1: è vero.
3: Però quello che dicono queste ricerche è che l'italiano medio
1: medio
3: è bello, per le straniere e per gli stranieri. Siamo un popolo di belli per gli stranieri.
6: Allora, scusate, voi siete in quattro qui, no? Già nel nostro programma.
1: Uno più bello dell'altro,
6: tra l'altro. Italiani e tutti bellissimi.
3: E te ne faresti quattro?
6: Ma scusa,
3: su quattro.
6: Tutti attenzione. Bellissimi.
3: Quattro
6: siete.
3: Grazie, Ginger. Alberto, vai, qua ci sta.
1: I bellissimi di Rete 4, eh?
3: Qua ci sta, no, vai, vai. Bello, che cosa?
2: E voi? I gusti dei nostri ascoltatori sugli altri paesi.
1: E voi? Che cosa ne pensate di questa classifica? E secondo voi quali sono gli uomini più belli?
3: Bravo, giusto. Posso collegarmi anche al mondiale. Spesso con le mie amiche, quando guardiamo le partite, durante gli inni nazionali che inquadrano le nazionali, spesso si fa apprezzamenti sugli svedesi, sui giocatori turchi, certo, sui giocatori dell'Iran. E quello è una cartina di tornasole. Con la Svezia, il Brasile, la Turchia, spesso dicono...
1: Vabbè, sentiamo...
3: Brasile, insomma, la nazionale...
1: Il parere degli ascoltatori e soprattutto delle ascoltatrici a questo punto. Esatto. 342 65 43 210.

0: ridendo e scherzando, amici di M2O o semplici conoscenti, sono già le 6:30, siamo qui fino alle 19, come sempre Albertino, Everyday, il ritorno. Era Talk to You, diciamolo senza vergogna, un brano lanciato da M2O e un gruppo lanciato da M2O, li abbiamo suonati dal giorno zero, adesso sono esplosi, sarà la loro estate questa. Li abbiamo anche ospitati a Milano alla stazione centrale in un block party. Si chiamano block party?
1: Si chiamano, sì, anzi adesso ha un altro nome, li chiamano pop-up.
0: Pop-up.
1: I pop-up sono degli eventi estemporanei che nascono sulle comunità online.
2: Scusa, no? Alberto, sono esplosi come i Daft Punk. Sono esplosi,
0: no,
2: come i Daft
0: Punk.
2: No,
0: non in quel senso, nel senso figurato, Mario.
2: Ok.
0: Allora, eravamo rimasti agli uomini più belli, ci dobbiamo accontentare di essere al terzo posto della classifica, noi italiani, degli uomini più belli del mondo, perché ai mondiali di calcio non ci hanno voluto.
2: No, non ci hanno voluto.
1: Ci siamo voluti andare.
0: Vabbè,
1: noi.
0: Non si chiama. Allora, scrivono gli ascoltatori e le ascoltatrici, vado a leggere.
2: Vai.
0: Milena da Genova scrive: gli uomini più belli sono gli spagnoli.
1: Quindi conferma questa classifica.
0: Vieni qua a dirlo,
1: che abbiamo raccontato,
0: che vede al numero uno gli spagnoli.
2: Vieni qua a dirlo. Vieni.
0: E invece, senza ombra di dubbio, Giada scrive gli svedesi,
1: che sono comunque in questa classifica la posizione numero due.
2: C'hanno un po' del biondino.
0: Un'altra conferma. Ha ragione la Ginger a dire che siete una buona rappresentanza del nostro paese in fatto di bellezza, scrive Chiara dalla provincia di Varese.
2: Bene.
0: Noi?
1: Grazie,
0: sta parlando di noi.
2: Sì, noi italiani.
0: Ah, grazie, non avevo capito.
2: Cioè, di noi, proprio noi.
0: Allora esco e mi vanto al semaforo.
1: Se vuoi, vai giù e urli, sono più bello.
3: No, non esiste, non esiste.

0: Cosa?
1: Sono Anna da Varese.
0: Sì.
1: Gli italiani sempre per sempre. La bellezza italiana è naturale. Per cui, per favore, dai.
0: Naturale.
1: Non ci ancichiamo su queste cose. Forza. Italiani per sempre. Bellissimi. Sensuali. Hanno tutto, hanno. Grandissimi amanti. Cosa vogliamo di più? Ciao!
2: Ma lei era Lapina o?
0: No, lei è preparatissima.
2: Aveva la voce come Lapina.
0: Sì.
3: Ciao ragazzi, io se potrei scegliere.
0: Se potrei.
3: A me invece piacciono molto le donne siriane. Se posso scegliere.
2: Sì, ma tu oltre ad aver sbagliato un verbo, non hai capito neanche il senso della faccenda.
0: No.
2: Perché stiamo parlando degli uomini più belli.
0: Lo so, se potrei. Vabbè.
4: Ciao Alberto, ciao Ciurma, Giorgio Maginta. Allora,
0: sì.
4: La mia classifica.
0: È
4: basata su una
0: cosa? Chi?
4: Diciamo un sito scientifico,
0: sì.
4: Focus Pornhub, direi asiatiche.
2: No, non ha capito neanche lui. Non ha capito un cazzo neanche lui.
0: È simpatico,
2: Giorgio Magenta. Ma se non capisci cosa stiamo dicendo,
5: ciao M2O. Insomma, che vogliamo dire dell'attore turco? Non c'è niente da dire, gli italiani sono belli perché sono belli, ma i turchi sono i turchi, vuoi mettere un Demir di Terramara, dai, su, via, quello sì che è bonazzone, quindi per me in prima classifica ci dovrebbero essere davvero i turchi, noi quello che ci tocca, diciamoci la verità. Ciao a tutti, ciao, Tiziana da Prato.
0: Scusa Tiziana da Prato, perché non hai visto Ale Lippi che fa palestra con me?
6: Adesso l'opinione
2: pubblica, il nome che ha citato
6: l'opinione
2: lei?
6: Pubblica è molto influenzata dal fatto che sulle reti Mediaset, Canale 5, stanno proponendo un sacco di fiction turche. Piene di bellissimi attori, bellissime attrici, soprattutto.
2: E tu li consigli?
6: Tipo, no, ad esempio, Chan Yaman, lo conosco.
2: Lei ha fatto un altro nome
6: che non conosco. Conosco di nome la serie Terra Amara che ha nominato.
2: Ah, Terra Amara.
6: Ma non ho mai visto l'attore. Vado a controllare immediatamente.
2: Sarà bellissimo, non ne ho dubbi.
0: Quel Chan Mahal lì, come si chiama? Taj Mahal lì, stava con la Diletta, quello lì.
2: È quello che gli esplode la giacca, è quello lì.
6: Forse è lui, forse è lui.
4: Beh, dai.
2: Sì, no.
4: Sono dei bei ragazzi.
2: Va bene, allora vi dedico, carissime ascoltatrici, questa canzone da passerella del 1991 che è l'M2 Old delle 6:30.
7: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. This is M2O. M2O.
10: I'm too sexy for my love, too sexy for my love. Love's going to leave me.

passerella. E stavamo parlando di uomini sexy, questa mi sembra la canzone più adatta, no? Era l'M2 Old delle 18.30 dal 1991, Right Said Fred con I'm Too Sexy.

0: una ventina, diecina, quindici, venti minuti alle 19 di Jajov, 11 giugno. Buona serata, buon ritorno, buon rientro. Se state ascoltando la diretta, se invece si seguite al mattino, sarebbero le 6:20 circa e tra poco arriva l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. Beh, quindi bisogna essere up come up lui dalle 6 alle 9 tutti i giorni. Questa canzone era Closure dei D.O.D. e io chiuderei l'argomento sugli uomini più belli del mondo con questi ultimi due messaggi. Questo in verità è un messaggio che io mi aspettavo, eh. È arrivato tardi, ma è arrivato.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Ciao ragazzi. Beh, comunque italiani forever e... ma come Mario non c'è nessuno.
0: Ecco, ecco, ecco, ecco. Qua sicuramente una delle sue.
1: Ma cosa?
0: Spasimanti, amanti.
1: Mario Fargetta, certo. Official fan page, d'altronde, in qualche modo.
0: È arrivato il messaggio che stavamo
1: dal fan club.
3: Ciao ragazzi, sono Vanessa della provincia di Varese. Mi dispiace deludere tutte queste ascoltatrici, ma nelle serie turche sono tutti bellissimi perché sono attori.
0: Sì.
3: Ho fatto un giro in Turchia e mi dispiace dirlo, ma non c'è storia. Lasciamo spazio ai nostri bei maschioni mediterranei.
0: Cioè lei sta dicendo che, diciamo, gli attori turchi che vediamo nelle serie sono una selezione limitata, sono quelli più belli, ma poi nella media
1: siamo primi, siamo più avanti della Turchia. Terzo posto contro sesto, quindi
0: bene, ha detto lei e non io.
1: Sì.
0: Okay.

0: Erano i due fratelli Savino, si chiamano così questi ragazzi che salutiamo, e noi abbiamo quasi terminato adesso alla fine del programma, fra pochi minuti tutti a casa a vedere la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio.
1: Quindi questa è ampia pagina sportiva?
0: Non lo so, è ampia pagina triste, è ampia pagina sportiva triste.
1: Grazie Alberto, non so se lo sai, ma questa sera alle 19:30 c'è la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio.
0: Fra pochissimo, quindi.
1: Sì. E di seguito ci sarà la prima partita di calcio dei mondiali.
0: A che ora?
1: Ma di questo ce ne parlerà il nostro inviato.
0: A che ora? Passo la linea. Di seguito.
1: Alle 21.
0: Alle 21. Qual è la prima partita?
2: Allora, alle 21 italiane.
0: Rai 1.
2: Ore 13 locali, quindi la cerimonia di apertura inizierà alle 11:30 del mattino in Messico, no? Uh-huh. A causa del fuso orario, alle 21 ore 13 locali giocheranno il Messico della Ginger contro il Sudafrica. Temperatura piacevole per un fatto: Città del Messico e soprattutto lo stadio Azteca si trovano a 2200 metri sopra il livello del mare. Quindi è come se stasera giocassero sul passo Pordoi. Come se giocassero a Cervinia, in poche parole. Quindi la temperatura è una temperatura accettabile, proprio perché Città del Messico si trova così in alto. Sul palco, prima della partita, si alterneranno tra gli altri J Balvin, attesa anche Shakira, che dovrebbe eseguire la canzone Dai Dai, che mettiamo anche in onda su questa radio.
0: E basta.
3: Queste Bocelli. Sono...
2: Anche Bocelli c'è stasera?
3: Sì,
2: in Messico?
3: Sì, sì.
2: Ah, vedi.
1: Però non so se avete colto un particolare. Cioè, se la cerimonia.
0: Ma Mario?
1: Ah,
0: sei tu.
1: Sono io che. Sì. La cerimonia inizia a che ora? Locale alle 11.
2: 11:30 del
1: mattino.
2: Allora
1: mi domando, ma non ci saranno questi giochi di luce? Perché essendo giorno.
2: No.
1: Di giorno. È curioso.
0: Come sarà?
1: Cosa.
0: Quale sarà il tema?
2: Non lo
0: della,
2: so. Lo,
0: della,
2: non
0: della...
2: lo, so, lo scopriamo stasera.
0: Che Balic non l'ha rivelato.
2: No, stasera scopriamo.
0: Di solito lui prima dice. No, dice ci saranno delle sorprese. Poi.
2: Esatto. Sì.
0: Vabbè, allora ci toccherà aspettare le 7:30.
1: 19:30,
2: sì.
0: 19:30.
1: Sì.
0: E quindi, quindi no, l'Italia non c'è,
2: stavo
0: confermato.
2: Stavo cercando di Bocelli, ma forse ha già
0: sai quello che spera
2: Bocelli.
0: Fino all'ultimo. Sì. Quindi l'Italia
4: non c'è.
0: Ah, non c'è proprio.
4: Io ci ho sperato, perché
0: niente.
4: Uscivano fake news ogni giorno su sta roba, però poi erano tutte fake news proprio.
0: Niente, allora in bocca al lupo.
1: Cioè, ci vediamo tra 4 anni.
4: Sì.
5: You make me feel alive again. Always keep me wondering, will I ever see you?
6: Walter,

0: Beautiful, Anima e Giorgi. Ciao Giorgi.
1: Ciao.
2: Walter.
0: Beh, direi un bel finale con una canzone così bella, chiudere il programma, lasciamo anche un bel ricordo. Grazie a tutti per averci seguito, noi ci salutiamo qui, vi diamo appuntamento domani, ma non prima di avere chiesto alla Ginger che cosa resterà di questa puntata.

0: E oggi Ale Lippi non era in lista, o meglio, era in lista ma fuori, eppure si è imbucato anche.
1: Non era nel pit, come si chiama? Il pit gold.
0: Un microonde qualsiasi dura circa 2 anni. La friggitrice di Adaria Di Mario è per la vita.
1: Ma io non ci credo. Sì. Io non ci credo.
0: Il trend di adesso è scoprire i talenti che hanno già scoperto tutti.
1: Esatto.
0: E attenzione, perché Fargetta apre i reggiseni con un battito di ciglia.
1: Vorrei vederla questa scena.
2: Questa è la più grossa di tutte oggi, credo.
0: Gli spagnoli e gli svedesi sono i più belli degli italiani. Ma... è dato di fatto, lo dice le statistiche.
1: Sì.
0: Allora, parliamo di mondiale. A questo mondiale io ti farò Messico, Shorty Giamaica, Argentina, Lippi il Giappone, Mario l'Olanda. Mm-hmm. E Alberto Congo, Ghana e Giappone.
1: Sì, tre,
0: corretto?
1: Squadre. Sì, ho scelto 3 squadre.
3: Va bene.
0: Non ci rimane che augurare buon mondiale a tutti.
1: Buon mondiale a tutti. Tranne che a noi.
0: Eh certo.
1: Va bene. Grazie, abbiamo finito. Arriva Andrea Mattei, come sempre, dalle 19, quindi tra pochi minuti. E salutiamo anche i replicanti del mattino che aspettano Walter Pizzulli.
4: Arrivederci.
5: Ciao a tutti.
6: Money Show.

0: lo so, l'ho messa apposta questa. Sai che ti fa venire in mente? Fa venire in mente a tutti quelli che sono svegli, ai membri della famiglia del Morning Show di Medua Lui. Antonio Albanese, vai! Ti voglio iniziare così. Mi scusi!
1: Inizione.
0: Inizione stamattina. Puntatona.
2: Mi scusi! Mi scusi!
0: Voglio sentirvi fare...
1: Bello raga, che bell'inizio, mi piace oggi!
2: Mi scusi,
1: allegria.
2: Signor di giochi!
0: Dimmi, dimmi, caro! Allora, buongiorno, 6 minuti alle

0: buongiorno.
1: Chi è?
0: 5.52 giorni da Cabiate.
1: Cabiate, Lombardia.
2: Tutti in piedi, no, sul divano, ragazzi. Sono nostro, andando a Roma, no, oggi dalla mattina.

0: Salve, Edoardo da Sorrento. Buongiorno famiglia, sono le 5:40.
1: Ad averlo saputo mi sarei preparato un torna sul rientro.
2: Buongiorno Marta.
1: Ciao, chi è?
2: 5:50, Sara da Bari.
1: Ciao Sara, come te e tutti gli altri abbassate il volume della radio quando parlate così vi capiamo meglio. La Puglia c'è, vedi?
3: Buongiorno Walter.
1: Ciao.
3: 5:40.

0: quella dalla quale arrivano più messaggi, quelli più svegli, insomma.
1: Ciao, vedi? Walter.
0: Oh, chi è?
1: Siamo già attivi.
0: L'amore che siamo attivi.
1: Forza. Che è venerdì.
0: Dai.
1: Ore 5:48.
0: Dai.
1: Ciao Mirko da Genova.
0: Genova, la Liguria, cioè, vedi che ci sono.
2: Buongiorno,
0: tutti.
2: Buongiorno Walter Picciulli.
0: No, no, io vado a caso, cioè li prendo così per caso. Adesso
2: 5:48.
0: Da dove?
2: La Sicilia.
0: La Sicilia.
2: Buongiorno.
0: Vedi? Ciao, buongiorno, mamma, quanti siamo?
3: Buongiorno.
0: Quant'è che siamo? Più di 200.000 a quest'ora, ragazzi. Posso dirvi grazie? Lo so che a voi dei numeri non importa, però lassù i numeri importano, quindi voglio dire grazie per la fedeltà, grazie per la fiducia, grazie perché vi aspettate grandi cose, non vi deluderò.
3: Dai, insomma, che abbiamo voglia, abbiamo voglia, oggi è venerdì.
0: È vero.
3: Dai,
0: e quindi oggi
3: buona giornata a tutti.
0: Oggi è la frase, ho tanta voglia di preparare.
4: Ciao Walter.
0: Ciao.
4: Luciana dalla provincia di Rovigo, 5:45.
0: Ciao, ciao.
4: Buona giornata. Ciao.
5: Maledetto Walter, stamattina mi sono svegliato e non riesco a togliermi dalla testa. Ma...

0: Dance with an Angel. Aspetta, arrivo,
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
0: Signori, è puntatonissima!
4: Sull'app, canale 715, digitale.
0: Ogni mattina più di 200.000 persone aspettano la famiglia. Buongiorno.
5: La famiglia!

0: Buongiorno Walter.
1: Per piacere Walter, la smettiamo di fare casino di prima mattina che c'ho i bagnanti sulla spiaggia che mi stanno riposando.

0: Dance with an Angel. Primo disco di oggi, inizia la famiglia del Morning Show. Falli entrare tutti, piano però, eh.
1: Il Morning Show di M2O.
2: Sponsored by
1: Old Wild West, stile western, gusto unico. Scarica l'app e scopri tanti squisiti vantaggi.
0: Buongiorno ragazzi.
3: Non ci chiami.
0: Aspetta che vi chiamo oggi. Benvenuti al Morning

Non lo so. Va bene, gli sarà piaciuto qualcosa o lei sarà piaciuto qualcosa. Fatemi sapere qual era la radio vostra prima di intercettare noi, se magari vi piace stare qua, in modo che io possa sapere cosa posso fare. Sono Walter Pizzulli, cosa posso fare per esservi utile anche oggi?

0: Luca ha sbloccato, Luca ha sbloccato.
1: Ma Barteri, levate gli erbini a sta gente.
2: Io ho a che fare con loro, ragazzi, che vi devo dire? Non è che...
3: Buongiorno Walter, ciao. Gianluca d'Alessandria.
2: Ciao Gianluca.
3: Ho tanta voglia di ascoltare Promised Land.
2: Bella, la metto dopo, dopo la metto, t'assicuro.
4: Buongiorno Walter.
2: Leggo dal WhatsApp Erika, giusto?
4: E anche venerdì è arrivato. Alessandria c'è. C'è. Ti sblocco un ricordo.
2: Sblocca.
4: Ai tempi che alla sera guardavo Automan e il suo cursore. Buona giornata, ciao a tutti, a ciao. Domani mattina.
2: Ciao.
4: Perché anche al sabato c'è.
2: Amore, ciao. È vero, anche domani mattina dalle 6 alle 9, anche al sabato. Automan era questo, 1983, vedi?
5: Non ero nato, ragazzi.
6: No.
2: Beh, dai. Chi può confutare? Non ero. Non ero.

0: poi Gattoroni, vero? A Torino, Gattoroni. Vabbè, mi piace già l'inizio. Allora, capito come funziona? Sblock è il sottotitolo, sblocca un ricordo.
1: Walter, ogni mattina ti mando il messaggio alle 5.30, 5.35.
0: Non l'avevo visto, amico mio.
1: E non l'hai mai ascoltato.
0: Ma guarda, adesso sì, fammi sapere il tuo nome, la città. Ho sentito il resto. Non t'azzardare che ti faccio fuori, guarda, è dalla famiglia proprio. Che
2: la
0: è...
2: famiglia!
0: Dai, fatelo rientrare, va, che l'ho perdonato già.
3: Grande Walter, per... buona diminezza.
0: Buona diminezza è rumeno, vero? Cioè, buona diminezza. Grazie pure a te.
4: Ho
0: ciao.
4: Bisogno di un aiuto.
0: Dimmi.
4: Non so il titolo della canzone, era cantata in francese, anni 80.
0: Ma voi sapete che quando un membro della famiglia chiede un aiuto, tutta la famiglia si dà da fare immediatamente, ok? Allora, com'è che faceva quella canzone in francese? La
4: faceva così. Donane, donane, lasciate. Donana, donana, lasciate. Non so, qualcosa del genere.
5: Cavarterine, vada Ierbina, sta gente.
0: Ciao, amico mio. Vabbè, ma che inizio è, raga, ma oggi è super puntatona. E fa caldo pure, eh.
6: Oh, Walter, come faccio caldo.
2: Buongiorno, Walter.

0: Allora, dopo una settimana, l'abbiamo detto, in cui abbiamo pensato all'hashtag solo cose belle, oggi liberamos. Alle 6:30, a proposito, arriva, l'ho citato poco fa, il mio amico Mauro Miclini, perché metterà in fila tutte le canzoni che state tirando fuori, canzoni degli anni 80. Una volta alla settimana, e quella volta è oggi, mettiamo in fila per la prima mezz'ora. Possiamo fare 40 minuti?
1: Beh.
0: Ma secondo me ci possiamo allargare. Se vi piace l'idea, la scegliete voi, la decidete voi, che

0: finto. Sai che si potrebbe cominciare a dire sei finto come Megaloman, però all'epoca, se voi pensate al periodo 1981, era avanti. Cinzia!
1: Ho tanta voglia di ritornare a quando era l'estate degli anni 80 con i Righeira.
0: Vamos alla
1: playa!
0: Scegli, decidi, Simona.
2: Buongiorno Walter, Simona da Bergamo.
0: Ciao.
2: A me piacerebbe.
0: Scusa Simona, domanda, mi confermi che a Bergamo appena inizia la famiglia del Morning Show di M2O dalle 6:15 alle 9 tutti i giorni, anche al sabato, spengono tutti?
3: Beh.
0: Ok, perfetto. Dimmi Simona.
2: Ritornare, scoprire gli anni 80 dello studio Z.
0: Amore, io c'ero, tu lo sai, beh, proprio negli anni 80, magari no, un po' dopo, però ero lì al venerdì, al sabato e anche alla domenica pomeriggio. Ero là, praticamente. Vabbè. No, ma non ero lì a ballare, ero lì a mettere musica. Quello ho sempre
4: Ciao,
0: fatto.
4: Ciao, sono Piero da Modica.
0: Piero è nuovo.
4: Io ero un fan accanito di Radio DJ.
0: Un abbraccio agli amici di sotto del piano. Solo sai che sono al piano di sotto loro.
4: Quando c'era Andrea e Michele.
0: Li saluto anche Andy e Mike. Ciao raga, vi voglio bene. Ma io li sento spesso,
4: Però uscivo pazzo perché ascolto principalmente radio dalle 6 alle 7 e mezza.
0: Allora lo vedi che è l'orario mio, scusa.
4: Dimmi. E ora, dopo che non lo fanno più la mattina, faccio sempre zapping, ma ora ho trovato Walter Pizzulli.
0: Ti piace, amico mio?
4: Grande,
0: no,
4: grazie di esserci.
0: No, vabbè, grazie, amico mio, che bello. Questo è un attestato di stima, ma mi dà anche un'ansia buona. Quando dico ansia da prestazione, ansia buona, perché cerco di tenervi attaccati alla radio e di capire cos'è che posso fare per voi, qualcosa che vi piaccia. Ciao, grazie.
5: Walter,
0: amico,
5: ciao family, Sara di Verona.
0: Ciao Sara.
5: E ti sblocco un ricordo, il mitico Lupin III. Quando...
0: Allora, senti però, Lupin, in realtà io l'ho messo spesso. Lupin III credo che fosse la sigla dell'Incorreggibile. Io sai che, come moltissimi ascoltatori della famiglia, ma credo anche tu, sono molto legato, molto attaccato a quella versione con la fisarmonica di Castellina Pasi. Cioè, Castellina Pasi, enorme orchestra proprio di musica di liscio, poi finalmente si buttò e fece questa sì.
6: Chi lo sa che faccia, chissà chi è.
0: Vabbè, a me piace questa.
6: Chi sanno chi si chiama.
0: Vabbè, una cosa la posso scegliere io.
7: No.
0: E allora?
6: Chissà dove.
7: Dappertutto hanno visto.
0: Dedicatissimo alla signora Rosa, arrivato.
6: Ogni porta.

0: con Walter Pizzulli.
1: Beh, in realtà con tutta la famiglia, non soltanto con me. Io sono una briciola in mezzo a voi, una goccia in mezzo al mare dei familiari,
2: la famiglia.
1: Datevi da fare, il numero ve lo siete segnati, lo so che magari molti sono arrivati adesso, è facile. Se anche non foste proprio fidelizzati, fedelissimi della mattina, potreste diventarlo, mi auguro lo diventiate molto presto. Voi mettete in agenda, in rubrica, tra i familiari, tra i numeri salvati, i preferiti, questo, il prefisso soltanto è importante, 342. Poi il numero è un countdown, dal numero 6 allo

0: canzone, una sigla, ma anche un gioco, un videogioco, un programma, un personaggio.
1: Ho provato la canzone in francese, allora ti chiedo la Donna Summer.
0: Grande,
1: I
0: la
1: donna.
0: Still
1: love. Ciao, Fausto, licenza sempre.
0: Ciao. Ciao amico mio da Vicenza.
2: Buongiorno Valterino, sono ciao. Ricky da Bolzano.
0: Ciao,
2: voglio
0: Ricky.
2: Vedere chi si ricorda del gruppo TNT e Super Gulp.
0: Beh, fumetto in TV, ragazzi. Ma certo che se la ricordo. E qua non ero nato davvero, raga,
3: Super Gulp. Crash. Van. Gulp. Bam. Bang. Gulp. Sick. Splash. Gulp.
0: E quindi
4: fumetti in TV. Fumetti in TV.
0: Ho capito com'era prima. Fumetti in TV, fumetti in TV, fumetti veri. Allora, datevi da fare da tutta l'Italia. Molti avevano chiesto questo per onore della cronaca, lo dico. Fumetti in TV, fumetti in TV. Quindi anni e anni. Ma secondo me intorno ai 40-50 può essere. No, dico voi, ne avete 40.
5: Grazie, Lori da Varese.
0: Lori.
5: Io ho tanta voglia di tornare a quando tornavo da scuola e al pomeriggio c'era Rosso, un amore che non posso.
0: E non è la Rai, è Nostalgia Canaglia.
5: Non
0: allora.
5: È la Rai.
0: Lo so.
5: Che spensieratezza che avevo in testa. Buona giornata.
0: 1991.

0: ricordati. Dariaccio!
1: Ciao Walter!
0: C'è scritto Dariaccio su WhatsApp e Dariaccio.
1: Ma ti ricordi la bellissima Alizé?
0: Porca miseria,
1: sul
0: che
1: palco
0: bella
1: del Festival Bar.
0: Che bella!
1: Mamma mia, ragazzi!
0: Che bella che era! Allora, beh, non so se ve la ricorda, ma che bella che è ancora lei! Dammi l'inizio questa qua!
2: Moi je m'appelle Lolita.
0: Manda avanti la puntina, per favore!

0: si dice.
1: Guarda che quella l'hanno cantata tutti così con la frase là, anche se non era quella evidentemente. Ma guarda che noi diamo il meglio durante il viaggio, proprio Franca Bella mia. Ciao, ciao.
2: Bellissimo viaggiare con M2O. Ciao Walter, ciao. Sono Franca da Cagliari.

0: Quest, registratevi. Scoprite come ottenere gustosi premi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: M2O. Suona così. M2O.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta.
2: Oh, ancora fa baldoria, assate.

0: su oggetti, su una canzone, sulle sigle, sugli spot, sui giochi e videogiochi.
1: Jessica!
2: Buongiorno famiglia!
0: Ciao!
2: Mi sblocco il ricordo con Sampei.
0: Come faccio a sapere che si chiama Jessica? Non è che mi invento i nomi, perché su WhatsApp lo vedo che c'è scritto.
3: Buongiorno
0: Jessica.
3: Walter, buongiorno famiglia.
0: Dite sempre il nome e la città.
3: Adesso
0: ragazzi.
3: Dalla Versilia. 80 vuoi sbloccarti un ricordo.
0: Dimmelo.
3: Che ho io quando ero piccolo, sì. Che mia madre mi faceva sempre ascoltare la sua canzone preferita, che era Su di noi di Pupo.
0: Di noi nemmeno. Ma quindi è tutto sbagliato, Alessio.
4: Vedrai, è tutto sbagliato.
0: Di noi. Questa è la versione dance. Mauro Miclini è la versione dance.
4: No, amore, una favola su di noi. Se tu vuoi volare.
0: Oh, a me piace. Ma perché non bisogna prendersi troppo sul serio? Sono già quelli che se la credono, noi invece siamo così, ragazzi. E noi abbiamo capito.
4: Lo stesso momento.
0: Puoi fare l'amore. Va bene, adesso non è che ce la dobbiamo fare tutta, che già è stata un'ossessione per sto ragazzo, per Alessio.
5: Ciao Walter, ciao, Marcello ciao. E Anna da Caltanissetta.
0: Capito che c'è proprio tutta l'Italia, ragazzi. Ditemi.
5: Noi abbiamo tanta voglia di tornare ai pomeriggi, quando alle 4 accendevi la televisione, c'era Marco Bellavia,
0: Marco.
5: One e Bim Bum Bam.

0: Buon venerdì a tutti. Ciao. Andrea da Guspini.
1: Guspini è Sardegna.
0: E vogliamo mettere Orson Welles che la sera quando rientravo.
1: Niente, si è autocensurato. Quando rientrava evidentemente davano proprio quello.
2: Anto? Buongiorno Walter, buongiorno. Ciao. Famiglia.
1: Anto, cosa posso fare per te? Sono Walter Pizzoli, cosa posso esserti utile? Dimmi, Anto.
2: Io vorrei sbloccare il ricordo di Happy Days. Veramente bei tempi.
1: Stavo bevendo acqua.
2: Spensieratezza.
1: Tesoro, hai ragione. Gabri!
3: Se la Pia Pizzuli, che puttanona!
1: Piace!
4: Ciao Walter, buongiorno.
1: Ciao.
4: Famiglia.
1: Ciao, ciao.
4: Sono Anna da Varese.
1: Ciao Nina.
4: Io vorrei tornare indietro quando sulle note della bellissima canzone Lei verrà di Mango.
1: Ah, io l'ho adorato Mango per un... Ma lo adoro ancora.
4: Noi ballevamo stretti stretti.
1: Ma quindi
4: che
1: sono
4: emozione.
1: Mattorella, tesoro.
4: I ragazzi d'oggi.
1: Vai, Anna, sì, lo so. Dice, i ragazzi di oggi se lo sono persi. Ma loro mica ballano. I ragazzi di oggi non è una critica, anzi beati loro che sono già.

0: scelte da voi diventa 80 voglia di dance. Mauro?
1: Mixata da Mauro Miclini.
0: Esattamente quello che stavo raccontando poco fa. Ora, tra tutte le canzoni che avrete scelto e che avete scelto e chiesto voi, quale delle tre avrà scelto il mio amico Mauro Miclini? Stiamo ad ascoltarlo. Vai, 80

Sapevo non ti avrebbe delusi. Alle 6.40 della mattina avete chiesto un sacco di canzoni. Queste tre messe in fila alle 6.40 della mattina dal mio amico Mauro Michelini. Lui, tutti i giorni sta con me, sempre al mio fianco, davvero. Lui è in questa giornata, però almeno una volta alla settimana, quando voi mettete in fila delle canzoni degli anni 80, visto che noi almeno una puntata alla settimana per mezz'ora, 40 minuti, quel decennio, lo affrontiamo bene con ognuno di voi, ne mette in fila tre, diventa 80 voglia di dance. Sì, perché oggi

0: è diversa rispetto agli altri, molto spesso convergono però, tipo...
1: Buongiorno Walter.
0: Sandra, portami al mare.
1: Sandra, dalla provincia di Chieti.
0: Avete capito la citazione?
1: Voglio sbloccare il ricordo di quando andava in onda il drive-in.
0: Ciao. Sere.
2: Ah, sempre sere dall'Oltrepò, mi sono dimenticata la canzone. Dato che andavo con lo zip, direi... proviamo 50 special.
0: Lo immaginavo, sere dall'Oltrepò, che sembra che dall'altra parte del mondo, capito? Dall'altra parte dell'oceano, dall'Oltrepò.
3: Ciao Walter, Patrizia da Livorno.
0: Ragazzi, maschietti, guarda che vi tolgono la scena le donne, pieno di donne così ed è meraviglioso aver vinto.
1: La famiglia.
3: Io vorrei sbloccare il ricordo di Pippi calze lunghe.
0: No, che meraviglia.
3: Pippi.
0: Che nome fa un po' ridere.
3: Ma voi ridere.
4: Pippi calza lunga, così mi chiamo. Credo proprio.
0: Ma peraltro ce lo facevano guardare proprio tranquillamente. Ma era diseducativo, no, no.
5: No.
0: Scusate, se siete in macchina e nessuno vi vede, fate con me. E pip pip.

0: capito com'era.
1: Ehi, buongiorno veramente.
0: Dimmi.
1: Tutta roba fresca qua con la famiglia dell'M2O del Morning Show di Walter Pizzulli. Solo cose belle, buona giornata.
0: State con me, mi date un minuto che metto Molella Love Last Forever.
2: Ah, ragazzi.
0: L'ho detto, ragazzi. Oggi è puntatona, non ve la perdete.
2: Sì.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

every day. M2O suona così.

0: diretta radio M2O, nel programma Il Morning Show di M2O, il primo programma del mattino, si gioca. Ma quando
1: arriva
2: solo su M2O.
1: Dimmi.
0: Allora mancano 10 minuti alle 7 della mattina, tra poco inizieremo a giocare per regalarvi anche la lampada, quella con la scritta Il Morning Show di M2O, che cambia colore in base all'umore. Ma prima di allora, prima delle 7 del mattino, vi regalerò Telo Mare Zainetto. Appena sentirete Play With Us, gioca con noi, tradotto in un italiano molto semplice, mandate un messaggio, il numero è il solito numero 342-6543210. Nome, città, non c'è una risposta corretta in questo caso.
3: No.
0: Basta scrivere Walter, dalla me che mi serve Telo Mare Zainetto.
4: Mamma, ma che bello era quando si andava in discoteca e si ballavano i denti.
0: Perché prima ne abbiamo messo un pezzettino, è vero.
5: Buongiorno Walter.
0: Allora, se siete arrivati adesso e fate parte della famiglia da poco, fatemi sapere da quanto poco siete qua con me, perché aggiorniamo. Oggi è la giornata in cui si aggiorna il registro delle presenze. Quindi se siete nuovi io lo scrivo, metto la firma e scrivo: guarda che è appena entrato un ingresso, fanno il loro ingresso nella
6: famiglia,
0: un nuovo ascoltatore e una nuova ascoltatrice. Fatemi sapere qual è la radio che avete mollato per stare qua la mattina. Allora, ho tanta voglia di sbloccarti un ricordo. Quale?
5: Da Roma.
0: Oh.
5: Ma invece i Boney M.
0: Guarda, avrai notato, nuovo ascoltatore e nuova ascoltatrice, che qui io praticamente non comando niente.
2: Lo so, non è che devi non rimarcare. Non devi sottolineare l'ovvio.
0: Scelgono loro insieme, nella famiglia. Si fa tutto democraticamente tra le 6 e meno un quarto le 9. Hai detto Boney M? E sia Rasputin.

0: fastidio se non ascoltate questo rock, che fastidio se non ci provate a mandare un messaggio, che fastidio. Dito nella piaga, businessman il titolo. Che c'è raga, avete provato anche oggi?
1: M2O
2: Play with us.
0: Play with us. Avete sentito? Play with us. In italiano facile facile, semplice semplice, significa gioca con noi. E gioca con noi questa mattina dalla città di Imperia, Marlene.
3: Ciao.
4: Brava. Brava.
0: E noi ci casiamo con poco se ci conosci. Marlene, come stai?
3: Benissimo, oggi benissimo.
0: Ti credo. Sei lì, Liguria, Imperia, bellissima. Beh, Imperia pure grande peraltro. Cos'è? Quasi una 50.000 siamo più
3: esatto,
0: o meno.
3: Esatto, sì, sì, sì,
0: vedi,
3: sì.
0: Vedi. Senti, com'è il movimento lì? Ce n'è?
3: Ce n'è, inizia.
0: Ma noi, io e te, noi siamo amici, nel senso che ci ascoltiamo. Io ascolto te, tu ascolti me, da tanto o da poco?
3: Da tantissimo, da 20 anni.
0: Sono un vecchio ragazzi, questa è la verità. Ma quindi mi ascoltavi anche sull'altra radio? Perché noi eravamo molto forti.
3: Sì,
0: ma ci siamo anche visti, sono venuto un sacco di volte lì in Liguria io.
3: Non ancora, no.
0: Beh,
3: no,
0: allora
3: no,
0: sarebbe il caso.
3: Tanto, quindi sì.
0: Sarebbe il caso che mi invitaste. Senti, ma vedo due nella tua via. Aspetta, ti leggo le carte.
5: Non ti leggo bene. No.
0: Vedo due pupetti nati da poco, ma sono molto esatto. Simili. Sono gemelli?
3: Sono gemelli.
0: Vedi? Fatemi leggere le carte da me, ragazzi. Si scherza naturalmente, ce l'eravamo detti. Un anno hanno.
3: Sì, compiuti 3 giorni fa.
0: Mamma ragazzi, auguri, piccoli, grandi. Come si chiamano?
3: Santiago e Samuele.
0: Mamma che meraviglia, com'è cambiata la tua vita?
3: Fantissimo, con due bambini e due pastori australiani è dura, ma ce la facciamo, dai.
0: Ma chi è che ti dà più problemi? Nel senso che magari non ti ascolta il pastore australiano oppure
3: sì, il pastore australiano.
0: Immaginavo. Senti, dai due cari a tutti e due, anzi a tutti e tre in questo caso. Ti faccio arrivare Telomare Zainetto, tu che sei lì poi in Liguria, ti servirà senz'altro. E ti ricorderai di me, del programma, della famiglia, del morning show,
3: grazie,
0: di M2O,
3: grazie.
0: Va bene? Marlene, un bacio.
3: Un saluto a tutta la famiglia, ciao.
0: Voglio bene, ciao,
3: ciao
0: tesoro, ciao.

0: abbiamo scatenato nella famiglia il programma, il morning show di M2O. Perché uno adesso cambia radio, arriva qua e dice: Madonna, ma che radio è? Che programma è?
1: La famiglia!
0: E il morning show di M2O che ti dice: Mega, mega, wifey, mega, mega. Dry Boy, Dead Boy, Dirty Nam Angel Boy, The Doorway Boy. La canzone di Underworld era Born Sleepy.

0: sono Coso lì.
1: Ciao Walter! Una doppia V!
0: Sono Walter Pizzulli, iniziamo a giocare con tutta l'Italia, si vince!
2: M2O M2O M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit. Wanna

0: una settimana, mamma ragazzi. È passata una settimana da quando c'è stata quella reunion della famiglia. Ne facciamo un altro sto sabato?
1: No.
0: Perfetto, non la facciamo. Non la facciamo, è impegnativa ma quanto è bella, vai!
2: Sveglia! Oh! Sveglia!
0: Sono le
2: 7 già!
0: Le 7 e 5 in questo momento, raga.
2: Caffè che fuma. Radio M2O.
0: La radio M2O, sono Walter Pizzulli, adesso si gioca, avvisate tutti qua.

questo momento avete solo il tempo di questa sigla che dura meno di un minuto. 342-654-3210. Se non siete mai stati salutati alla radio, un messaggio di testo, nome, città, non mi saluti mai.

0: Arrive.
1: Nel Morning Show.
0: 3, 4,
2: arriva. Arriva, arriva, arriva.
0: Benvenuto.
2: Dimmi da.
0: 7, 8.
2: Arriva, arriva.
0: Allora dai, diamoci da fare stop alle telefonate, ok? Telefonate più tardi. Cioè tra poco vi chiederò di mandare invece un messaggio, anche vocale, soprattutto vocale se volete, ma anche di testo, per giocare con la domanda che sto per farvi. E voi dovrete dare, se potete, la risposta corretta. L'unica

0: sotto le 8 del mattino. Vi faccio una domanda, si chiama Quizzo.
1: Quizzo!
0: Tra tutti voi che risponderete bene, alle 8, meno delle 8, insomma un paio di minuti prima, sentirete la voce di uno di voi, di un ascoltatore, di un'ascoltatrice o di un gruppo di voi che si porta a casa la, con la risposta corretta, la lampada del morning. Gina da Roma! Buongiorno a te, Walter, in 7 anni che ti seguo non mai mai salutato. Berto da Remedello Brescia, per quello non ti ho salutato, che non riesco a dire Remedello Brescia. Ciao Berto. Oi. Carlo, buongiorno dalla Puglia, a domani amico mio, presto però che dobbiamo... Ciao Paolo, buongiorno. Alessandro da Foggia, un abbraccio a Cinzia, Jessica da Tortona, perché io leggo all'improvviso.

0: Walter, non mi saluti mai. Matteo da Berlingo, provincia di Brescia, non mi saluti mai. Andrea da Tivoli, Antonio da Sermoneta, Sabrina da Como, Carlo da Avellino, Carmelo da Catania, Cristina, ciao, ancora da Como, buongiorno. Matteo e Sonia da Genova, l'ultimo Silvio da Matera, ciao. Che fatica, ragazzi. Potrei andare avanti fino a dopodomani, ma non abbiamo tempo. Devo farvi la domanda. Dado, ho messo già questa card, quella arancione con la domanda sul mio account Instagram. Poi quando siete intorno alle 7 del mattino, fate un giro sul mio account. Mi seguite lì?
1: No!
0: Peggio per voi, se non mi seguite. No, se mi seguite tra le storie trovate già la domanda che recita questo. Un dado da gioco ha le facce numerate da 1 a 6. Se lanci contemporaneamente due dadi nello stesso momento, qual è la somma numerica che ha la massima probabilità di uscire, ok? Un dado da gioco ha le facce numerate da 1 a 6, come ogni dado. Se tu le lanci contemporaneamente due dadi, quindi tutte e due, qual è la somma numerica che ha la massima probabilità, che ha la massima che ha la massima probabilità di uscire? Si gioca col vostro nome, la città, la risposta corretta entro le 8 al 342 6543 210, ma qui nulla è come sembra.

0: a lavorare.
1: Hey ho, oh, hey ho. Ascolto il morning show con Pizzulli su M2O.
2: A parte lì, levate gli erbini a sta gente.
3: Io vi adoro, questa è la famiglia più numerosa d'Italia. Ogni giorno dalle 6 meno un quarto alle 9, da lunedì al venerdì e anche al sabato.
4: La famiglia.
3: Allora giocate con me, datevi da fare. Se non avete mai vinto, si vince oggi. Sicuramente prima delle 8 vi faccio io la telefonata sotto la luce del sole. Funziona perché uno di voi dirà in diretta qual è la risposta corretta. E Mondesia si aspetta. Un dado da gioco alle facce numerate che faccia da 1 a 6. Se lanci contemporaneamente due dadi, qual è la somma numerica che ha la massima probabilità di uscire? Giocate con me. Chi è che inizia? Nino, Nino?
5: Buongiorno,
3: Nino.
5: Valte.
3: Ciao, Nino.
5: Nino Ierezzo.
3: Ciao.
5: 12.
3: 12, raga. Molti hanno detto 12.
6: Ciao, Valterino.
3: Aspetta, la regola è che se non dico no, potrebbe essere o potrebbe anche non essere. Altrimenti, palesemente, vi dico no. Oppure vi metto nel pensatoio, capito? Mi manda ma va là, capito?
6: La domanda veramente oggi è facilissima. Proprio, vuoi farmi vincere il freno?
3: Sì, sì,
6: oggi.
3: Ti voglio proprio
6: farmi. La risposta per me è 45.
7: Ti faccio i compiti.
3: Eppure sbagliato, guarda, sai che sì, gne gne gne gne, aspetta.
4: Gne gne gne gne gne gne.
3: Ma poi

0: 3210, entri il prossimo, vai.
1: Ciao Walter, Angelo da Gela.
0: Dal medico, entri il prossimo. Dimmi, Angelo.
1: La risposta è 12.
0: È 12, molti 12. Molti.
2: Ciao Walter, il 2, Claudio da Milano.
0: Ciao Claudio, il 2 ha detto, raga, devo metterti nel pensatoio. Questa non la si può sentire. La sparata grossa, secondo gli scienziati, esiste questa base che ti aiuta a riflettere.
3: La Z

0: date da 1 a 6, se tu lanci contemporaneamente due dadi, qual è la somma numerica che ha la massima probabilità di uscire?
1: Ciao, l'altra sono un iceberg, ma è 8.
0: Ciao amore, un bacio.
2: Batteri, oh. Alan De Gezzano.
0: Sì. Roma. 12, a Roma dicono 12, ragazzi.
2: Come sempre. Ciao Walter.
0: Ciao.
2: Sono Rosario da Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento.
0: Per un attimo ho pensato da Palma di Maiorca. No, però bello anche lì, dalla provincia di Agrigento, dalla stessa lì, dalla Sicilia. Oui.
2: Ma perché fai domande così facili, dico io?
0: Però non risponde. Ma non ha risposto però, capito? Non la sa.
3: Ciao Walter, sono Sara da Rinviate.
0: Ciao Sara.
3: 12.
0: 12, molti 12, ragazzi.
4: Buongiorno Walter, siamo Andrea e Luca da Bologna.
0: Che dite lì?
4: Secondo noi la risposta oggi è 6.
0: È 6.

0: dacci un aiuto, okay. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Come lo volete l'aiuto questa mattina? Perché è importante che mi diciate voi. Diciate che io...
2: In bolognese.
1: Allora no, ma stamattina c'ho il cinetano, che è praticamente mezzo cinese e mezzo napoletano. Senti, guarda, va. Ma voi scherzate, ma senti. Ma non è napoletano, senti.
3: Funiculi, funicula.
1: Cosa me l'avete tirato fuori questo? Questa è bellissima.
4: Inizia il gioco.
1: Vai, inizia il gioco. Vai. Questa diventa la mia favorita, ve lo dico. Pronti? La sta dicendo, guarda che se tu fai attenzione lo ripete, senti.

0: gioco alle facce numerate da 1 a 6. Se le lanci contemporaneamente i due dadi, qual è la somma numerica che ha la massima probabilità di uscire?
1: La famiglia.
0: È questo che vi chiede la famiglia al 3426543210. Siete belli. Giovanotti, nel

0: dimmelo che esigente, ragazzi. La famiglia. I don't mind, il titolo della canzone, stiamo giocando, eh. Se siete arrivati non rimanete indietro, anche perché non è una prova di velocità. Potrebbe vincere anche quello che arriva alle 7.58, ti manda il messaggio corretto e si porta a casa la lampada del Morning Show di M2O. Bisogna rispondere a questa semplice domanda in sovraimpressione, cioè...
1: No! Okay.
0: Un dado da gioco ha le facce numerate da 1 a 6, se lanci contemporaneamente due dadi, qual è la somma numerica che ha la massima probabilità di uscire?
2: Buongiorno Walter, Vincenzo ed Edoardo da Livorno.
0: Da Livorno!
2: Per noi il numero è 8.
0: 8!
3: No!
0: Non è 8, ragazzi!
4: Buongiornissimo Roberto De Sernia!
0: Ciao!
4: La somma è 22!
0: Grande!
4: Ciao!
0: Come fai a dire 22, dai? No, è sbagliato, proprio... Adesso. Vabbè, non è che dovete... No, non è che dovete ridergli in faccia per forza. Allora, dai, giocate con me, giocate con noi. Si gioca al 342-6543-210. Se mi date un paio di minuti, metto anche Gigi D'Agostino e la passione.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: cambia colore in base all'umore. Se ho messo la canzone che stavate cercando, è Empatia quella.
1: Empatia.
0: Esatto,
1: Walter,
0: proprio Empatia.
1: È empatia. Empatia.
0: Tra poco l'aiuto, subito le ultime.
2: M2O DJ Station. Trump annuncia lo stop ai raid

nuovo attacco nello stretto di Hormuz, dove gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani. La politica a fondo di Giorgia Meloni in Parlamento contro i vannacciani, che accusa di essere funzionali alla sinistra. Bufera alla Camera per una frase del pentastellato Silvestri, secondo cui la premier di fronte a Trump e Netanyahu ha indossato delle ginocchiere, condanna bipartisan. Lo sport e il calcio si alza al sipario

0: Corea del Sud batte la Repubblica Ceca per 2-1. La Formula 1 dopo Monaco, il campionato del mondo resta in Europa con il GP di Barcellona-Catalogna, settima prova della stagione sul circuito di Montmeló. Oggi le prime due sessioni di prove libere, domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale, in mattinata sole dominante su tutto il paese e cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, ma isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.
2: Ma anche a te, quindi mi pare in sintesi di poter capire che fa caldo.
3: No, Walter, come fa caldo?
2: Credo di sì, è questo. Tra poco giochiamo intanto la Bush, quelli di Be My Lover.

0: fabbrica del buon umore, come dice la nostra amica, perché è così che si
1: è
0: va.
1: È così che si va a lavorare con il buon umore.
0: Allora, se siete appena arrivati, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia, con 3 ore e un quarto. Ce la portiamo a casa anche oggi, tutti i giorni?
2: Beh,
0: dal lunedì al

0: Fatto?
1: Beh.
0: Ok. Se lanci contemporaneamente due dadi, qual è la somma numerica che ha la massima probabilità di uscire?
2: Fatto?
1: Beh.
0: Ok. Si gioca al 342-6543210 e prima delle 8 arriva la telefonata bella, quella che vi farò io. Dovreste riconoscere il mio numero 102 da Milano, vi chiamerò da via Massena evidentemente, e la mia voce vuol dire che siete stati scelti perché avete risposto bene e vi portate a casa la lampada con la scritta.
3: Buongiorno Valterino, sono

0: piangere.
1: Adesso non piangete perché state sbagliando.
2: Dai, perdiamo tempo.
1: Non è sei, dai, facciamola così, vai.
3: Ciao Walter, uomo da Treviglio, nessun numero alla massima probabilità.
1: Nessun numero.
3: Buona giornata.
1: Ed è per

0: e date 12.
1: Buongiorno Walter. Ciao. Dovrebbe essere 12.
2: Dovrebbe.
1: Fabiana da Milano.
3: Chi può dirlo? Se
4: ciao Walter, Goffredo da Roma.
2: Ciao.
4: Secondo me la massima possibilità va da 2 a 12.

0: sbagliato.
1: Buongiorno Walter, sono Domenico da Grosseto.
0: Ciao Domenico.
1: Oggi è veramente facile.
0: Vabbè dai, è facile oggi, l'ha detto.
2: Ti faccio i compiti.
0: Guarda, io gliel'avrei fatta dire, tanto secondo me sbagliava, sicuro. Però visto ti che dite che è facile, parte l'inno della spocchiosità. Dagli quell'aggressivo del bimbo. Mi piace che prende il fiato, capito? Riprende il fiato. Danilo!
3: Ciao Walter! Non è possibile stabilire.
0: Danilo, invece è possibile. Credimi che è possibile.
4: Buongiorno Walter, Mario Giacca.

0: Cagliari.
1: Grandi, quanti amici dalla Sardegna.
0: Ui. Insomma, secondo me è due.
1: È due.
2: No.
1: È sbagliato.
3: Walter, sono Simone da Milano.
1: Ciao Simo.
3: E per me la risposta esatta è 9.
1: 9. Allora, ve l'ho detto, ma forse non ve l'ho detto abbastanza. Anche quasi in estate, quando la scuola è finita, siamo il programma tra i più ascoltati dai bambini. Sono fiero, veramente.
4: Buongiorno Walter, che Costantino c'è? Da Roma.
1: Sì.
4: La sua massima è 12.
1: Non sì. È 12.
2: No.
1: Così sconfesso tutti quelli che hanno detto 12. Saremo insieme, ve lo chiedo da un po' di tempo, se sarete presenti fino alla fine di luglio, perché io ci sarò fino alla fine di luglio, poi agosto ci fermiamo.
5: Basta, non andare, tutto agosto devi fare.
1: Dai,
6: aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Dacci l'aiuto. Senti che aiuto che vi do. Senti che aiuto che vi do. Però bisogna interpretarlo.
7: Yesterday.
1: Zan, zan, zan.
7: All my troubles seem so far away.
1: Mi va di cantare e ballare.
7: That looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
1: Far away. Datemi da fare, nulla. È come sembra.
8: La

0: tirate da 1 a 6. Se tu lanci contemporaneamente nello stesso momento i due dadi, qual è la somma numerica che ha la massima probabilità di uscire? 342-6543210. Giocate con me, tra poco l'aiuto, arriva anche Memories and Network.
1: La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte.

0: È Bresaola la punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo.

0: Snai San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Eh sì.
2: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.

0: Edwell. Suona così.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.
2: Buongiorno ragazzi, forse che siamo a fine settimana, va ba, ba, buba!

0: della mattina. Buongiorno, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia, insieme tutti i giorni, da lunedì al venerdì, anche al sabato, insieme tutti i giorni.
1: Ale,
0: e io quello stavo dicendo.
1: Tanto già lo so che io ti ascolterò anche di sabato.
0: Va bene, allora datevi da fare, perché mancano quegli istanti, pochi istanti, per poter provare a portarsi a casa la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. La vuoi? Con la O chiusa, la vuoi?
1: Beh.
0: Ok, allora manda un messaggio a quel numero là che conosci, 342 654 3210. Benvenuti quelli nuovi, mi fate salutare Sara?

0: così.
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
1: Ilaria dalla provincia di Macerata.
0: Ciao Ila.
1: Secondo noi la risposta è 7.
0: Loro dicono 7.
2: Ciao Walter, sono Ornella da Catania. La Ciao. Mia risposta è 7.
0: Anche a Catania dicono 7.
3: Buongiorno Walterino.
0: Anzi, anche a Catania.

0: Sbagliato.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, Sonia da Roma.
0: Ciao.
1: Il massimo numero è il 6.
0: È il 6?
1: Baci.
0: No, è sbagliato anche il 6, raga. Sai no. Che anch'io per un attimo ho creduto che, invece no,
2: no. Ciao Walter, no. Buongiorno, sono Raffaele da Napoli.
0: Ciao Raffo.
2: La risposta esatta dovrebbe essere tutte.
0: Tutte, raga, tutte.
3: Walter, no. Secondo me la risposta di oggi è 7. Ciao Cristina da Udine.
4: Buongiorno Walter,
3: ciao.
4: Mario da Nettuno.
0: Che dite lì a Nettuno?
4: Per me

0: siamo Laura.
1: Oui?
2: Ciao amori!
0: A Civitanova Marche.
2: Dove spero di passare molto presto. Ciao ragazzi.
0: Per noi la risposta corretta
2: è 10. No!
3: No!
2: È tra 0 e 9, quindi di meno, mi raccomando. Vabbè. Arriva l'aiuto!
4: Dacci un aiuto!
3: Vai. Oh Walter, dacci un aiuto!
2: Senti, allora l'aiuto ve lo do così su una nota. Basta, daglielo di nuovo quella, no? Dai, solo quello, vai, vai. Basta, mi piace, mi diverte questa cosa. Che canzone era, raga? Dai. Basta, dai. 342 654 3210. Giochi o non giochi? Qui nulla è come sembra. Don't.

0: di questa mattina.
1: Non ci chiami mai.
0: Sto per fare una telefonata bella. Mi fate andare da Raffaele. Raffo! Raffaele, un elettricista, se può servire. Vi serve un elettricista?
2: Beh,
0: servono sempre, anche perché Raffaele. Ciao,
3: buongiorno.
0: Quando vi cerchiamo, ciao, non vi troviamo mai, Raffaele, questa è la verità. Siete sempre impegnati.
2: Ma io sono a livello industriale, quindi lavoro su delle macchine.
0: Certo, però ho capito, sei bravo e quindi anche in famiglia poi ti chiamano per dare una mano, tipo quando. Cioè, per esempio, per cambiare una lampadina, no?
2: Cambiare una lampadina non è un problema.
0: Lo è per noi. Raffaele da Genivolta, che è un nome di fantasia, vero?
2: No, assolutamente. Lo so, vabbè. È un piccolo paesino in provincia di Cremona.
0: Ma è vicino Soresina, quella zona lì, vero?
2: Esatto, sì.
0: Però tu sei a Milano per lavoro, vero?
2: Io sono a Milano, sì, sono a Cinisello Balsamo per lavoro.
0: Ma va bene. Quindi tutte le mattine viaggia con noi. È un membro della
1: famiglia.
0: Bello averti. Raffo, che tu sappia, lì in ditta ci ascoltano? Oppure non hai mai approfondito, non lo sai?
2: In ditta no, in ditta purtroppo
0: non si può,
2: non mettono
0: può.
2: M2O, però okay. Sulla macchina noi è soltanto M2O, sia all'andata che al ritorno.
0: Grande ragazzo mio, sono molto contento. Allora senti, ho in mano un dado da gioco con le facce numerate da 1 a 6. Le ho lanciate contemporaneamente tutti e due i dadi. Qual è la somma numerica che ha la massima probabilità di uscire secondo te?
2: 7.
0: Ma certo ragazzi, ci avete girato intorno, ci avete. Senti, sei pronto a fare gnagna chi non ha vinto? Che ce li inimichiamo tutti al mio 3, Raffi.
4: Ti lascio con
0: 1, 2, 3, vai. Come che si chiamano gli abitanti? Come si chiamano gli abitanti di Genivolta?
2: Genivoltesi.
0: I genivoltesi. Saranno tutti quanti intelligenti, genivoltesi. Senti, ti faccio arrivare alla faccia di tutti gli altri che non gliel'hanno fatta oggi a passarla qua in diretta la lampada del morning show di M2O creata dai ragazzi di Insulti Luminosi, va bene?
2: Perfetto, grazie.
0: T'abbraccio
2: mille.
0: Forte e viva tutti gli elettricisti d'Italia che servono sempre. Ciao Raffa!
2: Ciao!

pagante, ti soffro alle 8 della mattina. Buongiorno. Allora, per quelli che si lamentano a quest'ora, perché ho lo sport preferito di quelli che non hanno vinto, ma sono due o tre. Uno mi ha chiamato addirittura Quizzoi imbroglio, perché secondo lui vale anche il 6. Allora, se vai sul mio account Instagram, perché ho preso questa sana abitudine, quella di mettere anche le spiegazioni, andate sul mio account Instagram e troverete tra le stories in alto a

0: 8,90 sta arrivando.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio.

0: gli altri nel morning show di Medvoce, 8.90, un disco della dance storica. Yes, people get ready, Beach Ball è il titolo della canzone, Nalina and Kane.
1: Auguri augurissimi nel morning show di M2O.
0: Dai, nell'ora bella.
2: Questa è l'ora bella.
0: Allora, iniziata l'ora bella, datevi da fare mentre io sbrigo questa pratica. Immediatamente voi mandate un messaggio con la dicitura: ho tanta voglia di sbloccarti un ricordo. Che ne so, buttatevi sul programma un oggetto, una canzone, su una sigla, su un artista, fate voi. Ma intanto prenotatevi per lunedì mattina se non l'avete già fatto. L'indirizzo di posta elettronica è auguri augurissimi chiocciola m2o.it. M2O è il nome della radio, lo sa signora, sa che...
2: Buongiorno Walter.
0: No, dico, lo sa signora che M2O è il nome della radio. Nome, città e poi mi date anche il telefono della persona che io volete chiami. Kevin, tu mi hai fatto commuovere, mannaggia te. Kevin, a 9 anni, mi manda questa mail. Walter, volevo... non c'è il numero, però sennò avrei chiamato la mamma. Volevo chiederti se oggi potevi chiamare per poter fare gli auguri mia mamma Angela. La mia mamma mi fa da mamma ma anche da papà e non mi fa mancare niente. Cacchio, è toccante quello che lui mi scrive. Ti ascoltiamo, salto tutto. Ti ascoltiamo tutte le volte quando andiamo a scuola. Ci piaci tanto, Kevin, io ti voglio già bene, ciao. E tanti auguri ad Angela, ok? Ciao amico mio. E poi, aspetta, fammi andare da Roberto, che ovviamente in questo caso per portare la bilancia in equilibrio è un papi, quindi papà con Alessandro. Walter, un bel augurio augurissimi alle classi terze del LC via Carotenuto dell'Istituto Commerciale, immagino, via Carotenuto 30 di Roma, e specialmente ad Alessandro Leonardo, dal suo papà Roberto. Gli vogliamo tantissimo bene, siamo sicuri che avrà un grande successo. E certo, grazie, e se non ve l'hanno detto, la famiglia di M2O è fantastica.
2: La famiglia.
0: Mi fai quel numero? Allora, mi hanno detto che la trovo in bagno in questo momento, però c'è il cellulare di fianco che se non finisce nell'acqua, io spero di no. C'è lei. Jessica! Jessica! Jessica! Jessica! Allora, dove mi hai portato, Jessica? Siamo a Sovico, si pronuncia così, Monza Brianza?
3: Esatto, corretto.
0: Cosa stavi facendo, Jessica? È vero che sei in bagno?
3: Esatto, mi stavo lavando ma col cellulare a fianco.
0: A che punto siamo prima di uscire? Quanto manca prima di uscire?
3: Manca ancora un po'.
0: È lunga, ragazzi! Raga, sono donne, questa ha bisogno, devo fare vedere quello che scomoda. Il profumo, il trucco, il parrucco, si deve far bello. Poi oggi aggiungici anche che è il tuo compleanno. Auguri, Jessy!
3: Grazie.
0: Senti, ma non mi chiedi chi è che me l'ha detto?
3: Ma chi è che te l'ha detto?
0: Non sbagliare il nome, te lo dico io, così. Dai, Jessica, sì. Non prendere iniziative, te lo dico io. Massimiliano, chi è Massimiliano? Massimiliano, stiamo scherzando, Massimiliano, io so tutto di voi, so che convivete anche, vero?
3: Esatto, bene sì.
0: Da quanto?
3: Da dicembre.
0: 7 anni?
3: Siamo insieme da 7 anni, conviviamo da dicembre.
0: Ah, da dicembre convivete però. Cioè, ma perché poi uno fa questa scelta? Così, anche per dare, come dire, un monito, per tirare un monitor in testa a quelli che non sanno come fa. Cioè, dopo quanto c'è una regola? Dopo quanto uno decide di vedere in giro le mutande e i calzini dell'altro per casa?
3: E infatti me ne sto un po' pensando.
0: Lo so, era lì che volevo arrivare e ce l'ho fatta, ragazzi. A distruggere un'altra famiglia. Sto scherzando, vi voglio bene. E lui te ne vuole tantissimo perché si è ricordato proprio in mezzo a tutte le cose che aveva da fare oggi. Che aveva da fare?
3: Andare a lavorare.
0: Ok, si è ricordato di te e ci ha tenuto tanto che io ti chiamassi. E io infatti ti chiamassi. Tanti auguri,
3: grazie,
0: Jessica!
3: Grazie mille.
0: Un bacio grande. Ciao Massimiliano, scherziamo. Ciao Jessy.
1: Auguri augurissimi.

regione, in questo caso interessata dalla musica, o la musica è interessante per quella regione, che poi viene esportata in tutta l'Italia, esattamente come la regione Puglia, e ci sono un mucchio di canzoni proprio che la fanno da padrona lì in quella regione, tipo mi è venuta in mente le radici, mo le radici che attieni, vogliamo, ma nella versione di Gigi, ve la ricordate? Un attimo solo, scusate, certo che è di Sud Sound System.

0: si ricorda?
1: Nemmeno oggi ho vinto il quiz.
0: Ah, questi sono i lamentoni, ragazzi.
2: Mascherino, però io le dico sempre le risposte giuste. Non mi chiami mai.
0: Allora, il numero è il 342, ricordate il prefisso se siete nuovi, vi va quando mi mandate un messaggio, perché oggi stiamo aggiornando proprio in questo istante il registro dei presenti, delle presenze. Se siete nuovi perché magari avete scelto oppure per caso siete capitati qua da noi, siamo la famiglia del Morning Show di M2, mi fate sapere qual è la radio che avete mollato per stare con noi, perché ci dobbiamo vantare?
3: No!
0: No, è per sapere cosa posso fare per tenervi attaccati qua.
4: Vai. Ciao Walter, ciao. Sono Francesca da Tortona, io oggi ho tanta voglia di...
0: Sai che anche quelli delle 6 mi hanno detto la stessa cosa.
4: Non è la Rai, ma... con la sigla Marco.

scusate, ma la domanda, ma perché ci piaceva così tanto? Cos'è che è cambiato oggi? Mamma, che mega mix che ti ho fatto, ragazzi. Questa neanche Mauro Michelini che è proprio... Voglio rimanere in quell'epoca lì con Opus 3, quelli di It's a Final Day.

0: Daniela da Bologna, Miki, certo che sì. Ha mollato un'altra radio e mi chiede se in realtà non meriti proprio lei questa mattina il telomare e lo zainetto. Hai ragione.
1: Ciao Walter, noi abbiamo lasciato Rossella, Ciccio e Buzz di RDS.
0: Grazie amici anzi miei, tutta. grandi professionisti, tutti grandi. Non esistono mezzi professionisti nelle nostre radio italiane. Via ragazzi! Però grazie, perché noi siamo qualcosa di diverso, evidentemente avrete capito, carpito, che noi siamo la famiglia ed è un po' diverso. Allora 342 654 3210, ho tanta voglia di sbloccarti un ricordo. Paolina,
2: buongiorno, sono Paola di Novate Milanese. A me piacerebbe tanto tornare a fare i lavoretti con Art Attack, Mucciaccia e la colla vinilica.
0: Ma sai che non mi ricordo la sigla com'era? Ce
3: l'avete, va? Questo è un Art Attack. Questo è un Art Attack.
0: Questo
3: è Art Attack.
0: Bello, bello, me lo ricordo ora. Ma non c'è più, vero raga? Qualcuno mi informi per favore, che io non guardo molta tele, ma credo di no evidentemente. Bello Art Attack.
4: Ti insegniamo. Buongiorno Walter, sì. Il mio ricordo di oggi è di quando mia nonna dopo scuola mi dava sempre, come le chiamava lei, una schifezza.
0: Ma cos'era la schifezza? Cioè cos'è che prendeva, da dove?
4: Ovvero dei rimasugli di focacce prese dal panificio.
0: Ah, quelle che facevano croc.
4: E mangiate belle calde e croccanti. Oh,
0: ragazzi, che voglia avresti di ritornare a quell'epoca, è vero, raga? Mamma.
5: Buongiorno Walter, buongiorno miei cari vicini.
0: Ciao.
5: Ma quanto era bello Patrick Swayze in Dirty Dancing.
0: Beh sì.
5: Da morire.
0: Ce l'avete un pezzo, dai.
5: Pisa Roma.
0: Aspetta che te lo faccio salire sul palco per vedere. Madonna che è. Qua parte il karaoke. No, no karaoke, raga.
6: Dai, facciamo il karaoke.
0: Lo sapevo. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life. Ma ragazzi. And I owe it all to you.
7: Madonna, che batteria, che famiglia.
0: Che famiglia, raga. Il morning show di M2O, ditelo anche agli altri, mi raccomando, tutti i giorni, sempre. Madonna, come ballano, sto guardando.

0: tra poco sto per mettere anche la canzone di David Guetta. Mi aspettate qui? Intanto chiudete la frase, ho tanta voglia di sbloccarti un ricordo. E io infatti sai cosa ti dico? Sblock. Questo è il morning show. Sì, questo è il morning show, ma soprattutto questa è la...
1: la famiglia.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: roba, 3 ore e un quarto più o meno. Dalle 6:15 alle 9 della mattina, tutti i giorni insieme, lo sapete, dal lunedì al venerdì, anche al sabato. Anche al sabato.
1: E tanto già lo so che io ti ascolterò anche di sabato.
0: Anche di sabato, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9 della mattina. Allora, buongiorno, sono Walter Pizzulli, se siete arrivati vi va di lusso oggi, anche perché nell'ultima mezz'ora, questa non è un'ora qualunque, questa è l'ora bella, proprio per te.
2: Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
2: È bella
0: e tutti si ritrovano qui nella famiglia del morning, perché oggi vi chiedo di chiudere la frase "ho tanta voglia di sbloccarti un ricordo". È sblock.
3: Buongiorno Walter. Io questa mattina avrei bisogno di andare un po' nel pensatoio.
0: Ma hai bisogno di riflettere.
3: Non è che magari potresti darmi una spintarella?
0: Potete spingerla.
3: Grazie,
0: per favore,
3: da Torino.
0: Dai, da Torino, la spingete. Oh, ci vediamo presto a Torino, sarò a Castagnole Piemonte il 20 di giugno, tra una settimana. Ciao, ci vediamo là. La tazza

0: io cerco di fare, cerco di accontentarvi anche stamattina.
1: Ciao Walter, ho dovuto cambiare lavoro per poterti ascoltare.
0: Ma mi piace l'idea, anche se non è vero, però è bella l'idea di cambiare lavoro solo per ascoltarci la mattina. Fatevi mettere di turno dalle 6 alle 9, entro alle 9.
2: Valterino, buongiorno. Ciao. Partendo da ho tanta voglia di tornare, sì, a Macao Limon Limonero.
0: Cos'era Macao Limon Limonero, ragazzi?
3: Ciao Walter, oh. Daniele da Castagnone Piemonte.
0: Ma dove verrò io? È quello il posto. Ha detto.
3: Ma quanto era bello quando facevamo i mondiali.
0: Io ho realizzato solo ieri, guarda, perché uno poi alla fine, capisci, dice ma sì, magari accade qualcosa, non accade niente, non ci siamo ai mondiali. Quindi ci mettiamo a tifare gli altri, anzi io non tifo nessuno quest'anno.
4: Fermatemi, fermatemi, che? Con M2 non riesco a stare ferma, sto ballando.
0: Fermatela, che fa danni, distrugge i mobili.
5: Ciao Walter, sono Cristiano Cortefranca.
0: Ciao Cri, ciao.
5: Io oggi avrei tanta voglia di Mega Salvi Show.
0: Grande.
5: Perché la sigla era spettacolare.
0: Senti, ma posso rimanere?

0: crescendo. Beh, il fatto che i giovanissimi non conoscono neanche riconoscono, ma secondo me anche quelli che hanno una certa età ormai non sopportano più, è vero. Ma all'epoca era sinonimo e sintomo proprio di saperci fare, soprattutto sul vinile e sui dischi. Allora, state ascoltando quello che rimane del Morning Show di M2A, una ventina di minuti alle 9 della mattina. Buongiorno, tanta voglia di sbloccarti un ricordo. Quale?
1: Metterci provo fino alla fine oggi.
0: Ma sai che non so.
1: Sì. Vediamo se ci arrivi, ma sicuramente ci arrivi.
0: Ma se non ci dovessi arrivare io, ci arriva la famiglia.
1: Funghetti!
2: Levate gli erbina, stagiate.
0: Levate gli funghetti, Katia.
3: Walter, io ho tanta voglia di tornare a quando c'era Saranno Famosi.
0: Ma questo fa il paio con Dirty Dancing, hai capito?
3: È un attimo. Che era stupenda, una serie bellissima.
0: Lo so.
3: E con Frame, bellissimo, bellissimo. Buona giornata a tutti, buongiorno famiglia, un bacio. Buongiorno a tutti.

sollevasse, come dire, e si sollevasse un vespaio tra noi e gli amici svizzeri, fa notare che la radio svizzera è un filo diverso dalla nostra, che lei quando arrivava qui in Italia ascoltava un'altra radio, ha scoperto noi, basta, sta con noi, basta. Grazie,

0: lei da bomba, la metto tra poco.
1: M, 2, O. 1-2-1-2 con One. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da 1 chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è... MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: faccio sentire Peppe.
1: Ciao Valterino, Giuseppe da San Severo.
0: Da Foggia.
1: Voglio sbloccarti un ricordo.
0: Sì, me lo ricordo molto bene, molti l'hanno citato.
1: I famosi ciuccetti. Che si acquistavano nei distributori automatici.
0: Ma erano quelli che non si mangiavano, perché c'erano anche quelli che erano commestibili, ma erano quelli che si attaccavano agli zaini, vero?
1: Sono quelli. Alla modica cifra di 500 lire.
0: 500 lire.
1: Ciuccetti di plastica dura.
0: Va bene Peppe, grazie. Un abbraccio grande a tutti quelli che l'hanno ricordato. Abbiamo poco tempo, ma devo fare un giro da Daniele anche.
2: A Valterino, ho tanta voglia di tornare a Beverly Hills. Daniele da Roma.
3: Ciao
2: Daniele.
3: Ciao Walter, buongiorno. Sono Matteo da Pantigliate.
0: Ciao Matteo.
3: Io ho tanta voglia di tornare a quando la prima serata era veramente alle 8:30 e non alle 9:30.
0: Vero.
3: Adesso c'ho la bolla al naso già nei titoli.
0: Appena scorrono i titoli già noi dormiamo, sappiate. Allora tutti quelli che hanno mandato messaggi, sappiate che qualcuno ci ha preso. Luca.
4: Ciao Walter, buongiorno.
0: Che devi fare
4: domani? Buongiorno a tutti. Io domani mi sposo, ho bisogno della carica di tutti. Vi prego, datemi un po' di forza perché ne ho tanto bisogno.
0: Vabbè ragazzo mio, non
4: ciao,
0: è che devi
4: Luca
0: andare
4: da
0: al
4: Milano, vi seguo sempre.
0: Grazie Luca, ma non devi andare al patibolo, è una scelta che hai fatto tu responsabilmente, come è come bere. Bisogna bere responsabilmente.
5: E Giacomino si sposa, e Giacomino si sposa. E fra poco ti accoglia! E prendi a sberleringhio!

0: anche con Davide Rizzi. Si sta per sposare, domani si sposa, e i nostri ascoltatori che sono sempre alla
1: base. Sei ancora in tempo per tirarti indietro.
2: Ma no, ma sposati.
3: Luca, non lo fare.
2: No,
0: perché siete così?
4: Ciao Luca, non farlo.
0: Ma perché siete negati? Ma perché? Ma

0: Adesso alzate il volume della radio, baci.
1: Se lo vuoi fare, fallo, se non lo vuoi fare, non lo fare. Amore,
2: amore, amore, amore, basta.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: In FM, l'app su m2o.it.
0: Pizzulli, ma cosa dici tu del matrimonio? Sei sposato da 21 anni felicemente anche. Ah, non si poteva dire. Ciao Walter, buon weekend, ci rivediamo lunedì. E voi, benvenuti e bentornati su M2O Gasolina.

questa canzone di Daddy Yankee è una certezza con la sua Gasolina, appena ascoltata alle 9:05. Dai che è venerdì mattina e leggo già tutti i vostri messaggi che state mandando al 342-654-3210. Questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Ormai

È diventato così un claim per accogliere tutti quanti, tutti quanti nel nostro matinè, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, dove abbiamo l'opportunità di parlare un po' delle notizie in giro per il mondo e così anche confrontarci grazie alle vostre opinioni, ai vostri messaggi, ai vostri vocali, che ormai, devo dire la verità, quasi a fine stagione sono diventati veramente sintetici, 15-20 secondi, di modo che io possa ascoltare tutti. Sono Davide Rizzi, con voi fino a mezzogiorno, abbiamo tantissime cose da fare. Vi dico già che questa mattina parleremo di un tema che secondo me farà già discutere tanti lavoratori italiani: benefit aziendali, chi li ha, chi ne ha troppi, chi non ne ha alcuno. Ecco, se c'è un benefit o comunque diciamo una virtù, un bonus che vi piacerebbe ottenere sul posto di lavoro così perché siete particolarmente bravi, lo potete proprio raccontare al 342-654-3210, perché cambieranno un po' di regolette tra pochissimo tempo. Intanto però ricordatevi anche che le nostre coordinate vi serviranno per giocare con Play With Us, il nostro momento ludico, il nostro momento di gioco abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Quindi per oggi tenete veramente la canzone di Dito nella piaga e la sua Businessman per poter vincere e tentare la fortuna con il nostro Play With Us e portarvi a casa tutto il necessaire, definiamolo così, per andare in spiaggia. Volete il telomare di M2O? Volete lo zainetto di M2O? E allora dovete aspettare il momento giusto e tentare la fortuna.

0: su M2O più musica. Sì, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Quanti messaggi stanno già arrivando sui benefit aziendali non avete idea. Ma intanto chi abbiamo? Prego.
1: Davide, buongiorno. Tienici svegli.
0: Ma certo.
1: Saluto da Antonio e Davide.
0: Allora, vi teniamo svegli perché adesso abbiamo un po' di notizie da sesta pagina. Anzi, ti dirò, sai secondo me cosa potrebbe svegliarti? Ricevere una bolletta dell'acqua da 1.000.000 euro. Anzi, 1.700.000 euro. È successo veramente. Infatti questa bolletta stratosferica è arrivata per aver prosciugato un lago sotterraneo di un condominio di Milano. Spieghiamo bene cosa è successo. Praticamente qui in una zona di Milano hanno costruito un condominio con un errore praticamente edilizio, creando poi una pozza d'acqua paragonabile quasi ad un lago urbano che è rimasta lì per anni. Allora cosa hanno deciso di fare i condomini? In un'assemblea hanno deciso appunto di approfittare al tempo degli sconti e delle convenzioni del superbonus per fare dei lavori. Peccato che grazie ai fondi del superbonus nel 2023 sono iniziati sì i lavori di bonifica, però l'impresa che era stata incaricata ha pompato l'acqua riversandola nella fogna, ma mantenendo però gli impianti attivi anche nei mesi di lungo stop di tutti i lavori. Beh, alla fine la società di distribuzione dell'acqua ha mandato fuori la bolletta da 1.700.000 euro. Chissà come la prenderanno i condomini.

0: è il titolo dell'M2Hot, così chiamiamo la musica nuova da queste parti. Chris Lake lo conoscete perché è un DJ scozzese trapiantato negli Stati Uniti, ma che grazie a questo sound si può ben capire che è stato un po' il suo mecenate, che è stato il suo pigmalione. Beh, d'altra parte, quel tocco di Fisher lo si percepisce anche in questa produzione nuova che avete appena ascoltato qui da noi. Nel frattempo ha un po' sconvolto la bolletta da 1.700.000 euro, anche perché questo ovviamente è un caso eclatante che ha fatto anche il giro dei telegiornali, lo vedevo anche negli altri giorni, ma esistono bollette comunque importanti che spaventano. Prego!
1: Ciao Davide, Ivan da Roma.
0: Ciao Ivan.
1: Non sto scherzando, a me è arrivata una bolletta di 18.000 euro d'acqua per una perdita occulta lungo il percorso dal contatore a casa.
0: È un problema, ma Ivan, facci sapere poi come è risolto. Hai chiamato la società di distribuzione, hai fatto un piano di rientro, oppure anche veramente hai voluto stralciare parte della bolletta perché non era te imputabile. Ecco, andiamo avanti però con le notizie da sesta pagina, perché sempre per quanto riguarda problemi dell'acqua, qua dobbiamo toccare un tema per cui tutti se ne stanno altamente fregando. Parlo proprio agli alti livelli gerarchici, istituzionali di tutto il mondo, di qualunque colore politico. Parliamo di crisi climatica, anche perché è arrivata proprio ieri l'allarme lanciato da un studio internazionale coordinato dall'INGV e dal CNR, quindi veramente delle persone iper specializzate, che hanno visto come il cambiamento o la crisi climatica minaccia molto seriamente una parte del nostro territorio e non solo, ma in particolare sono a preoccupare le Cinque Terre, visto che questo studio proprio va a dimostrare che entro il 2150 noi sì saremo già tutti nel mondo migliore, ma prevedono che l'innalzamento del livello del mare proprio lì alle Cinque Terre arriverà tra i 60 centimetri e il 1,20 m, e tutto questo potrebbe travolgere le bellezze di Monte Rosso e Vernazza.

0: percepisce tutta la leggerezza dell'estate in questa canzone di Jovanotti e Alfa. Buon vento è il titolo della loro canzone che avete appena ascoltato su M2O. Mentre parliamo di bonus aziendali, vero? Ci
1: L'unico
0: sono?
1: L'unico benefit che ho, secondo il principale mio, è che lo devo ringraziare che mi fa lavorare.
0: Mi sembra un po' esagerato questo, eh. Oppure anche Giovanni, operatore ecologico, dice che questo mese la sua azienda gli ha dato un premio di produzione ed è molto contento perché lavora in uno staff per tenere le città pulite. Grazie!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info

0: sessione musicale del momento, Ugel e la sua Moving to the Sun, appena ascoltata alle 9:30. Quindi dobbiamo parlare di bonus aziendali, benefit aziendali. Non tutti sono contenti e soddisfatti, ma partiamo da un messaggio di Gabri. Prego.
1: Ciao carissimo, Gabriele da Modena.
0: Ciao.
1: Allora,
0: Gabriele,
1: i benefit aziendali,
0: sì,
1: certa gente li vede col binocolo.
0: È vero.
1: Perché in Italia ci sono questi dinosauri da sconfiggere nel mondo del lavoro.
0: Sì.
1: E quindi per fare un rialzo di stipendio di livello eccetera bisogna cambiare.
0: Ma quello non è un bonus,
1: malissimo,
0: sì.
1: Però un benefit aziendale sarebbe la macchina o il buon carburante, almeno.
0: E beh, guarda Gabri, hai detto proprio uno dei benefit più ambiti e più desiderati dai lavoratori qui in Italia, proprio l'auto aziendale. Tra poco ne parliamo. Intanto abbiamo preparato un altro benefit, il nostro M2 Hold, che sta arrivando appunto dal 1995. Ma prima abbiamo il meteo e tutti gli aggiornamenti della redazione. M2O
2: DJ Station. Washington annuncia, Teheran smentisce. Trump annuncia che un accordo è possibile già nel fine settimana. L'Iran sottolinea di non aver ancora preso una decisione in merito. E alle prime luci dell'alba un nuovo attacco nello stretto di Hormuz, dove gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani. L'Iran prende di mira invece basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Scontro tra un monopattino e un'auto. Nella notte a Milano muore un 19enne che era a bordo del mezzo a due ruote con un amico. Entrambi erano senza casco e un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto mentre rientrava a piedi da una festa nel Foggiano. Alla guida del mezzo un altro partecipante del

0: Nell'altra sfida della notte la Corea del Sud batte la Repubblica Ceca per 2-1. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata sole pieno su tutta Italia, nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali, in particolare sui settori di confine. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.

0: canzoni dove è necessario indossare i camperos. Dal 1995 il progetto svedese dei Rednecks con Cotton Eye Joe l'abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2. Intanto mi immaginavo tutti in questo Texas molto country a ballare con i camperos Cotton Eye Joe, il nostro M2 Old. Vabbè, era un'immagine che adesso mi tolgo dalla testa perché torniamo a parlare dei benefit aziendali e c'è un marasma di messaggi al 342-654-3210. Chi ne ha, chi ne vorrebbe di più, chi non ne ha affatto? Sentiamo qualcuno.
1: Ciao,
0: prego.
1: Davide, sono Ciao. Pietro da Castelvetro.
0: Ciao Pietro, benvenuto.
1: Ma io ho un benefit che già ho, ma che vorrei rivedere.
0: Quale?
1: Ovviamente in meglio. I buoni pasto da spendere nei negozi convenzionati durante la pausa pranzo.
0: Ok, più che benefit, qua parliamo di diritto proprio all'alimentazione, cioè ci sono degli obblighi anche da parte dei datori di lavoro di dare dei buoni pasto, ma qua andremo a toccare un altro elemento. Parlando proprio dei benefit, sono tanti che magari ricevono dei premi di produzione sia a livello alberghiero, ma arriva l'esempio di Giuseppe che ha sempre lavorato in hotel a 3-4 stelle e a fine stagione, soprattutto dopo la stagione estiva, ricevono dei premi dal proprio hotel. Ecco, questo perché magari avete un'auto aziendale oppure ci state pensando come parte del vostro prossimo contratto, perché ormai sono diventati benefit degli elementi di contrattazione quando si va a cercare un posto di lavoro. Ecco, sappiate che questa settimana il governo ha deciso di rimettere mano alle regole per quanto riguarda il benefit della macchina aziendale, perché hanno trovato qualche problemino, insomma, da sistemare.

0: canzone molto intensa ed emotivamente impegnata per Clapton e la sua Wanderlust, appena ascoltata su M2O. Più musica, ma interroghiamoci un attimino: perché il governo è intervenuto proprio sulle auto aziendali? Beh, pensate che circa un anno e mezzo fa aveva introdotto una riforma cosiddetta ecologica, che però penalizzava fiscalmente le auto a benzina e a diesel e premiava invece le elettriche. Il problema è che quella riforma aveva creato un macello totale, motivo per cui sono dovuti intervenire per non aumentare la tassazione.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Montana e la sua Unforgettable, la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Venerdì mattina ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi e provo a gestire il traffico di messaggi riguardo ai benefit aziendali che avete inviato al 342-654-3210. Bella la macchina aziendale, sì, ma la tassazione com'è? Prego.
1: Ciao Gabriele da Torino.
0: Ciao Gabriele, benvenuto.
1: Allora, i benefit aziendali con la macchina aziendale è una cosa fantastica, comodissima,
0: sì, certo,
1: bellissima, tanti soldi risparmiati.
0: Sì.
1: Ma una cosa di negativo c'è, che se ti danno la macchina endotermica,
0: quella motore,
1: c'è un sistema
0: classica
1: di tassazione che è devastante, che ti porta via parecchi soldini.
0: Sì.
1: Durante l'anno nel classico stipendio, nello stipendio ordinario.
0: Beh, allora Gabri, sono qui a darti una buona notizia, perché stavamo raccontando di come in questi giorni sia proprio intervenuto il Consiglio dei Ministri per un correttivo rispetto a questa tassazione, di modo che sia la macchina endotermica, per intenderci quella diesel e benzina normale, è stata equiparata come tassazione a quella elettrica, proprio perché c'era stata una grossa disparità che aveva creato i problemi che lo stesso Gabriele ci ha raccontato. E poi anche un'altra cosa, un'altra grande novità riguarda la tassazione appunto sull'auto aziendale, che dopo 5 anni prevede un aumento del 50%, così si è costretti un po' a cambiarla.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dito nella piaga e businessman indica il momento del play with us e anche un po' del nostro benefit aziendale. Vogliamo dirlo così, raccontarlo in questa maniera, visto l'argomento che stiamo trattando? Beh, allora sappiate che in palio abbiamo il telomare e lo zainetto di M2O, che vanno a
3: Play with us. Alessandra da Vercelli.
2: Alessandra, hai vinto tu, brava.

appena ascoltata alle 9.56 minuti. Benefit aziendali, non avete idea di quanti lavoratori giustamente stiano dando la loro opinione al 342-654-3210. Possiamo dir così, a furor di popolo l'auto aziendale è un grandissimo benefit e su questo poco ci piove. Per fortuna però sono intervenuti anche a livello governativo per andare a fare una, per non creare delle disparità rispetto alle macchine elettriche e alle macchine quelle a motore endotermico, proprio quelle a benzina e diesel. Chiaro, sarà meno ecologico, l'intento sarà stato positivo, però poi a conti fatti si ritrovavano un IRPEF maggiore. Stessa cosa anche per andare ad incentivare un rinnovo delle del parco auto delle aziende, motivo per cui dopo 5 anni la tassazione non è più così incentivante, allora sono tutti un po' portati a cambiarla. Ma ora vediamo un attimino la lista anche delle diversi benefit più richiesti in questo 2026. Alcuni sono molto sottovalutati, Pensate che ormai in cima alla lista si trovano le polizze di sanità integrativa, cioè quelle polizze sanitarie che prevedono anche rimborsi, visite specialistiche e poi anche la previdenza complementare. Vogliamo essere sempre previdenti.

0: Show Me Love, il titolo della canzone che avete appena ascoltato su M2O. Benefit aziendali, tante, tante richieste, ma non sempre soddisfatte, ne parliamo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o

0: Spitz a 2,50€ e un sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
3: M2O Cinema.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
10: Venerdì 12 giugno 2026, le ore 10:02 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati su M2O. Dai, c'è tutto il meglio della musica made in Italy.
9: M2O.
11: Più musica.
9: M2O. M2 Hit.

meglio della musica Made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2 Hit, appena ascoltato alle 10:05 minuti. Buongiorno, benvenuti, bentornati, l'abbiamo detto, questo è il nostro matinee, una sorta di festicciola mattutina, dove però abbiamo l'opportunità di argomentare insieme le notizie della giornata, ascoltare le vostre opinioni, che generosamente state inviando al 342-654-3210. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, lunedì venerdì dalle 9 alle 12, ma in questo momento vorrei provare a mettere un punto e virgola, diciamo così, sulla questione benefit aziendali. Abbiamo parlato un po' della macchina, che è intervenuto il governo appunto per andare a fare un'equiparazione della tassazione tra le macchine elettriche e invece le macchine, quelle endotermiche, quelle a benzina e gasolio, tanto per intenderci. Però ci sono altri benefit aziendali che a volte vengono molto sottovalutati. Abbiamo fatto l'esempio banalmente delle polizze sanitarie integrative, quelle appunto che prevedono anche le visite specialistiche, vista anche la situazione della sanità in Italia. Purtroppo ogni tanto bisogna ricorrere anche ovviamente a delle visite private, visite a pagamento. Previdenza complementare, appunto, chiedere all'azienda di versare i contributi aggiuntivi in un fondo pensione a vostro nome, e questi versamenti sappiate che sono deducibili fiscalmente fino a 5.164 euro. Tra l'altro qua è come ricevere un aumento di fatto, che non viene tassato e al tempo stesso vi andrà ad aumentare la pensione in futuro. Non mi sembra male e a volte viene sottovalutato.

0: milioni di voci, Million Voices, la canzone di Otto Nouns che avete appena ascoltato alle 10 e 12 minuti. Siete su M2O, più musica e anche più messaggi sui benefit aziendali. C'è una valanga che avete scritto al 342-654-3210. Effettivamente ci sarebbe ancora molto da dire, banalmente anche la questione welfare, che può essere ovviamente un premio di produzione convertito in welfare per risparmiare un po' di soldi. Oppure anche hanno aumentato l'esenzione dei buoni pasto, è diventata 10 euro al giorno anziché 8, insomma potete avere un'esenzione di 2.400 euro netti all'anno. Ora, come potete aver ben capito, vogliamo parlare di risparmio, perché tutti questi benefit sono ovviamente fatti per agevolare, per aiutare la vita dei lavoratori e, perché no, dargli anche un incentivo a far meglio. Questo è proprio dimostrato. Ora però, visto che vogliamo fare un passo avanti, come direbbero quelli bravi, vorrei parlare con voi di risparmio, perché vista la situazione e l'inflazione e l'aumento dei tassi, senza entrare nel tecnico, mi piacerebbe sapere in maniera molto elementare, molto sistematica, un vostro metodo di risparmio efficace oppure no. Dove? Al 342-654-3210. Intanto c'è la musica nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits

0: adesso torna ancora a lavorare con One Republic. In Your Eyes è il titolo dell'M2Hot, la novità appena ascoltata qui da noi. E io mi chiedo, ma che bello, Alessio fa sempre quelle canzoni da ascoltare in una notte d'estate con le braccia aperte a fine serata, proprio per dire grazie al Signore della bella serata che abbiamo fatto. Niente, così un po' evocativo, forse solo voglia di andare in vacanza o voglia anche di risparmiare, perché di questo stiamo parlando, dei vostri metodi di risparmio che evidentemente vanno in situazioni, in strade opposte, perché la pensate tutti in una maniera diversa. Ale da Udine scrive: io per risparmiare uso la carta di credito, così sono sicuro di spendere solo 1.000 euro e una volta che li ho finiti non posso comprare nient'altro online. Poi se ci sono spese extra necessarie posso usare il bancomat, ma almeno limito di molto quello che spendo. Beh, anche questo ovviamente può essere una strategia personale. Prego, poi che abbiamo?
1: Buongiorno, il mio metodo del risparmio è quello di pagare in contanti.
0: È il contante, vedete, avete due metodi proprio all'opposto l'uno dall'altro. Arriva la musica degli Another con Like It su M2O.

0: giro di basso che c'è in questa canzone degli Another Like It mi fa impazzire. Mi piace tutta la loro musica, tutto il loro repertorio, anche ascoltarli live è veramente una bellissima esperienza. Ma qui proprio hanno un tocco molto chic, vorrei dire. Come risparmiate, Ughi?
1: Buongiorno,
0: prego.
1: Davide.
0: Buongiorno.
1: Il mio metodo di risparmio.
0: Dimmi.
1: Praticamente risparmio su ciò che mi interessa poco,
0: sì,
1: per poi spendere su ciò che apprezzo parecchio.
0: Vai a bilanciare.
1: Praticamente non risparmio e lavoro tanto per poter spendere tanto, perché
0: okay,
1: l'economia va fatta girare.
0: Bravo, fai girare l'economia. Allora un po' di pubblicità, guarda.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99€ e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Io sono rimasto lì all'Arco della Pace durante l'esibizione di Madame in 1212 Celebration in occasione di Party Like a DJ. Domenica scorsa è stata clamorosa Madame. Qui l'avete ascoltata con Marracash e la sua Volevo Capire alle 10:28. Mentre ci interroghiamo un po' sui metodi in cui è possibile risparmiare. Siete capaci, siete bravi, lo state raccontando al 342-654-3210. Ma un metodo di risparmio molto efficace ed efficiente ce lo racconta Davide. Prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Ciao.
1: Davide D'Alecco. Il mio metodo di risparmio è mia moglie.
0: Qual è?
1: Mi taglia tutte le spese sempre.
0: Ma fa bene lei, guarda, ma fa bene lei, perché ha le mani bucate. T'ho già capito Davide, sarà magari un po' il problema del nostro nome. Detto questo, abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1997 con Will Smith. Prima però abbiamo il meteo e gli aggiornamenti della redazione. M2O
2: DJ Station. Abbiamo vinto la guerra in Iran da soli, non avevamo bisogno dei leader europei del G7, così Donald Trump ha ribadito che l'accordo di pace con Teheran è imminente e potrebbe essere firmato nel fine settimana, forse a Ginevra, dal vicepresidente americano Vance. Il memorandum d'intesa prevede la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la concessione all'Iran di un allentamento delle sanzioni. Il documento estenderebbe anche al Libano il cessate il fuoco per 60 giorni, durante i quali si terrebbero i negoziati sul nucleare iraniano. Ma Teheran smentisce di aver adottato alcuna decisione definitiva su un possibile piano di pace e nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani nello stretto di Hormuz. Un 19enne è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte alla periferia nord di Milano. Il giovane viaggiava su un monopattino elettrico guidato da un amico che si è scontrato violentemente con un'auto. Nessuno dei due indossava il casco. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice che eseguirono il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico.

0: all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bambino. Siamo allo sport, il calcio allo stadio Azteca di Città del Messico. La partita inaugurale dei mondiali ha visto il successo dei padroni di casa che hanno superato il Sudafrica per 2-0. Nell'altra sfida del girone, la Corea del Sud ha battuto in remonta alla Repubblica Ceca per 2-1. Oggi tocca agli altri due paesi organizzatori, il Canada, che stasera a Toronto affronterà la Bosnia, e gli Stati Uniti, che nella notte italiana a Los Angeles scenderanno in campo con il Paraguay. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nel pomeriggio rovescio temporale al centro-sud, in particolare sul versante adriatico e sulle aree interne appenniniche, cieli irregolarmente nuvolosi sul resto d'Italia. In serata e nella notte, esaurimento dei fenomeni sul basso adriatico. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: Un inno generazionale, oltre che per il film di Men in Black dal 1997, era proprio Will Smith per il nostro M2Old, la musica del passato che è trovata la mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Nel frattempo continuano ad arrivare tanti messaggi rispetto ai metodi possibili, più funzionali o meno, di risparmio nelle vostre case. Sentiamo qualcuno, prego.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Dennis da Milano.
0: Ciao Dennis.
1: Qui per risparmiare si fa ben poco, perché a Milano anche andare a bere un goccio d'acqua, andare a bere un caffè, tiri fuori una 20 euro.
0: Esagerato, in galleria.
1: Quindi
0: forse
1: l'unico metodo che abbiamo trovato per adesso, io e mio marito a casa, per risparmiare,
0: sì,
1: è giocare a Pokémon,
0: chiudervi proprio,
1: attaccarci alla Switch e starcene a casa.
0: Eh no, ma non vale.
1: Basta.
0: Così,
1: ma anche lì si spende, perché i gatti vogliono, i gatti pretendono.
0: Neanche
1: quindi
0: chiudersi in casa è funzionale al risparmio. Eppure c'è un metodo molto importante che vi vorrei raccontare nella nostra pausa caffè.

0: Avete visto ieri sera, in occasione della cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026, l'esibizione di Shakira e Burna Boy con la loro Dai Dai? Ecco un pezzettino, perché poi è stata tagliata e ho dovuto recuperarla anche sui social e online. Beh, comunque porta sempre a casa bene il risultato la nostra Shakira, perché ormai è una certezza. Quando ci sono i Mondiali di calcio, arriva lei col suo inno. Metodi per risparmiare, ne abbiamo? Prego!
1: Ciao Davide, ciao. 100 euro al mese.
0: Sì.
1: Per un anno sono 1200 euro.
0: Questa è matematica.
1: Ogni volta che cambi l'assegno, metti via 100.
0: Ma sei bravissimo!
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Ma

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Let's go! Da MyoWorld delle migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Ci sono tantissime versioni, tantissime correnti di pensiero che sono arrivate al 342-654-3210, ma una in particolare che ci ha colpito ci fa praticamente una lezione di economia domestica. Prego!
1: Ciao, ciao a tutti, sono Willy di
0: Milano.
1: Ciao
0: Willy.
1: Il mio metodo di risparmio è, penso che sia semplicissimo, perché
0: dici,
1: quello che guadagno, io più o meno sono sui 2000 euro al mese netti.
0: Un ottimo stipendio.
1: Ne pago, facendo un calcolo, 500 d'affitto, poi c'ho vabbè, luce, acqua e gas e tutte quelle cose lì.
0: Sì.
1: Più o meno arrivo a 1200 avendo già pagato tutto, la metà la metto via e la metà la uso per spesa, oltre che ho i buoni pasto da 9 euro l'uno e uso per spesa, cene, divertimento.
0: Eh beh, fai bene, una lezione di ripartizione del guadagno, così per avere un po' di risparmio. Beh, allora Willy, grazie per il tuo suggerimento, ma io ora sono qui a chiederti: per caso tu vai al supermercato con una lista della spesa ben precisa e ti ritrovi col carrello pieno? No, perché quello che capita a tantissime persone, perché magari c'è l'offerta, magari voglio comprare quello, ah già mi ero dimenticato. Di modo che appunto tutte queste attenzioni, tutte queste strategie di marketing

0: Ballo Bumba, la musica e la canzone che avete appena ascoltato alle 10:54 minuti. Voglia di festa, benissimo, però intanto ci facciamo la nostra pausa caffè, perché per andare a far festa dobbiamo risparmiare qualche quattrino. Sentiamo ancora qualche consiglio, prego Fabio.
1: Ciao, buongiorno, Fabio da Roma.
0: Ciao.
1: Guarda, io abito da solo e sì, ho notato una cosa, che quando vado a fare la spesa, se faccio poca spesa, solo il necessario,
0: sì,
1: magari ci vado più volte la settimana, per sì, carità,
0: ti capisco benissimo,
1: però così
0: guarda,
1: risparmi, perché non hai sprechi, non è butti vero, niente, non ti si rovina niente e compri quel poco che serve per uno o due giorni massimo.
0: Esatto, e compri anche solo roba fresca, tra l'altro. Detto questo, se non riuscite anche voi a fare come Fabio, c'è questo metodo per il risparmio che può arrivare anche a darvi una mano fino a 200 euro al mese se andate al supermercato o comunque nei mercati di prossimità. Beh, sappiate che questo metodo è stato inventato dal professore, dal dottor Will Coleman, che tra l'altro è un cuoco e uno chef di Brooklyn, oltre che essere un content creator, un autore anche di un libro di cucina. Non vuole essere una marchetta questa per il libro, perché il suo metodo però potrebbe essere adottato anche per approcciarsi ad uno stile di vita e ad uno stile culinario più sano. Beh, questo metodo, come vi stavo raccontando, si chiama 6 a 1, perché la lista della spesa segue una sequenza discendente rispetto agli ingredienti o ai macro prodotti, macro ingredienti che uno dovrebbe avere sempre nel frigorifero. Andate una volta alla settimana al supermercato e allora dovete comprare 6 tipi di verdura, 5 frutti, 4 proteine, 3 carboidrati, 2 salse e condimenti. Uno dice sì, ho capito, però così mi viene la tristezza nel cuore. Dai, seguendo sempre questo metodo da 6 a 1 potete comprare

0: estate 2021, me la ricordo ancora, appena ascoltata la prima volta me ne innamorai follemente, sia della voce di Eliza Rose e anche della musica di Interplanetary Criminal. Qui insieme per la loro BOTA, così un acronimo per dire Baddest of Them All, la più cattiva di tutte. Cattivona, cattivona, cattivona, facendo anche una citazione molto famosa.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: In FM Lab su MWO.it.
0: Venerdì 12 giugno 2026, le 11.02. Avete capito tutti i metodi di risparmio? Benissimo. E allora mettiamo un po' di musica. It Just Won't Do su M2O.

0: Deluxe con It Just Won't Do apre la nostra terza ora di diretta insieme, venerdì mattina 11.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, lo sapete, una sorta di festicciola mattutina dove vogliamo andare a raccontare e commentare le notizie della giornata tutti insieme. Dove? Ma benissimo, grazie ai vostri commenti al 342-654-3210. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi su M2O, lunedì venerdì dalle 9 alle 12, ma stavamo facendo ancora qualche discussione rispetto a eventuali o supposte metodologie per risparmiare anche quando si va a fare la spesa. Una sorta di economia domestica per tutti. Devo dire che vi siete rivelati come grandissimi risparmiatori, un po' questione culturale anche per noi in Italia. Ma un metodo di risparmio mi ha fatto pensare, prego.
1: Davide, io conosco il metodo pancia piena. Quando vai a fare la spesa con la pancia vuota compri di più.
0: Ma è verissimo, quindi non devo andare a fare la spesa così quando è prima di cena, perché se c'ho una

0: È sempre molto evocativa la musica di Klingande, anche in questa sua Somewhere New, appena ascoltata su M2O, più musica. Allora, complimenti, siete degli ottimi risparmiatori, però tanto per mettere un punto o punto e virgola all'argomento che stavamo affrontando anche durante la nostra pausa caffè, vorrei decretare un vincitore del risparmio. Massimo, hai trovato il metodo giusto, però raccontalo anche agli altri ascoltatori di M2O, prego!
1: Ciao Davide!
0: Ciao!
1: Io per risparmiare ho fatto così, ho comprato una bottiglia di una nota marca di bibite alta un metro. Il tappo ha una feritoia tipo salvadanaio e tutte le sere metto la moneta che ho in tasca dentro.
0: Il salvadanaio
1: classico. Ho fatto i conti che in un anno riesco a mettere via più di 1500 euro.
0: 1500 euro? Seria, con un minimo proprio salvadanaio. Ma questa è una bellissima idea che è anche facilissimo da replicare in quella di casa nostra. Ecco, grazie Massimo per il tuo contributo. Ti sei meritato anche questo M2O.

0: po' forse per cercare questo pezzo che è veramente una bella bomba musicale. Nathan Zone è tornato con questo M28, novità dal titolo Cola. Non a caso anche avevamo appena parlato di questo bottiglione di una bibita famosissima che ha permesso al nostro ascoltatore Massimo da Modena di risparmiare 1.500 euro. Ecco, allora proviamo a fare un passo successivo, perché dopo il nostro M28, guardiamo bene l'orario, sono le 11:15, la terza ora del venerdì la vogliamo dedicare ai viaggi. Massimo, vero che questi 1.500 euro li utilizzerai per farti un bel viaggio magari anche dall'altra parte del mondo? Sì, il nostro venerdì viaggi lo vogliamo sempre fare, anche perché il periodo è quello e venerdì magari ci sono già i programmi del weekend che volete raccontare al 342-654-3210. Ma in quest'ora vorrei interrogarmi con voi un po' sull'outfit dei grandi viaggi, perché quando si deve prendere un volo intercontinentale o comunque anche diciamo di un quantitativo importante, già sopra le 3 ore insomma richiede un bel po' di tempo e anche un bel po' di comodità anche per stare lì fermi in aereo, ci sono diverse scuole di pensiero: chi si veste così come nella vita normale e chi invece va praticamente in pigiama con un tutone. Se voi avete una certa abitudine per stare comodi, la potete raccontare alle nostre coordinate.
1: M2O. Più musica.

0: viaggi anche con l'Intercontinentale. Come ci vestiamo? Prego.
1: Ciao
0: Isabella.
1: Davide, Isabella da Monza.
0: Ciao.
1: Io sì, viaggio sempre con dei pantaloni comodi.
0: Molto comodi.
1: Non del pigiama, non della tuta, ma sempre, sai, sì, pantaloni fluidi. Comunque,
0: comoda,
1: magari con la pulizia in vita per rimanere comodi.
0: E poi?
1: Sneakers, ovviamente. E canotta, maglietta, insomma,
0: e una
1: seconda
0: felpina.
1: Di dove vado, con una felpa.
0: E una felpina, perché magari fa freddo. Ma la domanda è: ma il cuscino da collo si usa ancora per dormire?
2: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da 1 euro. Batte, forte, sempre.

Tame Impala, Jenny and Boys Noise. Questo trittico per la canzone che avete appena ascoltato su M2O, Dracula. 11 e 31 minuti stiamo facendo il nostro venerdì viaggi, parlando di voli importanti, voli di tante ore, soprattutto riguardo anche con un

le vostre strategie, il vostro outfit, non in tuta ma pur sempre comodi. Il punto è che questo oggetto, questo cimelio, che è molto anni 90, primi anni 2000, quello del cuscino a U, quello per il collo, in realtà viene sconsigliato da qualunque associazione medica perché farebbe male alla cervicale. Non ci voleva un'associazione per dirlo, basterebbe provarlo semplicemente una volta. E allora quali altre problematiche ci possono essere?

molto chic, molto elegante e determinante per le sonorità degli anni 90. Non a caso la canzone che abbiamo scelto per l'M2 Old è del 1994, di questo gruppo pop formato in Germania. Sweet Box con Booyah, Here We Go, il titolo della canzone appunto del nostro M2 Old. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Insomma, non c'è nessuno che abbia dormito comodamente con questo cuscino a U che, pensate, venne già brevettato nel 1929. Il punto è, secondo le associazioni esperte per la comodità, per le colonne vertebrale, la cervicale e tutto quanto, è che questo cuscino non può uniformarsi, visto che siamo tutti diversi appunto sul collo. Ma un altro grande tema sui voli intercontinentali che fa discutere, fa anche molto sorridere, è la temperatura a bordo, che di per sé è sempre molto fredda, ma non è fredda perché ci vogliono del male o vogliono creare una cella frigorifera sugli aeromobili. È proprio un consiglio che viene dato, e anche perché la temperatura a 23-24 gradi, così come dovrebbe essere, riduce la proliferazione batterica in un ambiente chiuso e pressurizzato con centinaia di persone, come può essere appunto un aeromobile. Detto questo, però, piccolo fatto personale, non so se vi sia capitato di prendere un volo verso gli Stati Uniti d'America. Mi è capitato qualche volta nella vita, anche un paio d'anni fa, avevo preso una compagnia famosissima, proprio una delle più famose in assoluto, per andare appunto negli Stati Uniti. Io ve lo garantisco, sono entrato in un periodo estivo, sembrava veramente una cella frigorifera, ma che 23-24 gradi, saranno stati 15-16 gradi, peccato che io non avessi nemmeno una felpa perché sono deficiente, sono andato così proprio consapevole della mia ignoranza, a volte sono anche colpevole e vittima della mia stessa idiozia. Ma il punto che mi faceva sorridere è che quella compagnia aerea, sapete, no, vi danno sempre lo snackino, qualcosa da mangiare, a metà volo, con veramente un freddo allucinante, avevo su, poi avevo chiesto delle coperte anche per coprirmi, pensate cosa aveva dato per snack: del gelato dei ghiaccioli. Ma ti sembra il caso, americano? Ho capito che magari soffre il caldo, però diamoci un limite.

0: intercontinentali danno sia il cuscino,
1: sì,
0: che la copertina.
1: Giustamente.
0: Che puoi anche portarti a casa.
1: Ah, ma portati a casa? Ah, non lo sapevo questo, ma si tengono così un po' come cimelio, come amenities.
2: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Let's go! Tamaglio World, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Tamaglio World.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Heaven, bellissima questa canzone anche con questo riff di basso dietro che mi fa impazzire. Si capisce che ne sono fan, vero? Ecco, non riesco ad essere oggettivo rispetto agli artisti che mi piacciono e ascolto anche quotidianamente. Per fortuna l'abbiamo ascoltato anche qui su M2O alle 11:48 minuti, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale, quindi carta, penna e post-it, perché i fatti della storia possono sempre tornare utili. Ora, scherzi a parte, oggi 12 giugno, ma nel 1667, andiamo veramente indietro nei secoli, è avvenuto uno dei più grandi, diciamo, fatti rivoluzionari a livello medico-sanitario. E vi voglio parlare di quello che realizzò il dottor Jean-Baptiste Denis, che era medico di Luigi XIV, re di Francia, perché proprio oggi, ma nel 1667, effettuava la prima trasfusione ematica di cui si abbia notizia certa nella storia. Poi i risultati non si sanno ancora, però era all'inizio di una rivoluzione, e non quella francese.
1: You make me feel alive again.

canzone della speranza e della rinascita. Axwell & Grosso e la loro Something New ci portano alle 11:55 minuti venerdì, ma anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno rivoluzionato la cultura dell'umanità o anche il nostro mondo. Andiamo a vedere cosa è successo allora. Il 12 di giugno nel 1849 veniva brevettata la maschera antigas, anzi all'inizio si chiamava inalatore o protettore polmonare, così diceva praticamente il libretto delle istruzioni. Sempre oggi, 12 giugno, ma nel 1897 invece, avveniva proprio il deposito di un brevetto di qualcosa di molto particolare che non solo diventò qualcosa di importante nella storia, ma anche quasi il simbolo di un paese. Sto parlando del coltellino svizzero che, per quanto non ne abbia mai posseduto uno, quando si va nei negozi specializzati, soprattutto in alta montagna, c'è sempre quella, diciamo, quella ferramenta o quel negozio che vende il coltellino svizzero, ma solo io penso che siano bellissimi.

0: Sango, Alejandro Garrido, chiude le nostre tre ore di diretta insieme su M2O. Marlene, dai, vieni qua vicino, visto che abbiamo parlato di viaggi e tu sei un'esperta viaggiatrice, sull'intercontinentale, tu di che scuola di pensiero sei? Lo utilizzi lì il cuscino a U per il collo oppure no?
1: Ce l'ho, ma non serve a un...
0: non serve a un... E qui la censuro, solo perché vi voglio augurare un buon weekend e noi ci sentiamo lunedì dalle 9 alle 12, sempre su M2O. Ciao!
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
12: Davide, hai dimenticato qual cuscino per il volo? Prendilo, a serve. Per questo volo di due ore invece non serve niente, serve solo tirare un pochino sul volume.

0: Never Going Home. E niente, quando c'è Kungs io sono felice. Non vi mette di buon umore in questo venerdì mattina? Ah, a me sì, mezzogiorno in 9 minuti e poi ci siete voi che questa mattina così avete deciso di iniziare così.
1: Ladies,
0: dai.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, ecco a voi Marlene.
0: Wow! Addirittura 3,

0: Just the Way You Are, Milky, remixata da David Guetta. M2O più musica, venerdì mattina è partito il momento del mantra.
1: Venerdì mattina.
0: venerdì mattina. Lo so che vi fa stare bene. Guarda cosa mi ha fatto ritirare fuori dal cilindro questo ascoltatore.
2: E per l'angolo della poesia.
0: Marlene.
2: Sei come un bicchiere d'acqua ghiacciata, sì? In una calda giornata di primavera.
0: Di primavera. Addirittura.
2: Ciao Marlene, grazie.
0: Ciao. Allora, l'angolo della poesia è una cosa vostra, non so perché vi sale a mezzogiorno e 20 questa cosa.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri

0: Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

Let me be in your arms. Ci siamo fatti un bel giretto in Australia grazie a Sonny Fodera, che se per caso siete a Ibiza, visto che ieri poi quando ho detto se siete a Ibiza, niente, avete scritto che eravate là, maledetti aggiungo, sappiate che il 15 giugno lui suona al Pacià. Ok, ve l'ho detto. Adesso andiamo indietro nel tempo, o meglio tra pochissimo, e vi porterei nel 1993, ma visto che questa mattina siete così attenti, così frizzanti, io vi ricordo subito il numero 342 654 3210, perché potrebbe arrivare, anzi arriverà, un bel Play With Us a sorpresa con Dito nella piazza.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Stavo ripensando quando vi ho detto arriverà un Play with us a sorpresa con dito nella piaga. Sembrava quasi una minaccia. No, era solo per dire che la canzone fortunata è proprio questa, Businessman, di Dito nella piaga, che per tutto il giorno sarà la canzone che vi fa vincere qualcosa. Che cosa nello specifico? Telomare e zainetto. Poco fa al 342-6543-210 è anche arrivata una foto con documento. E grazie, sono arrivati. Molto bene. Siamo felici di questo. Chi è che oggi sarà felice? Perché si riporta a casa?
3: Play with us, Checco da Novi.
2: Checco da Novi, senti com'era già carico prima di sapere di aver vinto. Bravo, hai vinto tu, te lo ripeto. Ti chiamiamo noi.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

e Email Angel. Moving to the Sun mi fa tornare in mente il mito di Icaro, no? Che ha volato troppo in alto, inebriato da questo senso di libertà, e niente, è finita malissimo. Ma noi umani non ci facciamo mai intimidire dai miti, dalle leggende, dalla storia, e puntiamo sempre in alto, molto in alto, tanto

ok? I robot taxi che cosa sono? Sono taxi volanti, quindi si vola vicino al sole, non così tanto in alto, ma fermi tutti, perché non è una cosa che arriva domani. Sono tutti prontissimi, a quanto dicono, soprattutto in Inghilterra, soprattutto ancora di più America e Cina, che in effetti saranno poi loro i primissimi a dare il via a questa startup, a questo nuovo progetto. Per l'Europa bisognerà aspettare una decina di anni, però le startup sono già tutte pronte, cioè ci sono anche i nomi, sono lì che studiano i vari standard da rispettare, la sicurezza stradale, l'informatica. Ci sarà un impatto economico e sociale veramente importante, perché il valore di questo nuovo modo di muoversi sarà altissimo, sarà più inclusivo, creerà nuovi posti di lavoro. Sono le cose che si dicono sempre quando arriva un nuovo progetto. Ma di fatto io mi sto domandando, l'Italia è indietrissimo, quindi avremo modo di vedere praticamente cosa fa tutto il mondo e poi arriveremo noi. Sto domandando, ma le regole del traffico volante, cioè come le stabilisci? Avremo dei cartelli sopra la testa? Come funzionerà? Per fortuna che abbiamo più di 10 anni per pensarci.

Bloody Mary. Devo dire che questa versione di Lady Gaga con Fred Again è mica male. M2O più musica venerdì mattina. Là fuori sempre tutto ok? Possiamo continuare col nostro viaggio musicale? Ah, meno male, vi ho sentiti dire sì. The Wave.

0: ma è già venerdì pomeriggio. Luna passata da un minuto. Scatta la pausa pranzo e anche l'M2 Hit.
1: M2O.
2: Più musica.
1: M2O. M2 Hit.

0: Again, Babilonia, Sanary James, M2O, Luna e 9 minuti in questo istante, venerdì pomeriggio. Sono arrivati anche gli ascoltatori international, come lo so, così.
1: È Marlenzita? È Marlenzita? Dove sta Marlenzita?
0: A chi? 342-654-3210, questo è il nostro numero, il Play With Us, ce lo siamo già giocato, ma potete dire e scrivere quello che volete, quando volete. Un saluto a tutti quelli che hanno appena acceso la radio. Ah, siete arrivati nel momento perfetto per ascoltare una canzone nuova.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

Beach, M2O più musica. Fatemi salutare anche Giovanni dalla Germania, un altro international qui piove fortissimo, mi dice. No, allora alza il volume, che magari arriva un po' di sole, che qua ne abbiamo parecchio, eh. Pink Panther, Girl.

0: Girl Like Me. Pink Panthers su M2O venerdì pomeriggio. Attenzione, è arrivata una domanda.
1: No. E io stavo pensando adesso, visto che tu sei una cintura nera di viaggi, che hai girato tutto il mondo, simpatizzi quest'anno per qualche squadra del mondiale?
0: Ah beh, bella domanda questa. Ciao. Sì, assolutamente. Messico, perché così è un posto che vorrei visitare. Norvegia, perché hanno fatto quella foto pazzesca vestiti da vichinghi. E poi qualcosa che ci faccia andare un po' sul sicuro: Argentina, Brasile, Spagna, almeno per avere un po' di soddisfazione da questo mondiale.
2: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Marrai

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17%.

giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: House Blues, Salif Keita, Madan. Ma in che lingua canta di solito Salif Keita? Canta in Bambara, la lingua nazionale del Mali, poi in Mandinke e in francese. Io faccio fatica a dire il nome della lingua, figuriamoci a impararla. Abbiamo fatto un po'... stiamo continuando a fare un po' il giro del mondo anche con questa cosa del calcio,
1: ma
0: giustamente.
1: Bene, ecco. Ma in Marocco cosa ti ha fatto del male?
0: Ma niente, ma sono 48 squadre, io ne ho dette 4, ma va bene, tifo anche Marocco, promesso.

dai, ma di cosa stiamo parlando? Questa qua io me la ascoltavo 18.000 volte al giorno, da consumarla proprio. King of My Castle, One Due Project, 1998, M2 Old.

0: nel weekend di M2O. All Weekend Hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All Weekend Hit.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

every day. M Midwell suona con

Che bel featuring questo tra Madame e Marrakesh, in cui vogliono capire tante cose. Volevo capire, si chiama proprio così. Io invece volevo capire chi è che ce la fa senza impazzire a montare questo set Lego da 12.060 pezzi. Ma raga, 12.060 pezzi, cioè nel senso 12.000, ma come si fa? Allora, è uscito ed è il set

con più pezzi al mondo, cioè quello più veramente. Il sito dell'Allegro non è neanche ancora aggiornato, fino a quel momento non era questo, ma era una mappa del mondo, cioè gigantesca. Questo invece è quello che riguarda la Sagrada Famiglia. Sappiamo che adesso la Sagrada Famiglia è

Però insomma, dovete calcolare anche che, non so se avete mai montato un set di questo tipo, io ci ho provato con la lampada, quella, il logo della Pixar, ecco, che è tutto sommato livello facile, ma quando ti ritrovi con quei pezzettini grandi tipo un piccolo bottoncino, lì dici vabbè, io lo mangio così perché non so dove metterlo. E poi se ti dimentichi quell'unico pezzo in un set da 12.000, no, io non ce la posso fare. Bellissimo da vedere, ma non ce la posso fare.

0: Sometimes, la canzone di Robin Schulz.
1: Marlene, giuro, dimmi, che se me lo regali ti faccio vedere io come si fa. Promesso. Però tu me lo devi regalare. Ciao,
0: ma
1: De
0: qua
1: Luca.
0: Ci sono degli accaniti montatori di Lego. Anche Alex, non scherzate affatto.

0: Ariel con Wiz Khalifa. That's her. Ehi, ma abbiamo finito? Eh già, e allora ci risentiamo lunedì a mezzogiorno. Passate un fantastico weekend, vi lascio con Ilario. Ciao!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
5: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
6: Ma grazie Marlene, passa un weekend, guarda, di più. Venerdì pomeriggio. Sono le 2.

0: ritmo this.
1: Skrillex and Damian Marley, Make It Band M. Sì, è proprio M2O la radio che vi sta mettendo la musica. Poi è venerdì, poi è pomeriggio, poi c'è un ottimo weekend. Ma che luce che c'è fuori! Oggi no, oggi non è male, finalmente aggiungerei. Ciao a tutti, da Ilario, qui dalle 2 alle 5 esattamente come ogni giorno. Anche in questo venerdì pomeriggio, adesso già con una

Sandro Savino, i fratelli Savino. Canzone nuova M2 Hot che si intitola Wanna.

Squis Wem 2O. Senti questa invece. Il sound degli anni 80. E che sound! Qua siamo a Chicago, Fairleigh, Jackmaster Funk and Jesse Saunders con Love Can.

0: contato molto nella storia della musica nel corso degli anni. Qui eravamo nell'86 con Fairlane Jackmaster Funk and Jesse Saunders, con la voce di Daryl Pandy, mi permetto di aggiungere. Love Can Turn Around, che abbiamo riascoltato per quel momento che c'è ogni venerdì pomeriggio a quest'ora, uno dei nostri momenti di libertà, potremmo definirlo così. Ed è un bel pretesto questo qui, cioè ricordarvi di Glitterbox, che ha al suo interno anche questi suoni, che va in onda ogni domenica notte alle 2. Certo che è un bel pretesto.
1: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
2: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Che afa, che afa, che fa, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.

L'estate 2026, pensa addirittura, lo è già rappresentativa nonostante l'estate non sia ancora cominciata. Vabbè, da calendario a questo mi riferivo. Riascoltata su M2O, ormai già alle 2:30 di questo venerdì pomeriggio, quando lo so che siete lì che... Molti ascoltatori, molte ascoltatrici fissano la radio con un'aria proprio di quelle... Perché regaleremo anche oggi il telomare di M2O, lo zainetto di M2O con Play With Us. Dopo però. M2 Old.

0: perché la sveglia è una cosa seria, molto seria, è serissima, ragazzi.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.

0: Connected.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Questa è la canzone nuova, quella con cui sono tornati, che si chiama Sad Girls. Su M2O, un quarto d'ora prima delle tre, ora fa vedere che giorno è oggi. Il 12 giugno. Quanto manca alla maturità? Adesso non so quanti ascoltatori ci siano collegati in questo momento. Sì, usiamolo fino in fondo, un linguaggio superato dal tempo, già che ci siamo, e che dovranno affrontare le prove dell'esame di maturità. Non lo so quanti ce ne saranno, di sicuro fra voi c'è qualcuno che ha in famiglia tutta quell'elettricità lì, no? Da gestire, perché poi anche se non fai tu l'esame di maturità, ma hai un fratello o una sorella che lo fa, hai un figlio o una figlia soprattutto, che lo devono affrontare, te saluto. Hai davanti un 2 o 3 settimane piuttosto impegnative. Il tutto inizierà il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta, quella di italiano, che è comune a tutti gli indirizzi, e poi via via tutto il resto. Ma non temete, perché se foste in altri paesi nel mondo, probabilmente la vivereste con molta più apprensione la questione dell'esame di maturità. I più severi sono i cinesi, ho scoperto, che hanno il Gaokao. Il nome è simpatico, ma è una prova decisamente molto molto impegnativa. Ogni anno circa 13 milioni di studenti devono superarle, le prove. Si svolge tutto in 48 ore, ma durante queste 48 ore le scuole diventano fortezze sorvegliate da droni. Ci sono telecamere a riconoscimento facciale. Se ti beccano a copiare, che bare in qualche modo, è reato penale, quindi finisci in prigione. Oh,

342-6543210 per vincere il telomare di M2O da mettere dentro allo zainetto di M2O e affrontare la spiaggia con dignità, molta, e stile soprattutto, molto stile. Allora, abbiamo una vincitrice e forse anche il suo figliuolo che sta per fare l'esame di maturità. Ciao Ilario, che tra l'altro ti chiami come mio fratello. Ah, ok. Katia da Pistoia, auguri al... Si dice auguri quando uno fa l'esame di maturità? Non credo. Vabbè, complimenti per il Play With Us.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Businessman, dito nella piaga. E questa è la canzone con cui oggi si gioca Play with us. Ve lo avevo detto prima. Tanto è la stessa fin da stamattina, dalle prime luci dell'alba.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Venerdì pomeriggio è il 12 giugno e sono le 3. Poi? Come poi? Ci sono i tre brani non stop delle 3.

M2O. Senti che sound. Calvin Harris e John Newman sono loro. Blame. Guarda, peccato che sia già finita sta

0: canzone. Si può rimettere dall'inizio? Non si può, non si può. Bisogna aspettare la prossima volta che ci capiterà fra le mani. Ma capiterà, fidati. M2O, siete su di noi con Ilario qua fino alle 5, esattamente come ogni giorno, con la musica di M2O. E poi dalle 5, a voglia, mancano ancora due ore. Comunque alle 5 tornerà Alba con Albertino Everyday. Subito invece c'è una canzone nuova, è di Chris Lake.
1: M2O.

appena ascoltata qua su M2O, e dove se no, alle 3.20 di venerdì. Ah, venerdì, quindi domani torna la versione original di 1212, certo, come ogni sabato e domenica alle 19, condotta da Wad nella versione originale. E poi non dimentichiamoci della versione selecta, dal lunedì al giovedì alle 23 con Vales. 1212

0: Phoenix fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
1: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid.

0: La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.

every day.

Love Your Life and Live Your Life. Gran belle parole, le gran belle parole della canzone nuova di Shorty che si intitola Live Your Life e l'avete appena ascoltata qui su M2O alle 3:30 di questo soleggiato e tranquillo venerdì pomeriggio. Sì sì, tranquillo, vorrei vedere in tangenziale com'è in questo momento. Nelle autostrade verso il mare, com'è? Ci sono già complicazioni o è troppo presto? Auguriamoci che invece sia tutto bello spalmato durante la giornata e non ci sia neanche un minuto di coda. Me lo auguro. Adesso invece andiamo indietro di qualche anno. C'è la canzone di The Tag Team.

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Samurai J, Flamenco Paranoia, la sua canzone qui su M2O poco prima delle 4, è venerdì, è pomeriggio e mi stavo chiedendo chi fra voi fa parte del 4% della popolazione? Ti assicuri che sia solo il 4? Io credo che potrebbero essere di più. La percentuale si riferisce a un gruppo di persone piuttosto nutrito nel mondo che soffre del global hum. Che è un ronzio, il ronzio globale, che è un fastidiosissimo rumore che viene percepito dall'orecchio umano sempre, continuamente, nell'arco delle 24 ore, con un leggero disturbo. Cioè non è che ti impedisce di comunicare, di ascoltare, di sentire normalmente, però di fondo hai sempre questo rumore dentro l'orecchio. Sai che nervosismo, come ti sale il nervosismo? Allora, è una questione che è già da diversi anni che viene studiata e si pensava che si trattasse principalmente di un effetto dovuto all'inquinamento acustico, non solo delle città ma anche degli ambienti domestici, delle case. Non so, hai il frigorifero che ronza quando va in funzione, ecco, quello ti genera un fastidio che poi ti rimane nell'orecchio e che te lo porti con te per tutta la vita. E

Ma pare che non sia soltanto quello il problema. Qualcun altro pensava, prima che gli scienziati ci si mettessero al lavoro, che fosse una specie di super udito, cioè che ti permettesse di sentire cose che tutti gli altri non sentono. Quindi dicevi: ah, c'ho il ronzio, ho il fastidio, però ho il superpotere uditivo.

0: 16 chicken menu a 5,99 euro, 6 chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro e un sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

elettronica, questa canzone ce la ricordiamo bene, molto bene tra l'altro. Hold On Me, appena riascoltata qui su M2O. Fa un po' vedere, 4 e 9 minuti, venerdì pomeriggio. Molti sono ancora impegnati nelle loro faccende di quotidiane. È per forza, sono le 4 e 10. Pensa invece che sta lavorando in smart working, il venerdì.

0: M2O. Certo, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Quella che abbiamo appena ascoltato è la più recente collaborazione di Ugel, niente popò di meno che con... Niente popò di meno che con, non ero mai riuscito a dirlo nella vita. Vabbè, c'è sempre la prima volta. Con Ultranate, questa è la collaborazione. Move into the Sun alle 4.20.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

every day.

0: capire King Marra ospite dentro la canzone di Madame che abbiamo appena riascoltato. Dove?
1: Ma come dove?
0: Qui su M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Ormai alle 4:30 di questo venerdì pomeriggio. Voi lo sapete, no? Che domani sera alle 9 aggiorneremo la M2O chart. Non lo sapevate, ora invece siete aggiornati. La classifica ufficiale di M2O, quella con le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana, che va in onda ogni sabato sera alle 21. E se poi proprio non potete ascoltarla tutta, la trovate disponibile quando volete su m2o.it.

0: due. One two con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. One two.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Let's go! Da MedioWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per

in my zone. MK, cioè Mark Inchen, con la canzone nuova che si chiama Zone, con la partecipazione di Poppy Bascom, che a dispetto di questo nome così un po' buffo, e ti chiami Poppy, però c'ha una voce che di buffo non ha

buffa, ma in effetti invece è una gran figata. Usiamo questo termine che però è perfetto per descrivere la bellezza di quello che sta andando in cima alla classifica degli hobbies, delle passioni dei ragazzi più giovani, della Gen Z, cioè le persone fra i 16 e i 29 anni. Volete sapere qual è uno degli hobby da loro preferiti? Il bird watching. E probabilmente se voi siete in quella fascia d'età lo praticate, magari anche se siete un po' più anziani, perché nell'immaginario collettivo il bird watching è una cosa da anziano in pensione con tanto tempo da perdere, ma comunque ben impiegato. Eh sì, sta salendo nella classifica. Parliamo di un trend a livello mondiale, forse anche un po' complici i social, da dove i trend partono e si sviluppano, no? Ne avete sentito parlare di sta cosa negli ultimi anni. Al primo posto della classifica c'è la creazione dei gioielli fatti a mano. Ok, e poi il birdwatching al secondo posto, che è perfetto con quell'altra cosa, con quell'altra tendenza di cui si fa un gran parlare, che i ragazzi pare abbiano sposato in toto, e cioè il digital detox: mollare i dispositivi elettronici, mettersi delle scarpe per camminare comodamente ed andare in giro in mezzo alla natura, e magari appunto fare birdwatching. Più musica.

Tears for Another Day. C'è The Weeknd qui su M2O, o meglio c'era, perché ormai la sua canzone è finita. Ne mettiamo un'altra e poi Albertino Everyday.

0: vista l'ora, io andrei, eh. Eh sì, hai visto l'ora. Sta per iniziare una nuova puntata di Albertino Everyday per chiudere la settimana in bellezza. Noi, se volete, mi farebbe molto piacere, ci risentiamo domani sera alle 9 per la M2O Chart. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?

0: abbiamo un Daikin. È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
5: Ciao, ciao.
6: Ma siamo pronti per l'ultima puntata di questa settimana? La risposta è sì, perché sono le 5.

0: E così diceva tutti i giorni della settimana. Abbiamo fatto anche un ripasso. Era una canzone bellissima del 2000, forse la hit più importante di Craig David, che in questi anni poi ha un po' cambiato la sua immagine pubblica, la sua carriera, perché è andato in palestra, sì. E soprattutto fa anche il DJ,
1: una combo bellissima.
0: Ci mancava solo Craig David, perché poi dopo non avevamo abbastanza di DJ in giro, no?
2: Tutti a rompere le palle, vengono.
0: Appunto, che fai concorrenza a Mario, che già ha i suoi problemi,
2: voglio dire.
0: Ma io non lo so, però che bella Seven Days, ragazzi. Wow. Bellissimo.
3: Fate casting, fate casting.
0: Dalle magiche frequenze di M2O sta per andare in onda l'ultima puntata di questa settimana di Albertino Everyday, venerdì 12 giugno.

0: Grazie a Dio, è venerdì e noi entriamo nel vivo della settimana.
1: Giusto.
0: O meglio, del weekend.
1: E noi il job entriamo nel vivo, no?
0: Essendo già sì. Job, noi in il effetti job. Sì, ma ciao. Ma Mario?
2: Non ho ancora riconosciuto chi ho di fronte.
0: Ciao, sono Albertina.
1: Adesso, sì, che si apre il weekend. Deve essere così, deve essere.
3: Un po',
1: sì.
3: Un po' troppo, secondo sì. Me poco credibile.
0: È una farsa, è una farsa. È il mondo dello spettacolo. Hanno tutti capito il trucco, tranne te, come dice il mio amico Fabrizio Tarducci. Carissimo Mario,
2: sì.
0: Quanto ti fermi oggi?
2: Oggi 2 ore.
0: Perché Mario quando arriva in radio non si sa mai poi quando va via, capito? Per quello che gliel'ho chiesto. Oggi stai fino alla fine?
2: Tu sai che quando inizio a farti i complimenti è perché devo chiederti
0: appunto,
2: qualcosa.
0: Appunto, oggi non me l'hai ancora fatti.
2: No, oggi tutto.
0: Quindi ti fermi fino alla fine?
2: 19, sì.
0: Fino alla fine?
2: Fino alla fine.
0: Come?
2: L'hai
0: capita, ero lì che volevo arrivare.
2: Capita, ma se vabbè, dai.
0: Eccolo lì, con la maglietta candeggiata.
1: Un po' tie-dye blu e verde,
0: un
1: dai.
0: Un po' hippie style.
1: Un po' acid house.
0: Un po' sembra acid house, che... Ale lippi, c'è i gabbiani.
2: Sembra che gli sia caduto in una pozzanghera.
1: E c'è i
0: sì, sì. Quello cos'è? Un color, come lo chiamano?
1: Un po' Tiffany Ginger, che dici? Un
0: no,
1: po' Tiffany, no?
0: No, no, no, è più smeraldo.
1: No, un po'
0: più
1: di
0: smeraldo.
1: Tiffany ce l'ha un po'.
0: È più smeraldo.
1: Smeraldo verde.
0: Smeraldino, smeraldino. Dai. Shorty.
4: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Oh, io e te dobbiamo parlare.
4: Guarda, quando vuoi.
0: Alle 7 cosa fai?
4: Io mi fermo. Se tu ti fermi, io mi fermo e ci fermiamo.
0: Fermiamoci tutti. Dai,
4: dai. Proviamo a fermarci
2: alle 7. Avete la t-shirt con lo stesso colore. Vi siete messi
0: beh, bianca, Mario. Non è che sia un colore così ricercato.
2: Lo stesso colore.
0: Però io ho una scritta sulla schiena.
2: Ah, non l'ho vista. Fa vedere, gira, sì. gira.
0: Hai visto?
2: Gira.
0: Cosa c'è scritto?
2: Cosa c'è scritto, Ale?
0: Dice scritto. Non è vero, scherzo. Mi avete bippato, tra l'altro,
4: Albert,
0: Perché il venerdì io di solito dico un po' di parole un po' più spinte.
1: Perché prima facevi venerdì reppa, ora fai venerdì bippa.
0: Sì, è così. Questa è la simpatia sì. Di Ale Lippi, adesso verrà placata immediatamente. C'è la Ginger.

0: Vai, dai,
1: buon pomeriggio!
0: Vai, spacca tutto, vai! Vai,
2: scusa, Ginger, una domanda, sì. No? Questa sigla che tu usi il venerdì, che è un po' di sonorità, che poi mi definire moderna mi viene da ridere perché è roba che 30 anni fa già esisteva. Bravo. Ma non importa. Ma tu fai anche i saltelli come le DJ femmine?
1: Ma assolutamente sì, Alberto.
2: Eh beh, perché sennò sei fuori,
1: certo.
2: Sei fuori completamente dal giro.
1: Carica è questa sigla, carica.
2: Carica di brutto, sì. Benvenuto sulla mano.
1: Alzate il volume.
2: Insomma, siamo qui per... Perché siamo... Lo stavano chiedendo in molti. C'è una ragione?
3: Effettivamente no.
2: Qual è la nostra mission? Qual è la mission?
3: Ma portare un po' di sorriso, dai.
2: Davvero?
3: Sì, sì,
2: che presuntuoso.
3: Sì. Ma sì, dai, ci sta.
2: Ti pensi di essere Claudio Bisio?
3: No.
2: Portare sorriso è un lavoro... Guarda che... Far ridere è una cosa seria, Mario, te lo dico.
3: Beh, secondo me uno sorriso lo strappiamo.
2: Tu piano. Dici?
3: Sì, ogni tanto.
2: Tu sì, perché sei simpaticissimo. Volete vincere il Telo Mario e lo Zai Network? I due regali del Play With Us? Quindi occhio e soprattutto orecchio al jingle Play With Us. Il numero è sempre lo stesso, 342-6543-210. Power to the people back once again, will the renegade master. D4 Damager, power to the people back once again, will the renegade master. D4

0: Vabbè, un inizio un po' così per farsi riconoscere, perché è venerdì, un inizio abbastanza dance, aggressive, con un sample che anche quelli che l'hanno cantato in origine sono stufi. Sono stufi perché lo stanno usando un po' l'hanno usato in tanti, diciamo la verità. L'ultimo è Ben Kim, che se non sbaglio è italiano.
1: È italianissimo,
0: no?
1: Nonostante il nome.
0: E salutiamo Ben Kim.
1: Ci ascolta sempre, un nostro amico.
0: E la sua Reload the Renegade Master, che appunto prende questo sample, un campione, è stato usato da diversi producer della musica di discoteche.
2: In quel periodo l'abbiamo consumata questa canzone.
0: Anni 90.
3: Sì, erano i Wild Child, Alb.
0: L'originale?
3: L'originale.
0: Tre punti per show. Sì, voglio sentirla.
2: Senti.
3: Adesso arriva, due secondi.
2: Tu la cantavi tutta, io me lo ricordo. Io. Perché ti avevo di fronte. Back once again the Renegade Master. D4 Damager, power to the people. Back once again
0: for the Renegade Master. D4 Damager with the ill behavior. Back once again for the Renegade. Vabbè, quello è, non succede niente.
2: No, poi succedeva.
3: Arriva la sirena.
0: Poi succedeva. Vabbè, tutti si accostano con la macchina. No, quando arriva la sirena. No.
3: Sì.
0: Voi quando arriva la sirena accostate.
2: Di brutto,
0: forte.
2: E io tiro fuori le mani così, proprio mani in alto immediatamente.
0: Poi non lo so dove vive.
2: Di paglia, no?
0: Addirittura mani in alto. Però a Milano succede spesso, purtroppo, perché è una grande metropoli, ambulanza, vigili del fuoco, polizia, quindi noi siamo abbastanza preparati. Magari nelle città un po' più piccole, quando arriva la sirena,
2: un po' più di allarme.
0: Allora, ieri sera noi non c'eravamo, c'erano tutti tranne noi, ma c'è stata la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo, però in un certo modo era come se fossimo lì, perché c'era un po' di italianità in questa celebrazione, che tra l'altro è stata prodotta dal nostro amico Marco Balic.
2: Sempre lui,
0: la sua società di produzione eventi e cerimonie. A lui è stato affidato anche la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali, quindi salutiamo Marco Balic e anche chi ha realizzato la Coppa del Mondo. Chi ha realizzato la Coppa del Mondo?
1: Uno scultore italiano che si chiamava Silvio Gazzaniga. Cioè,
0: un saluto Silvio, ciao!
2: Ma scusa, l'hanno inventata in Italia veramente?
1: È stata creata in Italia, ti dirò di più, siamo in possesso anche dell'indirizzo esatto dove è stata costruita per la prima volta.
0: Attenzione, è qui vicino, ci arriviamo a piedi dalla radio.
1: Via Alessandro Volta 7, nel 1971 questo scultore aveva questo studio qua e il suo lavoro venne scelto per diventare la Coppa del Mondo di calcio.
0: Hai capito? Quanto pesa, signor Alessandro?
1: Pesa 6 kg.
0: 6 kg? Minchia zio, ma loro quando vincono sollevano quella vera o quella falsa?
1: Allora, ottima domanda, Albertino. Quando vincono,
0: grazie,
1: sollevano quella vera, placcata in oro di 18 carati, valore stimato 20 milioni di dollari.
0: Un bravo nuovo.
1: Siccome costa così tanto ed è così preziosa, quando la sollevano durante la premiazione, poi rimane alla FIFA, che poi spedisce una copia da tenere in federazione a chi vince.
0: Sai perché la tengono nascosta?
1: No.
0: Alla FIFA?
2: La FIFA hanno paura.
0: Perché cioè, hanno FIFA che gliela rubino.
2: Scusa, una domanda, ma quella Coppa del Mondo è sempre lei, quella lì?
1: È il modello originale che
2: non
1: poi
2: si consuma.
1: No,
2: dopo
1: poi
2: un po'.
1: Viene ristrutturata, viene sistemata, viene ovviamente sistemata, non è quella del 71, però. Però quel modello originale, i modelli originali rimangono in possesso della FIFA.
2: Okay.
1: Alle squadre vincitrici viene inviata una copia ufficiale.
0: Ma scusa, se Mario Fargetto, per esempio, che doveva essere un campione, volesse avere una Coppa del Mondo in casa, dov'è che le vendono?
1: Vendono delle copie.
0: Negozio di Coppe del Mondo.
1: Esistono copie anche fatte molto bene.
0: Coppie del Mondo.
1: Certo,
0: quindi.
1: Copie del Mondo, ottima questa qua.
0: Senti, Alessandro, sei sempre collegato con noi.
1: Sono sempre collegato con voi.
0: Ascoltami, ma sollevare una. Facciamo un esempio più concreto, no? Quando calciatore solleva una Coppa del Mondo è come se sollevasse.
1: Allora, quando andate al supermercato e comprate le confezioni di 6 bottiglie d'acqua da un litro e andate via facendovi male alle mani, quello è il peso di 6 kg.
0: Non è tantissimo.

0: chili.
1: Sei chili, non è tantissimo, sei però chili. 6 chili. Quindi, per un calciatore quindi, giovane allenato non sono tanti.
2: Non è niente, dai, non è
1: un
2: niente.
1: Microonde, un piccolo forno a microonde pesa 6 kg, una palla da bowling leggera, un aspirapolvere, una stampante domestica, un televisore 32 pollici.
2: Beh, comunque stiamo parlando di cose che tanto non ci riguardano.
1: No, però di uso comune.
2: Sì, ma noi non ci siamo come squadra.
1: No, Cannavaro, l'ultima volta, quella bellissima immagine, immaginate che ha alzato una confezione da 6 d'acqua.
3: Esatto, sì.
1: Sarebbe molto bello, tra l'altro. Scusa.
2: Che secondo voi Cannavaro va al supermercato a comprare la confezione da 6 di acqua?
3: Sì, secondo me sì. Tra l'altro Cannavaro è allenatore di una squadra di calcio del mondiale.
1: Allenerà l'Uzbekistan.
2: Ma vale per regolamento? Certo. Ah sì, perché Ancelotti allena chi?
1: Allena il Brasile.
2: Il Brasile.
3: Piccola. Sono tre gli allenatori italiani.
1: Sì, esatto. Sì.
2: Chi è il terzo?
3: Il terzo chi è?
2: Non lo so.
1: Carlo Ancelotti. Fabio Cannavaro, l'Uzbekistan, e Vincenzo Montella, che ha riportato dopo 24 anni la Turchia ai mondiali.
2: Ah sì, l'avevo visto. Penso che io non so niente di calcio, ma certe cose me le
1: ricordo. Piccola parentesi, poi in questo mese racconteremo un sacco di cose interessanti. Speriamo, nessun allenatore straniero ha mai vinto su una panchina di una nazionale che non è la sua. Quindi ogni volta vince la squadra.
2: Sì, perché è una cosa recente, vero?
1: Abbastanza recente. Mai esistita questa cosa qua.
2: Vabbè, frase per chiudere questo argomento triste per noi.
3: Senti, ma non è mai accaduto che la Coppa del Mondo, quando viene sollevata, cade in terra e si spacca?
2: Ma dai!

0: Ve lo state chiedendo in molti, ma il testo di questa canzone che cosa dice, che cosa significa?
1: Un c***o
0: praticamente. Ma avete bippato di nuovo?
1: Sì, venerdì bippa.
0: Venerdì mi bippano. GG, ma come mai il venerdì mi bippano in questa radio?
2: Perché sarai un po' più scurrile il venerdì.
0: Ma non mi sembra. Comunque, il titolo della canzone è appunto tre vocali, semplicissimo. E tornando alla Coppa del Mondo di prima, a noi italiani che non siamo stati scelti, non ci rimane altro che assaggiare un gelato alla Coppa del Nonno. Le coppe, infatti voi, e voi? Quando, coppetta o cono?
3: Cono.
0: Cono. Tu?
3: Ma io compro la coppa del nonno, quella al caffè, io me la tengo proprio
1: che
3: in
1: poi
3: casa,
1: tra l'altro la coppa del nonno, no, è anche un riferimento ironico che si fa quando vuoi prendere in giro qualcuno che sta giocando una competizione minore.
3: Sì, esatto.
1: No,
0: non hai vinto niente, hai vinto la coppa del nonno.
1: Che cioè un gelato forse il più famoso addirittura, nato, leggo, nel 1955, la coppa del nonno, quindi adesso, iconico.
0: Adesso c'è un problema però.
4: Che ci è venuta voglia.
0: Che mi è venuta voglia.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: privo di contenuti, lo si capisce anche dalla scelta musicale. Abbiamo messo prima Aiaie, adesso è Seba Yeye, cioè un programma. Che programma è questo?
1: Programma, la situazione è peggiore ancora, raccontando che il nome di questo gruppo, The Bausa, non vuol dire assolutamente
0: niente.
2: È impossibile.
0: Mario, per
2: è
0: favore.
2: È impossibile.
0: Se vuoi, per favore, dire qualcosa tu di concreto, aggiungere qualcosa, perché qui il programma purtroppo non ha. Cioè.
2: Non ho da dire niente.
0: Neanche tu.
2: Niente, non ho da dire niente.
0: Niente.
1: No, in realtà mi ha detto una cosa poco fa, ma non la vuole ripetere.
0: Davvero?
1: E lui conosce l'origine del gruppo. Ha detto che loro si chiamano così per la pausa pranzo.
0: Ha detto così?
1: Sì. Sì. E non lo vuole ripetere.
3: Siamo andati prima insieme a pausa
1: e cosa
3: pranzo.
1: Mi ha detto?
3: Io ti ho detto, siamo in pausa pranzo.
0: Ah, quindi c'è dell'ironia,
1: sì,
0: simpatia.
1: Esatto,
0: oggi
1: sì,
0: c'è
1: sì.
0: Cos'è la gara chi diventa. Cos'è il laboratorio di Zelig oggi? Ginger!
1: Albertino Everyday off.
0: Ginger,
4: sì,
0: mi dai il leggio per favore?
4: Prego.
0: Grazie.
3: Perché, scusa?
0: Eh?
3: Perché?
0: Perché devo raccontare una storia.
1: No!
0: Sì.
5: Oh yeah. Check this out.
6: DJ time. Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Finally. Di Cici Peniston. Cecilia Veronica Peniston, in arte Cici Peniston, raddoppiando la prima sillaba del suo nome, nasce nel 1969 in Ohio, ma cresce a Phoenix, in Arizona. Ancora adolescente, muove i primi passi nel mondo della musica cantando in chiesa e partecipando ai contest locali. La sua presenza non passa inosservata, anche perché è una bella presenza, caratteristica che le vale il titolo di Miss Black Arizona nel 1989. Nel frattempo studia belle arti e lavora in alcuni musical teatrali dove può mettere in mostra la sua splendida voce. L'incontro con Felipe Delgado risulta essere decisivo. Il produttore le chiede di partecipare come corista ad un album rap sul quale sta lavorando. Cici accetta e durante le registrazioni la sua voce attira l'attenzione del discografico della A&M Records, Manny Lemon. La passione per la musica dell'artista americana non si limita al canto. Convinta dal produttore Felipe Delgado, pensa che sia arrivato il momento giusto per proporre una canzone che aveva scritto a scuola. È una poesia che parla d'amore e che aveva chiamato Finally. Lo stesso Delgado si occupa della produzione insieme a R.K. Jackson e il provino convince al primo ascolto. Finally viene pubblicata nel 1991 e in autunno è già un successo in tutti i club degli Stati Uniti. L'impatto della canzone sulla cultura house è immediato. Con il tocco di David Morales, nel marzo del 1992, il disco

Negli anni, la voce di Cissy Peniston ha illuminato diversi eventi di rilievo. Si è esibita di fronte a Papa Giovanni Paolo II a Roma, in Vaticano, e a Bill Clinton durante la cerimonia del suo insediamento alla Casa Bianca. Indicata da Billboard come una delle migliori cantanti della storia della musica disco, Cissy Peniston ha ricevuto diversi premi, quasi tutti collegati all'interpretazione e al successo del suo singolo d'esordio, Finally. Ed eccola, nel DJ Time, Finally, di Cissy Peniston. Come on.

Cici Peniston, si chiama così l'artista, 1991 il brano Finally, e questa era la storia che abbiamo appena raccontato qui, come facciamo tutti i venerdì intorno alle 5:30 su M2O.

0: musica su M2O. Quando senti questo sound, la riconosci subito, M2O. La riconosci tra un milione di radio. Quante radio ci sono in Italia?
1: Un milione.
0: La riconosci?
1: Sì.
0: Era Beautiful di Anima e il cantante Giorgi.
2: Ciao Giorgi. Giorgi, vieni Giorgi.
0: Perché? Come ho rovinato tutta l'atmosfera bellissima della canzone. La canzone fighissima di Anima. Visual, no, capito? No. Tutto figo, buio, tutti i vestiti in nero. Arrivo io.
2: Giorgi.
0: E vabbè, sì, è così, dai. Tanto per oggi abbiamo detto che
3: è venerdì, va
0: ma
3: bene,
0: Mario?
3: È l'ultimo giorno. Sono qua, Alberto, ti sto venerdì. Ascoltando e sorrido.
0: Mi ascolti e sorridi, ho capito. Sì. Ma fai qualcosa, no?
3: No, no, no, no.
0: Agisci, intervieni, no?
3: No, no, no, no.
0: Vuoi partecipare al Play With Us?
3: Magari.
0: Non puoi.
4: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
9: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience Risparmia e Vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni.

0: informazioni su mgmotor.it.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Arubo Corso Bonero. One love.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.

0: Il vincitore, the winner, Erotic Nibbly. Il vincitore.
1: Chi è?
0: È un impiegato di Porto Recanati.
1: Sì.
0: Provincia di Macerata.
1: Sì, chi? Ma chi?
0: Il vincitore del Telomare, detto anche il Telomario di M2O. E lo Zai Network.
1: E chi è?
0: Chi è? Che ha già finito di lavorare perché venerdì e per lui è cominciato il weekend.
1: È chi?
0: Luca da Recanati.

0: Costa, buon weekend.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Senti,
1: non ci credo, non ci posso credere.
0: Scusa Luca, ti volevo chiedere la differenza tra Recanati e Porto Recanati. Nessuna?
1: No, c'è, è tanta poi.
0: Davvero?
1: Porto Recanati c'è il mare. Recanati sta in collina.
0: Ma sono lo stesso paese?
1: No, è vista una ventina di chilometri.
0: Ah, vedi come che dire? Allora la mia domanda non era inopportuna?
2: Tipo Camaiore, Lido di Camaiore, ah,
0: ecco.
2: Pietrasanta, Marina di Pietrasanta.
0: Ecco.
1: Esatto.
0: Quindi è all'interno verso Macerata.
1: Esatto.
0: Ecco, vedi, tu sapevi Mario?
3: No, non sapevo, anche se le volte che Porto Recanati...
1: Recanati è famosa per il suo scrittore poeta, Giacomo Leopardi.
2: Esattamente.
0: Vedi?
1: Esatto.
2: La famosa siepe di Leopardi era.
0: Senti la domanda ignorante, ma si vede ancora in giro?
1: Poco, si vede poco.
2: L'infinito non era di Raff, era di...
0: Sì, scusami, ma ci sarà una piazza dedicata a lui, immagino, un monumento.
1: Sì, c'è un monumento, c'è un monumento proprio in piazza.
0: E com'è, leopardato?
2: Dai.
0: Vabbè, ma per ridere un po'.
2: Dai. Ora, ci manca solo che gli chiedi l'infinito di Leopardi.
0: Perché M2O ha le frequenze a macchia di Leopardi. Quindi noi lo citiamo sempre, Giacomone. Senti, Luca, cosa farai questo weekend? Vai al mare però, sei lì?
1: Sì, andiamo al mare, tutti al mare.
0: E dove vai, a Porto Recanati?
1: A Porto Recanati,
0: Facile. Beato te. Vabbè, ti mandiamo
1: vicino.
0: E quindi abbiamo per te il telomare e lo zainetto. Sei perfetto per il weekend, va bene?
1: Perfetto, ok. Grazie mille.
0: Ciao
1: ragazzi.
0: Luca.
1: Vi ascolto sempre, siete bravissimi.
0: Grazie.
1: E simpaticissimi.
0: Grazie. Tranne Mario.
1: Ciao. Sì, Mario prende pochi punti, quindi...

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.

prendendo nel nostro programma. E ringrazio ancora tutto il coro degli sgangherati di M2O. Sono 26 persone, bravissime. E sono le 6, è il momento delle news. M2O.

0: Siamo nel 2002, questa canzone dei Praise Cats, e saluto il tavolo di Filippo Inzaghi al Pineta di Milano Marittima e anche Bobo Vieri.
1: Ciao!
2: Ancora, vanno al Pineta?
0: No, però quell'anno lì, quando c'era sta canzone qui, secondo me,
2: erano
0: oggi loro erano lì.
2: Eh sì, perché il 2002 erano quegli anni lì.
0: Erano quegli anni lì.
2: Dei bomber al Milano Marittima.
0: Mi confermi?
2: Mi confermo, certo.
0: Sì, sì.
2: Erano gli anni buoni quelli.
0: Erano Scella che bomba.
2: Però... fuori dal campo, bomber in campo lo stesso.
0: Sì, sì, sì, ma io non sto facendo polemica.
2: No, no, ma ci tenevo a dire questa cosa.
0: Ricordo
2: anche
0: perché collego alcune canzoni di quel periodo,
2: certo,
0: ad alcuni momenti in cui alcuni calciatori avevano questa abitudine.
2: Certo, ma poi, e poi in campo però erano i più forti di tutti. Quindi...
0: ma tu mi hai frainteso, Mario.
2: No, no, cioè, è solo una sottolineatura.
0: Tu non sai Mario, lui, no, lui
1: sì,
0: è Mario.
1: Sì, sì, no, non ti ho frainteso per niente.
0: No, tu hai la faccia di uno che mi ha frainteso.
1: Ma che è questa la mia faccia?
0: Hai l'espressione fraintesa.
1: No.
0: Giura.
1: Sì. Fammi una foto così mi riguardo e cerco di capire come
2: addirittura siamo arrivati a questi livelli. Chiede di essere fotografato per riguardarsi.
0: Ginger,
3: sì,
0: tu mi hai frainteso?
3: No.
0: Da 1.10 quanto?
3: 7.
0: Allora tanto.
3: Un po' sì, sì, sì.
0: Allora mi hai frainteso. Io non lo so, raga, ma con chi lavoro?
3: Stavo leggendo il significato del termine sgangherato.
0: È bello, eh?
3: Sì, beh, bello, sì.
0: È molto bello. Cosa, sì, dice?
3: Riferito a una persona, un individuo trasandato, scomposto nei movimenti, oppure un discorso e ragionamento privo di logica.
2: A Piare in Toscana si usa molto.
0: È bello, no, mi piace, certo, lo, sì, registro come marchio, sì, gli sgangherati. Basta i news, oh Shorty.
1: Dovrebbero arrivare.
0: Dovrebbero arrivare.
4: Oh!
0: Ehi!
4: Arrivavo con il tavolo sgangherato.
0: Arrivavo. Grazie della sganghera. Elisandro e tutta la redazione di M2O. Come stanno?
1: Stanno bene, ogni domenica. L'ho beccato.
0: Ma tu chi senti?
1: No, io mi sento con Felisandro.
0: Ah.
1: E col pappagallo Paco un paio di volte, capitato.
0: Ah, c'è il telefono adesso.
1: Sì, domenica abbiamo fatto una grigliata insieme.
2: Scusa, noi paghiamo tutta questa gente.
0: Sì, Mario. Sì, siamo ricchi, possiamo permetterci.
1: Ma poi fanno un buon lavoro.
0: La prima notizia arriva da Torino. Faida condominiale vicino accusa l'altro di plagio per aver esteso i panni nello stesso modo in cui lo faceva lui.
2: Addirittura. Quindi non è più occupazione dello stesso spazio.
0: Allora sì, non puoi stendere i panni nello stesso. Cosa vuol dire?
2: Ma che ne so io. Ming.
0: Palermo prova a superare il posto di blocco per il matrimonio di Dua Lipa mostrando ai vigili la tessera punti del supermercato.
2: Tanto funzionava in passato, eh?
0: Quindi lui sperava nella distrazione.
2: Cioè, uno ci prova sempre.
0: Roma, uomo sorpreso a lanciare dai sanpietrini. Presente, i sanpietrini, sì, sono, sì, sono
2: dei cubi,
0: sì, delle pietre, cioè, sì,
2: delle piccole pietre.
0: E il famoso pavé.
2: Bravo, che compongono il pavé.
0: Questo uomo è stato sorpreso a lanciare dei sanpietrini dentro una fontana e si giustifica dicendo: sto solo cercando di fare rimbalzare i sassi come si fa al lago.
2: Hai capito, no?
0: Sì, ma i sassi del lago sono quelli piatti piccoli.
2: Poi non sei in centro a Roma di un monumento,
0: è
2: un somaro.
0: Ivrea va ubriaco a cavallo e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. Scatta la sospensione della patente.
2: Anche se sei a cavallo, non
0: lo
2: puoi,
0: sapevo.
2: Non ti tolgono la patente.
1: Ah sì, questa non la sapevo, giuro.
0: Lo sai perché non la sapevi?
1: No.
0: Perché non hai il cavallo.
1: Hai ragione, però.
0: Vicenza, gli rubano continuamente i pacchi nell'androne del palazzo. Si fa spedire una bomba per incastrare il ladro.
2: Adesso però così mi sembra un po' troppo dai.
0: Che incastrare il ladro.
1: Ma poi scusa, ma chi ti spedisce la bomba? Non ho capito io. Cioè, anche lì.
0: Questo anche... Mario, dopo ti chiamo, ti faccio sapere. Forlì, da mesi c'era un via vai sospetto davanti alla casa di un nonno. Il pensionato si era dato allo spaccio.
2: Conosce il via vai, sono due le cose, no?
0: Arrestato.
2: Eh sì, povero nonno.
0: Stati Uniti, predicatore americano chiede 54 milioni di dollari ai suoi fedeli per comprarsi un jet privato. È quello che farebbe Gesù oggi.
2: Ha detto così. Però è
0: grande.
2: Grande. Eh sì, questo era il claim della campagna.
0: Era un trapper, altro che.
2: Sì.
0: Va bene, le news torneranno lunedì prossimo, ore 18, M2O.

0: Era Live Your Life del nostro collega e amico Shorty, che l'ha prodotta, l'ha cantata. L'hai cantata?
1: No, non l'ho cantata io.
0: Chi l'ha cantata? Il coro gospel degli Sgangherati?
1: Era un coro gospel.
0: Non sono loro.
1: No, non sono gli Sgangherati, è un coro gospel che avevo su una registrazione vecchia di una roba teatrale, e poi l'abbiamo arricchita con un po' di tecnologia.
2: Alberto!
0: Ma Mario?
2: Ma perché lui ha fatto teatro?
0: Non lo so,
1: ho fatto delle musiche per delle robe teatrali prima del 2000.
0: Secondo me dice un sacco di bugie qua, ragazzi.
1: No, veramente.
0: Comunque, vabbè, vogliamo credergli, perché oggi è venerdì 12 giugno.
2: Sì. Come... è la giornata mondiale di chi crede a tutto.
0: Bravissimo.
2: No, se non sbaglio.
0: Come sapete, oggi è la giornata mondiale di chi crede a tutto. È il 12 giugno.
2: Anche perché c'è il mondiale.
0: Sono i mondiali. E tra l'altro, io gioco nel Brasile. Domani.
2: Albertinho.
1: Albertinho,
0: ci credi, no?
2: Io ci credo.
0: È la giornata mondiale, quindi, in cui si crede.
2: Poi domani è sabato, non siamo in diretta, quindi vai domani.
0: Vado.
2: Va bene.
0: Sì,
2: dai.
0: Vado a Toronto. Torontonto, torontorontontero, tero. Allora.
2: Hai detto Teron.
0: No, ho detto. No. Abbiamo sentito, sì, la canzone di Shorty, ma prima ancora abbiamo sentito Ed Sheeran, che è famoso per quale motivo?
1: Beh, per le
0: bravissime,
1: meravigliose canzoni.
0: Talento incredibile.
2: Okay, okay, capelli rossi, okay.
0: E poi?
1: Capelli rossi e tatuaggi.
0: Capelli rossi. È proprio di questo che parleremo con i nostri ospiti nella puntata di oggi. Abbiamo un inviato speciale dalla Vella. Senti, Bella, potevi anche dirlo che avevi solo voglia di prendere il pennello.
1: Questa era bella.
0: Ci sei, Shampoo?
2: Ed Sheeran è una persona speciale.
1: Shampoo!
0: Parliamo di capelli rossi.
2: Ed Sheeran è una persona molto speciale.
0: Sì.
2: Perché è soltanto uno dei 140 milioni nel mondo ad avere capelli rossi.
0: Rispetto, cioè, a quanti?
2: L'uno, 8 miliardi, uno, è l'1-2% della popolazione mondiale ha capelli rossi. Considerando che siamo quasi 8 milioni, solo 8 miliardi,
0: miliardi.
2: Solo 140 milioni.
0: E in Italia? In Italia?
2: Non lo so quante persone hanno i capelli rossi. Questa,
0: ma quanti siamo in Italia?
2: Siamo 60 milioni, forse un po' meno oggi.
0: E
2: forse
0: quanti
2: un po'
0: sinner
2: meno.
0: Abbiamo? Quanti sinner abbiamo?
2: Secondo me, se la percentuale è questa, in Italia sarà la stessa, no? Più o meno in proporzione. Se nel mondo ci sono quasi 8 miliardi e solo l'1-2%, in Italia 60 milioni sarà più o meno la stessa cifra, intorno all'1%. Sono molto rare le persone con i capelli rossi.
0: Ma noi che rapporto abbiamo con le persone con i capelli rossi?
2: E sono soprattutto
0: rossi.
2: Scozzesi, il 13% di tutto questi sono scozzesi con i capelli rossi.
0: Ah, non in Italia.
2: In Italia pochi, secondo me pochi con i capelli rossi. Adesso magari chiediamo a ChatGPT di darci questa statistica al volo. Mario,
3: è arrivata, è arrivata già.
0: Prego, vai. Prego.
3: Allora, i capelli rossi naturali sono una rarità in Italia. Riguardano circa lo 0,58% della popolazione.
0: Ancora meno.
3: Su un totale di circa 58,9 milioni di abitanti, si stima che le persone con questa caratteristica genetica siano all'incirca 340.000.
0: Hai capito?
2: Veramente speciali. Quindi, se conoscete qualcuno con i capelli rossi, sappiate che
0: stringetegli la mano.
2: Sì, ha una caratteristica veramente unica.
0: Ma quelli con capelli rossi, anche sotto hanno i capelli rossi? Questa, Mario, è una domanda che ha creato l'imbarazzo della...
2: È giustificabile la domanda,
0: Penso di sì, comunque. Scusa.
2: Secondo me, sì.
0: Anche secondo me.
2: Infatti, quella volta che abbiamo fatto la doccia insieme, Alberto, ho notato che tu sotto...
0: Ma io non sono rosso.
3: Potremmo chiedere a Rudy Zerbi, per esempio.
2: Rudy, anche Maurizio Rossato è rosso. Noi ne conosciamo due nel palazzo rossi, quindi già qua c'è una bella...
3: La figlia del flauto.
2: Ah, c'è una bella percentuale qua dentro.
0: Vabbè, comunque, avere i capelli rossi adesso è una cosa assolutamente... avete sdoganata, normale, non viene discriminato il soggetto coi capelli rossi. Nel passato sì, però.
2: Eh sì, nei secoli, amen, direi, nell'antichità le persone con i capelli rossi non erano poi viste così bene.
0: Ignoranza.
2: No, venivano associati a caratteristiche. A caratteristiche negative. Tradimento, stregoneria. Erano considerati diversi. Per questo motivo, per esorcizzare un po' questa avversione antica verso i capelli rossi, negli anni sono stati inventati molti ginger day.
0: Ginger!
2: Perché ginger?
0: Tu lo sai che ginger è il modo che usano gli inglesi di definire una persona con i capelli rossi.
2: Esatto.
0: E tu cosa c'entri che non hai capelli rossi?
3: Esatto. Cosa vi devo dire?
2: Ai tempi non avevi quando facevi...
3: No, non rossi, non rossi.
2: Ginger forse perché eri
3: No, Ginger ero peperina per le Spice Girl, arriva da lì.
2: E infatti Ginger persone Spice. Con i capelli rossi, Ginger, vengono chiamate, vengono anche definite un po' così peperine, speziate in questo senso. Qui esistono vari Ginger Day proprio per esorcizzare questa vecchia avversione verso le persone con i capelli rossi.
4: Beh, allora, da questo punto beviamo.
0: Cosa?
4: Un ginger.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è... MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: della canzone cantata da Milky, questo è un remix di David Guetta, la canzone originale, perché lo so che voi ascoltando l'avete pensato, ma io questa l'ho già sentita. Sì, in effetti è una cover, è un remix,
1: è quella roba là.
0: Era del 2002 l'originale,
2: Come Preschez di prima, quindi mondo quello là, Milano Marittima,
0: l'inizio del 2000, che è poi la fine degli anni 90, sì. Che è stato un, secondo me, adesso lo parlo da DJ Albertino, ciao, sono Albertino,
1: sì.
0: È stato musicalmente un periodo transitorio, cioè un periodo, perché ci sono sempre dei cicli musicali, no? Quando

0: finisce uno, poi c'è un periodo in cui non succede nulla di nuovo e c'è un po' una sorta di vuoto, un po' di confusione, non c'è nessuno che traccia una linea.
1: Giusto? Corretto, dico corretto, bene. Corretto.
0: E siamo nel 2002.
1: Sì.
0: A conferma di quello che vi sto dicendo, vorrei proporvi alcuni brani di quell'anno.
1: Molto popolari in Italia.
0: Molto popolari.
1: Nel 2002.
0: E sono così diversi l'uno con l'altro.
1: Sì.
0: E questo conferma quello che io ho appena detto. Vogliamo cominciare?
1: Vai!
0: Vai!
2: Ehi!
1: Che tra l'altro la stanno facendo qua davanti all'ingresso della radio.
0: E c'è Grignani che sta lavorando qui in via Massena.
1: Lo raccontiamo,
0: ti raserò. E amore come anarchia. Vabbè, Grignani che ha avuto un momento dance. Tra l'altro ha funzionato tantissimo il suo remix di Ti raserò l'aiuola. Anche questa è stata una hit. Che tra l'altro è ancora piuttosto attuale per alcune situazioni.
1: Funziona senza,
0: diciamo,
1: salva la pista Beghelli.
0: No, proprio la pista no, però no. Feste di
1: salva
0: compleanno.
1: Salva lo stabilimento balneare.
3: Usata sì. Ultimamente, ripeto, anche per una pubblicità.
0: Villaggi, invece è vero. Sentiamone un'altra. Questa è della rubrica Che fine ha fatto Quest, Che fine ha fatto qua?
1: Alisebo.
0: Alisebo.
1: Però una delle più vendute in Italia del 2002 questa. Soprattutto il ritornello.
3: Ah, c'è te Buschino, capito?
0: No, Buschino.
3: Sì, sì.
0: Vabbè, andiamo oltre, dai.
1: Te la ricordi?
3: E queste sono quelle più vendute?
0: Del 2002.
1: Le più vendute.
0: Del 2002.
3: C'era confusione.
0: Cioè, diciamo, sì, c'era tutto un po' mistone. Alcune poi non è che siano proprio rimaste. Sentiamo un'altra ancora.
1: Quindi palle in frasco qua.
0: Sì, di poi sta roba del francese nel 2002, come mai?
1: Tra l'altro, storia tristissima, questa canzone bellissima. Il cantante è finito malissimo perché è stato arrestato per aver ammazzato di botte la moglie. Quindi è una storia che questa canzone venne tolta.
0: Togliamola, un po' d'allegria, dai. Impiccheranno Johnny. Questo l'hanno impiccato, però. Non è che ho detto allegria. Il mio amico Gabri. Gabri Ponte impiccheranno Jordi anno 2002. Dai, mettiamone un'ultima, dai. Oh, ma c'era un sacco di francese quell'anno lì.
3: Questi francesi qua io non li sopporto più.
1: Addirittura. Questa te la ricordi?
0: Sì, me la ricordo. Abbastanza brutta.
1: Purtroppo mi sono la tua faccia.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, prima che scappino tutti, togliamola, va.
4: Punke qua 1996 JH DJ Jed ancora insieme e siamo tornati e allora

0: 70, l'originale era You Got the Best of My Love delle Emotions, Paul Russell. Non so perché, ascoltando questo brano, io non so voi che cosa avete immaginato. Io ho immaginato un playground, mi sono immaginato un campo da basket di quelli, sai, newyorkesi con tutte le reti intorno, dove un gruppo di ragazzi liberi stanno giocando, palleggiando, tiri liberi, quelle cose che si fanno, che si dovrebbero fare ancora,
1: si dovrebbero fare ancora.
0: Il tempo. Bravo. Bellissima questa canzoncina, la musica di M2O. Noi stiamo andando verso il... Cos'hai da guardare?
2: Oggi, Alberto, questa maglietta bianca,
0: lo
2: dire, è veramente
0: non ho niente di...
2: ti fa splendere il viso.
0: Comunque smettila di fissarmi. non siamo ancora entrati nel vivo del programma, ormai è finito il programma.
3: Ma questo dimostra che non è che tutti i giorni possiamo entrare, se c'è qualcosa che merita lo facciamo, se no no.
4: No, meritato tutta la puntata, e oggi siamo entrati nel vivo del weekend.
0: Ascolta Ginger, puoi guardare se l'indicatore di gradimento dice puntatona, puntata o puntatina?
4: Puntatissima, dice.
0: Addirittura! Wow. Questo è bello, questo è bello, perché noi abbiamo proprio un sistema in automatico che in tempo reale ci dice come stiamo andando.
2: Questa è una bella notizia.
0: Puntatissima.
2: Sì.
3: È chiaro che non ti stava ascoltando, no?
0: Chi? Lui.
2: Io sto pensando ai mondiali, ragazzi, lasciatemi
0: in
2: pace.
0: Ma noi non giochiamo.
2: Anche se non gioca l'Italia, però la mia indole mi porta lì proprio.
0: Così. Vabbè, allora vai davanti alla televisione e guardati una partita.
2: E a che ore giocano?
0: Non lo so. Che ne so io. La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Sup, beach volley

0: oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.

0: Di questo venerdì 12 giugno si sta per concludere. Questa è sempre M2O, una radio che la possono ascoltare tutti, persone di qualsiasi razza, colore di capelli. Prima abbiamo parlato di quelli con i capelli rossi. Ecco, se hai i capelli rossi ci puoi ascoltare, perché non siamo come quelle, per esempio io ho saputo che Radio Bruno, se sei biondo non... Ma è vero?
1: Non è più così, era così prima, adesso non è più così.
0: Scusa, allora chiedo scusa perché mi danno delle notizie che sono false. Io poi le leggo.
2: Del resto oggi è la giornata mondiale di chi crede a tutto.
0: Hai ragione. Vedi, io ci ho creduto, tutto quello che mi dicono. Vabbè. Allora, mi hanno anche detto che l'Italia non gioca i mondiali.
3: No,
0: io ci ho creduto. E oggi l'ampia pagina sportiva riguarda proprio la Coppa del Mondo, i mondiali che si sono aperti ieri con una cerimonia. Oggi ce n'è un'altra.
1: Questa sera, alle ore 21, ora italiana, a Toronto.
0: Toronto.
1: L'Italia avrebbe dovuto esordire contro il Canada, padrone di casa. Prima della partita ci saremmo messi tutti comodi sul divano a godere della cerimonia d'apertura organizzata dal nostro amico Marco Balic, che prevede le esibizioni di Michael Bublé, Alanis Morissette. Poi gli azzurri sarebbero entrati in campo a Toronto, dove vive una delle comunità di italiani più grande del mondo. Sono quasi 500.000 gli italiani a Toronto che vivono in vie che hanno nomi italiani.
0: Tutti Mario si chiamano, tra l'altro.
1: C'è il bar Mario, c'è il ristorante Mario, c'è la pizzeria Mario. Invece Little Italy, Corso Italia a Toronto non si illuminerà.
0: Scusa Mario, quell'idea che avevi del canale televisivo,
4: tutto perso.
0: Come si chiamava il canale per i mondiali?
4: Far gol.
1: tutto saltato.
0: Ah, è saltato.
4: Un danno economico.
1: La Bosnia Erzegovina giocherà al posto nostro questa sera tra un paio d'ore.
4: Perché non abbiamo vinto quella partita? Perché?
0: Perché siamo dei somari, Mario. Ci sono altre spiegazioni. Somario.
4: Avevo anche associato un gioco.
0: Vabbè, è troppo triste questo momento.
1: No, c'era un gioco nel programma, sì. Far gol meraviglioso.
0: Qual era?
4: Con un pallone.
0: Sì.
4: Tu dovevi centrare la friggitrice.
0: Ah.
4: A quel punto, se facevi centro, vincevi.
0: Che bello, una bellissima idea. Peccato che ero andato in porto.
1: No, sono stati eliminati apposta perché sapevano di questa cosa.
0: Allora, io direi che per tirare un po' sull'umore degli ascoltatori potremmo regalare un momento di Dance Revolution, un'anticipazione di quello che ascolterete questa sera dalle 11 a mezzanotte su M2O.

vi sia piaciuta questa anticipazione. Erano tre brani dalla puntata di questa sera, 11:30, oppure domenica in replica, oppure scaricando l'app potete ascoltare la puntata in reload.

0: Ma fa.
1: È bella questa canzone, bella, bella, bella.
0: Erano i nostri amici che non ci conosciamo ancora, ma ci conosceremo presto, Fratelli Savino dalla provincia di Bari, con questa canzone Wanna. E con questo chiudiamo, ma prima di salutarci, la domanda è sempre la stessa: che cosa resterà di questa puntata?
2: Cosa resterà di questa
0: puntata? Puntata? Ah!

0: ed è ancora la giornata mondiale di chi crede a tutto e a tutti.
1: Oh, ti è caduta la borsa, Ginger?
0: Dove?
1: Ci ha creduto.
2: Ci ha creduto.
0: Oggi Lippi è color smeraldo, mentre Alberto e Shorty hanno la t-shirt dello stesso colore, pensate, bianco.
1: Bianco.
0: La Coppa del Mondo vera, la FIFA la nasconde perché a FIFA.
1: Secondo me sì.
0: Cannavaro ha sollevato una confezione di bottiglia di acqua.
1: Da sei.
0: Mario oggi ha ascoltato e sorriso, senza fare nulla. Mm-hmm. Ha un'espressione un po' incompresa.
1: Sì.
0: A Porto Recanati c'è il mare, mentre Recanati è in collina.
1: Vedi? Abbiamo imparato veramente qualcosa oggi.
0: Leopardi a Recanati ormai si vede poco in giro e diciamo che si vede a macchia di leopardo, un po' come le nostre frequenze.
1: Sì, sì.
0: Albertino Everyday sta prendendo una piega gospel con il coro degli sgangherati di M2O.
1: Yes, yes.
2: Bravi, bravi.
0: Shorty domenica ha partecipato ad una grigliata con il pappagallo Paco. In Italia solo 340.000 persone su 59 milioni hanno i capelli rossi. E la ragione, la mission di oggi è stata quella di portare un sorriso a tutti voi. Speriamo di esserci riusciti.
1: Chissà, rimarremo tutto il fine settimana con questo grande punto interrogativo sulla testa. Grazie, buon weekend. Tanto noi nel weekend ci sentiamo ancora con gli altri appuntamenti che ci riguardano. E vi aspettiamo lunedì per Albertino Everyday alle 5.
3: Ciao a tutti!
4: FM Lab su m2o.it.
5: Dai Andrea!
6: Un attimo! Devo dire grazie al nostro capostazione Alba Albertino, Liria arrivata insieme fino alle 9.
4: M2O. Più musica. Go.

0: scusa, puoi farmi un caffè con il ghiaccio? No, non quello shakerato, quello col... Esatto, quello con il ghiaccio... C'è il ghiaccio? È mio? È per me? Oh, grazie, grazie! Che bello! Quando tu non chiedi e arriva un qualcosa. In questo caso un caffè con un cubetto di ghiaccio. Che a quanto pare è diventato anche una sorta di modo di bere il caffè abbastanza diffuso. Oliver Dollar da Berlino e Jimmy Jules con Pushing On. Terza canzone del Non Stop. Un po' sottovalutata nel corso degli anni, ma non da noi. Noi siamo i ragazzi di M2O. Buonasera, 19:09 minuti in onda con Andrea Mattei. In diretta in questo inizio di weekend. E meno male che finalmente, ma era ovvio ovviamente, è arrivato il venerdì.
1: Andrea, dai, finisci di scrivere sulla torta e poi si va in onda.
0: No,

0: rimangono, cioè, dell'emotività. È una canzone dance emotiva, si chiama In Your Eyes e l'hai appena sentita nell'M2 Hot.
1: Più musica,

0: decennio, ma anche ventennio dopo ventennio, perché ha una carriera veramente molto lunga. Parlo di Madonna, che a Times Square era a cavalcioni di questo box, di questo case, su una piattaforma rotante con delle calze, occhiali da sole, molto molto scomposta, ma andava proprio bene così. Il segnale che voleva comunicare è questo: io faccio quello che voglio. E c'è riuscita. L'abbiamo appena sentita in Bring Your Love, in onda su M2O. Stai qua.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone.

0: Terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

quasi arrivati all'appuntamento M2 Old, che è di fronte a noi con una canzone molto bella della fine degli anni 90. Ma prima sentiamo Justin Bieber.

0: In onda su M2O, cosa urli? In effetti non c'è niente da urlare, però prima quando ho detto è arrivata, ragazzi, la voce della mia coscienza. Non è un ascoltatore, non è l'ascoltatore horror, ma è proprio la voce della mia coscienza. Prima ho detto siamo in onda, siamo proprio noi i ragazzi di M2O.
1: Mattei, sì. Una volta eravamo ragazzi, sì. Adesso non siamo più ragazzi.
0: Mannaggia, comunque è una voce horror, mi fa paura, meno male che stanno per arrivare due indizi. Il primo è fine degli anni 90, il secondo è sabato, e questo è per farti capire l'M2O, che arriverà poco dopo aver ascoltato le ultime news.
2: M2O, M2O, DJ Station.
3: Dopo 10 anni e 6 mesi Alberto Stasi si appresta a tornare un uomo libero, a decidere il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa. Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, sarà affidato in prova ai servizi sociali. Andiamo ora in Medio Oriente, dove sembra essere vicina l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Trump però punta il dito contro Teheran accusandola di aver diffuso rivelazioni false. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa invece i media di formulare speculazioni sul contenuto del testo dell'accordo. Voltiamo pagina. Elon Musk è ufficialmente diventato il primo trilionario del pianeta, con la quotazione al Nasdaq di SpaceX, la cui capitalizzazione è schizzata oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il patrimonio personale del magnate è arrivato da circa 700 a quasi 1.100 miliardi. E poi lo sport. Formula 1 è di Norris il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona. Quarto tempo per Leclerc, quinto per Antonelli, nono Hamilton. E poi il calcio, al via alle 21 la seconda giornata del Mondiale, che avrebbe potuto vedere l'esordio dell'Italia, invece a sfidare il Canada a Toronto sarà la Bosnia. Alle 3 di notte, Stati Uniti, Paraguay. Ora il meteo.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est, per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Domattina tempo asciutto ovunque, con presenza di una nuvolosità irregolare solamente al nord, sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata. È tutto, le previsioni del Meteo.it tornano domani mattina.

mia, che pezzone! Siamo nella fine degli anni 90, esattamente 1997-98 a seconda delle edizioni, e non vedevamo l'ora di mettere questa canzone, di ballarla, ma anche di metterla. Se eri in console hai già capito di che cosa sto parlando. Canny Williams, Saturday, la versione è quella di Musti, l'hai appena sentita nell'appuntamento M2 Old che tornerà con noi.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

e Marrakesh, King Marra, in onda su M2O. Volevo capire, è sempre bello riascoltarla, è una di quelle canzoni che probabilmente potresti ascoltare per 100 volte di fila e tutte

Ha detto questo ragazzo, stavo leggendo delle notizie, questa è della settimana scorsa, va a fare la spesa e si ritrova 20 miliardi sul conto corrente. La prima cosa che ha detto è stata: meno male, posso comprarmi un chilo di ciliegie. Perché i mutui non te li danno per quelle cose. Invece c'è una storia a lieto fine. Se ami gli animali, questa storia ti farà scendere una lacrimuccia. A un certo punto c'era un signore con un suo cane che era a fare un giro al largo, ok? Nel mare. A un certo punto però questo mare, questo cane, è finito alla deriva su un kayak da solo ed è stato trovato nel mare del nord dopo chilometri al largo. L'animale era sfuggito al proprietario, mannaggia, è sempre responsabilità nostra, l'ho perso di vista e dopo tanta apprensione, per fortuna, è stato ritrovato, infreddolito, assetato, però scodinzolante ovviamente, però è stato fortunatamente ritrovato. Quindi una storia, a lieto fine. So che stai pensando al tuo animale domestico in questo preciso momento. Dov'è? Che cosa fa? Oh, ma non è che si sta perdendo, non è che... Ah, no, è qui vicino a me. Ah, ok, è sulle mie gambe. Perfetto, voglio sapere il nome del tuo animale domestico, se è un cane, se è un gatto, quello che sia, anche un pappagallo perché ce ne sono tantissimi, e l'aggettivo che gli daresti, quello che gli sta meglio addosso. 342 654 3210.

0: è il titolo di questa canzone, scusate.
1: Scusa, mi fai una cosa tua a piacere? Grazie, grazie mille.
0: Grazie. Così il barman è contento. Quando tu dici al barman di fare una cosa a piacere, lui proprio sprigiona gioia da tutti i pori. Stanno arrivando un sacco di messaggi. Dai un aggettivo. Quale aggettivo sta meglio addosso al tuo animale domestico? Il mio gatto si chiama Ares ed è molto pigro.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Avvisiamo tutti i gatti pigri all'ascolto che siamo arrivati alle 8. Io non c'ho voglia di fare niente, sono un gatto pigro, è sempre così. Ripartiamo, arriva l'M2Hit.
6: M2O.
7: Più musica.
6: M2O.
8: M2Hit.
6: M2O.

la nostra musica dance era l'appuntamento M2 Hit.

0: 8 e 8 minuti, 28 dai, diciamo così che è meglio. Siamo in onda, terza canzone del Non Stop venerdì, ciao. Il mio cane si chiama Bedderello, aggettivo amico grande. Oh, amico grande, vieni qua. Poi c'è Ares, il cane pigro, e...
1: Anche il mio si chiama Ares.
0: Davvero, Stella? Ma magari è lo stesso. Non è che il tuo ragazzo ci ha mandato un messaggio? Magari, non lo so. Poi abbiamo questo messaggio scritto dal gatto. Ciao, mi chiamo Saruman. Certo però che nome. Sono il re dei gatti pigri. Ma solamente di giorno, perché al mattino alle 5 sono super attivo e sveglio la mia mamma a testate. Quindi era gestivo e bipolare. Ma guarda, Veronica, non c'è niente di sbagliato in questo messaggio, è normale.

0: è Wow.
1: Cola è il titolo di questa canzone. Nathan Doe e Dion Wayne.
0: Come Bruce Wayne. Sai chi era Bruce Wayne?
1: Quello che diceva: non ti ho detto grazie.
0: E non dovrai mai farlo.
1: Vabbè, ma prendi una ventina però. Senti che voce. Cavità musicale. Ciao, io ho un pesciolino rosso che si chiama Garibaldi. Il nomignolo è Ciccione perché ha sempre fame. No, Martina, mandaci la foto. Siamo molto curiosi di vederlo. Magari è diventato nel frattempo un pesciolino un po' grande. Novità musicale, dicevo, era l'M2 Hot e tornerà con noi.

Junior Jack and David Penn, David Penn e Junior Jack. Junior Jack and David Penn, poteva anche fare così questa canzone, ma no, ma no. Ciao, sono Noemi da Campi Bisenzio, Firenze. Nella mia vita ci sono Toby e Baby. Baby è chiamata Uragano e Toby è chiamata Birillo. Ma vedo tutti che abbiamo degli animali domestici tranquilli. Quale aggettivo sta meglio addosso al tuo animale domestico e come si chiama e tutto? Che razza è? Maggie, soprannome la più bella del mondo. Gattino del mio ragazzo, siamo in macchina, vorrei fare una sorpresa. Salutiamo Nicole in via.

0: Dai, aspetta. Io ho messo i mondiali di calcio, sentiamo.
1: Roberto Baggio,
0: eccolo.
1: Su Rossi.
0: Vai, vai.
1: Roberto Baggio salta,
0: vai,
1: Rossi,
0: vai.
1: E il gol.
0: Vai, vai. Ah, ah no, è che io ho messo i mondiali di qualche anno fa quando c'era l'Italia, così, ho messo quella videocassetta, invece niente, niente! Torniamo tra poco in onda con la musica di M2O.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Se resto allaccia la libertà!
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
5: Sì e no, Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
9: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
10: La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi conosce le sue bollette.
11: Nen.
10: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

siamo in onda su M2O. Ciao, buonasera, siamo arrivati alle 8:28 minuti. Closure è il titolo di questa canzone. Saluto Marti, la ragazza del pesciolino rosso, chiamato Garibaldi. Ha mandato la foto, effettivamente abbastanza grande, visto che ha sempre fame, sempre fame. Ma Marti, ma perché non gli prendi un acquario un po' più grande, un po' più spazioso, così nuota un po' di più, magari riesce a smaltire. Poi saluto Laura, ha mandato anche la foto di questi cani che hanno problemi motori. Ne incontro uno spesso quando vengo qua in radio. È un cane che nelle zampe posteriori sono appoggiate a un carrellino, proprio come questi che hai mandato tu nella foto, e sono molto teneri. E così hanno la possibilità appunto di spostarsi senza troppe difficoltà. È un aiuto. Mandiamo ovviamente una carezza a tutti. Stiamo proprio parlando di questo, però per adesso dobbiamo tornare indietro nel tempo.

0: scusa un attimo, sono in call. Pronto? Portineria? È arrivata la pizza? Ancora no? Queste sono le mie call. Dito nella piaga è la canzone del Play With Us.
1: M2O.
2: Play With Us.
1: Play With Us.
0: Vieni, vieni. Vieni, vieni, c'è gente che ti aspetta, vieni. Bravo. È il nostro amico a sorpresa Play With Us che ti regala il telomare griffato M2O e lo zainetto griffato M2O, così per andare in spiaggia ci puoi portare con te anche con l'app. Lei, perché è una lei, si chiama Erika. Erika, il Play With Us è tuo.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
4: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

every day. Midwell. Suona

0: stile tramonto e sera, ma c'è ancora un po' di luce. Saluto Max, questo ascoltatore che ha mandato prima una foto da una spiaggia molto bella con il sole che stava tramontando, una foto controluce, però è riuscito con questi ombrelloni di paglia, quindi... Ma dov'eri? Dov'eri? Dov'eri? Dov'eri? Sardegna? Puglia? Calabria? Tropea? Scalea? Ostuni? Ce ne sono tantissime. Allora, siamo partiti da questa notizia. Un cane che finisce, cane di nome Bruce, che finisce alla deriva su un kayak da solo nel mare del nord, dove fa anche abbastanza freddo. Dopo chilometri a largo, dopo momenti di paura, è stato ritrovato, era ovviamente infreddolito, assetato, contento di vedere qualcuno che appunto lo stava per salvare. Mannaggia al proprietario che non è riuscito appunto ad essere senza malizia, non è riuscito a tenerlo, evidentemente le onde erano un po' troppo alte. Quindi l'aggettivo secondo me per questo cane è fortunello, perché poi io vi ho chiesto: hai un animale domestico? Ce l'avete? E qual è l'aggettivo che gli sta meglio addosso?
1: Matei,
0: ciao!
1: Io ho 5 animali,
0: però...
1: 2 cani, 2 gatti e un pappagallo.
0: Sì.
1: I cani pesca sì. E Asia, e sono tutti e due Satana.
0: Satana, certo.
1: Il pappagallo si chiama Silvio.
0: Sì.
1: Ed è il distruttore. E poi ci sono i 2 gatti, Elvis e Lilith. E loro sono gli scassapalle. Ciao ragazzi, buona serata. Mattia da Turiacco.
0: Mattia, hai fatto una piccola arca di Noè. Comunque Silvio il pappagallo, ma Silvio non ha cantato, eh. Mi sa che ha cantato Marcello. Mannaggia! Dai, una piccola battuta. Poi ce ne sono veramente tanti. Il nostro gatto si chiama Baffone e l'aggettivo è burlone.
2: Bravo, preciso, accidervolo a te.
0: Cosa
2: guarda,
0: è successo?
2: Ora vado a casa, mi hai messo pensiero.
0: No, perché?
2: Mi hai preso i brividi, renditi conto.
0: Ma no,
2: accidenti,
0: dov'è?
2: Guarda.
0: Ah, perché io ho detto il cane, adesso dov'è? Dov'è il cane? Là, è sul kayak.

0: Sono le 9, mancano 5 minuti per arrivare alle 9 in onda su M2O. Sentiamo ancora, ciao.
1: Allora, io ho un cane che si chiama Newt. Sì. Ed è piccolo cuore di Satana.
0: Vedi? Piccolo cuore di Satana.
1: Poi il gatto Fred, che è il mafioso.
0: Ah, ecco.
1: E poi il gatto George, che invece è il principino.
0: Il principino. Allora, Maria Aloe, leggo così il tuo nome. Sappi che c'è una regola che vale.

0: M2O. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, ma l'assistente di studio deve parlarci.
1: Per chiudere in bellezza la puntata, l'assistente di studio dice: buona serata a tutti e buon weekend. Grande Mattei, sempre così.
0: Sempre.
1: A lunedì.
0: No. Ciao. Ciao Gianni, grazie, buon weekend anche a te, ma no, lunedì non ci sentiremo, ci sarà una settimana di pausa dalla diretta per me. Devo andare dal mio cane e dal mio gatto e dai miei gatti, ecco perché. Oltre che dei genitori ovviamente, ma ci risentiremo poi la settimana dopo, quella del 14, quindi buon weekend e tra poco Vittoria Hyde, ciao.
2: M2O Cinema.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: In FM, Lab, su m2o.it.
8: Buon venerdì sera a tutti.

0: inaugurando, vivendo già anzi la loro stagione a Ibiza, hanno a private big jet plane. Se l'avessi andrei anch'io a Ibiza a fare festa questo weekend. Invece per voi che programmi sono previsti? Dai, fatemelo sapere al 342-654-3210. Se avete uno jet privato datemi uno strappo, eh.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: Onyx fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
1: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nyx Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nyx Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

Ma sarà un flauto vero? O synth? Che calave duro te. Dovremmo chiederlo direttamente lei, dato che non è solo l'autrice del testo, ma anche la producer. Essere donna producer in questo mondo, fatto soprattutto di uomini, non è facile. Però devo dire che lei ce l'ha fatta alla grande, in giro anche per l'Italia, con un sacco di date. L'ho seguita, la seguirà e voglio anche andarla a sentire live, se si può dire così, nel gergo DJ set. Sì, perché io vengo dal mondo delle band, delle cantanti, però si può dire, duro, un po' di inceppamento. I'm too old.

Move your what? Your body. Muovi il tuo corpo al ritmo degli Eiffel 65. Questo è il nostro M2O dal 1999. What?

ti ho dimenticato, ho dimenticata finalmente, quando si soffre d'amore quel momento è importante, finalmente si svolta. Si svolta e ci si può concentrare su un nuovo amore. Sharams, Madonna, The Boss.

0: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk,

0: Intrattenimento. M2O Plus. The Space to Be. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: abitudini. Qui su MDO Mace, Salmo e Colapesce. In Brasile oggi, venerdì 12 giugno, hanno veramente una bella abitudine invece. Oggi in Brasile festeggiano il Dia dos Namorados, l'equivalente del nostro San Valentino. Gli innamorati hanno delle tradizioni abbastanza classiche, fatte di regali, fiori, cioccolatini qua in Europe. Ma lì la cosa più particolare è che questa giornata coinvolge molto e soprattutto i single, un'usanza dei single è rinchiudere, pensate, nel frigo una statuetta di Sant'Antonio, il santo del paese, e liberarlo poi solo dopo aver trovato l'amore. Madonna, si berna dentro il frigo, non esce più se non trovi il fidanzato. Povero Sant'Antonio, cosa fare? Anche se non lo trovate, liberatelo questo Sant'Antonio. My God!
1: M2O.

Baila Inolvidable. Uè, lui era un sudamericano, chissà se anche lui festeggia il Dia des Namorados. Ma sì che lo festeggia.

0: Alejandro Garrido, chiudono la nostra prima ora insieme alla vostra Blondie Vittoria Hall. Ah, yeah. Ditelo anche voi. Ah, yeah.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: E siamo così arrivati alla nostra seconda ora insieme. But who's talking to you? Chi vi sta parlando? La Blondie, Vittoria Hyde, what up? Trend non stop for you.
6: M2O.
7: Più musica.
8: M2O. Todo in todos.

Florence and the Machines, Medoa, Say My Name. Pronuncia il mio nome, io lo so il tuo nome, carissima, perché io ho studiato un po' di cultura musicale, ce l'ho nel mio bagaglio, quindi ti chiami Florence Welch su Medoa, ultimo dei tre, non stop nella seconda ora di questo venerdì pazzesco, 12 giugno, estate, è weekend, cosa volere di più dalla vita? Io lo so cosa volete, una nuova canzone, Fratelli Sabino, Wanna Swim.

0: I see you, vi vedo come il grande fratello, vedo tutto quello che fate. I'll be Jutty Ranks, questa è la versione molto fresh, summer vibing del 2026, l'originale del 2013. Adesso però vi parlo del programma culto della radiofonia italiana su M2O il sabato alle 14 e in replica la domenica alle 18. Vi sto parlando del DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella and Prezioso.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

sound molto brasileiro, baile funky, questo è proprio il genere, collaborazione tutta brasiliana. Ovviamente il produttore Pedro Sampaio unisce MC Menok, stella del funk brasiliano, baile funk, insieme a Melody, nata nel 2007 e famosissima in Brasile fin da bambina. Un genere, se non erro, nato proprio nelle favelas. Ha delle radici molto profonde. Adesso però andiamo molto profondi nel passato, nel 91 M2

0: always was more money.
1: Mamma mia, cioè abbinare il king of rock and roll al genere techno hardcore può essere solo un'idea dei tedeschi. Fenomania, il nostro Amidol 1991, incredibile.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, gioca con noi, veramente tutti, a tutti piace giocare, Monelli. In regalo questa sera il telo mare più zainetto, perfetto per il mare, per il lago, ma anche per la montagna, dai. Non siamo così razzisti. A portarsi a casa tutto questo è Paolo da Modena. Enjoy, Modena Park.
0: M2O.
3: I had the wildest dream last.

0: weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend hit.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, 2 show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Talk to You e scrivere una hit come questa che mette d'accordo veramente tutti, grandi piccini, ma anche le casalinghe. Oggi sono andata a farmi le ciglia, le extensions, e piaceva anche la mia extensionista, ragazzi. Che dire, my compliments. Rimaniamo sul mondo del bulbo, però dei capelli. Avete presente quando si dice che la Danimarca è tra i paesi più felici al mondo? Sì, perché sono molto liberi di essere se stessi, ed è vero, e lo si capisce da cosa? Per esempio da questa, diciamo, organizzazione. Una settimana fa a Copenaghen hanno organizzato il campionato danese di mallet. Il mallet, per chi non lo sapesse, è il taglio di capelli molto ribelle, no? Corto davanti e lungo dietro, quindi non sta bene a tutti, bisogna sentirselo proprio addosso, spesso anche associato al mondo del punk e del rock and roll. E anche se il mallet esiste da secoli, il termine venne reso popolare dai Beastie Boys, pensate un po', grazie al brano Mallet Head del 94. E insomma, durante questa manifestazione ogni partecipante aveva 60 secondi per mettere in mostra il proprio taglio con esibizioni a piacere. Cantare valeva, anche ballare, fare acrobazie e bere

tradotto il brano pensavano a noi italiani, perché quando uno è bello agitato, no, gli dici: oh zio, frate, stai tra. Quindi la canzone di tra Tranzollo. Questo weekend lo dicono soprattutto in

Jonas Blue, la voce di Easy Bizzoo. Abbiamo fatto anche la rima in chiusura. Lifeline, che sta un po' per... sei il mio faro, no? La mia ispirazione. L'ha scritto proprio per la sua mamma, che non c'è più, ahimè. Boys and girls, noi ci risentiamo domenica, sempre qui su M2O. Don't miss, buon weekend. Ci sono Christian da Victoria Hyde. Mua.

0: per voi questo programma, diciamo, persona che amate fare festa. Party People è il titolo del brano di Prospa e Navy Smalls. Piccola pausa, tra poco torniamo con Dance Revolution su M2O.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
3: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

Ritorna Dance Revolution venerdì 12, domenica 14, 11, mezzanotte con Albertino al microfono, Shorty regia, un'ora di Dance Revolution, tanta musica nuova. Questo è Saying Hey di Darko e di Virnus. Poi Aaron Hirsch con Ken Bello Booker e ancora Giulia Nico Pranoflow con Same Man.

Ten, la canzone originale degli anni 80, quella che abbiamo sentito invece è una versione 2026, remix di Giulia Nico, Pranaflow, True Motion, tra le novità di questa settimana, a Dance, Dance, Dance, Dance, Revolution. Dance.

che è gratuita. Chiudiamo la puntata di questo weekend con Francis Mercier, Robin S, Show Me Love, la sua versione di questo classico degli anni 90, Camel Fat con So Good e per chiudere Ale Rossi

0: 12, domenica 14, 11, mezzanotte, Dance Revolution M2O. Grazie a tutti per averci seguito, godetevi la prossima ora, sarà un'altra ora di Dance Revolution totalmente mixata e poi, a partire dalla 1, il DJ set esclusivo di Purple Disco Machine per M2O, alle 2 quello di Jamie Jones, alle 3 Circo Loco. Se state ascoltando la puntata di domenica, tra poco arriva il DJ set di Bo Black, alla 1 Defected e alle 2 Glitterbox. Da Albertino, buon weekend, grazie a Shorty e alla prossima settimana per una nuova puntata di Dance Revolution.
1: Dance Revolution.
2: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
6: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Best electronic music.
3: Electronic music.
2: You're listening to Dance With Us.
3: Best DJ.
4: Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation. Transformation.
4: Dance With Us.
6: Move into the sound.
5: Please welcome.
7: Now, Dance With Us guest mix with Purple Disco Machine.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: 2. Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.